Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Mi sono ritrovato qui. Quanto tempo che è passato. Fingevo non fosse così.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
2: Brillano le teste e scintillano le

quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberio.

0: arrivati anche oggi, siamo arrivati anche oggi. Chi c'è con noi oggi? Romolo. Romolo, eccolo qui. Ciao Romolo.
1: Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori, a te e a tutto lo staff di Radio Nuova.
0: Perfetto, hai detto delle cose tutte.
1: Andiamo. No, ecco. Pure il caldo salutiamo.
0: Hai capito?
1: Salutiamo pure quello.
0: Ma certo.
1: Senti, oggi sì. Io vorrei parlare di un argomento particolare di cui così nei giorni scorsi si sono occupati quasi tutte le testate, sia scritte che televisive, radiofoniche, eccetera, cioè dello scisma delle Febriani e della relativa scomunica. Perché è un tema che secondo me va chiarito. In alcune testate si è fatta un po' confusione, in altre si è cercato quasi di politicizzare l'evento, in altre ancora quasi ha voluto adombrare un atteggiamento del Papa e quindi della Chiesa centrale e universale troppo spostata in avanti, che abbandona la tradizione per imboccare qualche strada nuova. Però tutto questo secondo me va ridimensionato, riportato nell'alveo di quella che è la realtà, perché prima di tutto lo scisma dei Lefebvre, di coloro che seguono Marcel Lefebvre, che è morto comunque, perlomeno seguono quelle che sono le indicazioni della comunità che lui aveva fondato, sono poche migliaia di persone, alcune decine di migliaia, non è che siano milioni o miliardi di persone come la Chiesa universale. Questa è la prima cosa. Però c'è dietro, ci sono alcuni movimenti, alcune cose che lasciano pensare e che probabilmente hanno come obiettivo quello di indebolire o presentare la figura dell'attuale pontefice in maniera anomala.
0: Ecco, quindi ecco, tu ci fai un po' vedere questo che forse bisogna un po' guardarlo.
1: Ecco, io ci provo. Intanto direi di partire così dall'ABC, cioè che cos'è uno scisma. Lo scisma non è solo, anche se per antonomasia quando si usa la parola scisma si pensa alla Chiesa, scisma è una parola che indica una frattura all'interno di un'associazione di qualsiasi tipo, può essere un'associazione politica, civile, laica, eccetera. Quando una frangia, una parte, minoranza o maggioranza, non è detto questo, si stacca da quello che è il regolamento generale di quell'associazione, si parla di scisma, tanto più all'interno della Chiesa, soprattutto certo. Della Chiesa cattolica, perché esatto. La Chiesa cattolica si caratterizza perché attribuisce la guida al Papa e al collegio cardinalizio, il cosiddetto conclave, e quindi distaccarsi da quelle che sono le indicazioni, soprattutto quelle dogmatiche, comporta una lacerazione. Non a caso Leone XIV, 2-3 giorni prima che i seguaci Lefebvre procedessero alle ordinazioni episcopali, che erano state vietate in modo assoluto e chiaro dal pontefice, ha supplicato direi quasi, di non lacerare la veste di Cristo.
0: Questa sarebbe una buona cosa, spero io almeno.
1: Aveva detto questo perché ovviamente voleva dire di non portare uno strappo a quella che è la Chiesa universale, perché quando la Chiesa perde qualcuno dei suoi fedeli, ovviamente provoca in ognuno dei cristiani battezzati che appartengono a quella Chiesa una lacerazione. Sicuramente è come in una famiglia: se ci sono 5, 6, 7 fratelli o anche 1, 2, se uno dei 2 o dei 3 fratelli si allontana e prende le distanze dagli altri, bene o male la lacerazione esiste. tanto più esiste all'interno della Chiesa, dove che segue il Vangelo, e il Vangelo sappiamo che una delle prime indicazioni che dà è quella dell'amore per il prossimo, anzi l'amore per Dio e l'amore per il prossimo sono le due fondamenta portanti di tutta la costruzione.
0: Beh, questo se uno è attento si capisce, no? Cioè, sono le cose che fanno camminare tutti quanti.
1: Esatto, quindi quando qualcuno si distacca, un fratello si distacca, è chiaro che c'è una lacerazione. Il Papa ha usato questa figura della lacerazione della tunica di Cristo, però è reale. Nonostante che poi questa comunità, adesso noi il nome esatto si tratta della Fraternità Sacerdotale San Pio X, questo è il nome esatto, che era stata fondata da Marcel Lefebvre nel 1970, insomma negli anni 70, e che ha la sede principale a Econ, in Svizzera. Econ è una cittadina che fa parte della diocesi di Friburgo. Già in passato, soprattutto quando Lefebvre decise di mettere in piedi questa fraternità, ci sono stati forti dissapori con la Chiesa e si era arrivati già alla scomunica sotto Giovanni Paolo II. Paolo VI aveva sospeso Marcel Lefebvre a Divinis, poi Benedetto XVI aveva sospeso questa scomunica, chiedendo però alla comunità stessa di rientrare, di allinearsi a quelle che sono le indicazioni del Papa, di riconoscere il Papa, eccetera eccetera. Ora con Francesco, poi ora con Leone XIV, questa frattura è tornata, diciamo, ad essere totale, perché come sappiamo il 1 luglio scorso il moderatore generale, il primo, diciamo, successore delle Febbre, e un vescovo coadiutore hanno nominato altri 4 vescovi, ben altri 4, quindi c'è stata, diciamo, una volontà, una determinazione assoluta di calpestare quelli che erano stati gli inviti della Santa Sede a soprassedere, a non lacerare ulteriormente la situazione.
0: Senti, quello che tu dicevi prima, poco fa, è molto importante. C'è stato, come hai detto prima, un momento in cui si cercava di, ma vabbè, tanto quello non va, lasciamo così, cioè si è un po' mandata la cosa come cosa piccola, ecco, e adesso invece, come tu dici, però forse qualche cosa bisogna riprenderla. Ecco, questo, se ho capito bene, ecco.
1: Allora, questa fraternità di Lefebvre rappresenterà al massimo 80-100.000 persone, per lo più, ecco, non è che sia un grande scisma, però è stata strumentalizzata, probabilmente viene strumentalizzata da quelli che sono i nemici della Chiesa, chiamiamoli così, proprio chiaramente, apertis verbis, come si diceva una volta, perché fa comodo per diminuire oppure sminuire la figura dell'attuale pontefice, anche di quello precedente, senza dimenticando che anche Benedetto XVI, nonostante avesse sospeso questa scomunica, aveva invitato chiarissimamente la fraternità di San Pio X ad essere coerente con quella che è l'ortodossia, e soprattutto che qualsiasi comunità che dice di essere cattolica praticante deve obbedire al Papa, chiaramente.
0: Ecco, questo è importante,
1: ma no, non è che gli deve obbedire ciecamente, cioè il Papa e il Conclave prendono decisioni tramite il Concilio, e questo è stato uno dei motivi fondamentali per cui la fraternità ha preso a motivo del distacco da Roma il fatto che fin dall'inizio non riconosce la validità del Concilio Vaticano II, perché secondo loro è troppo innovativo e ha approvato documenti che a loro non stanno bene e che secondo loro vanno a inficiare quella che è l'attività apostolica e missionaria della Chiesa. Ma questo qui è un po' una specie, un giochetto delle tre carte napoletane, perché lo stesso Marcel Lefebvre aveva partecipato al Concilio Vaticano II e al termine del Vaticano II aveva sottoscritto anche lui i documenti finali.

0: quello sì, perché la Chiesa è stata attraversata più volte da diversi scismi. Il più importante fu quello tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, quello di Costantinopoli del 1054. Poi c'è stato lo scisma all'interno della Chiesa d'Occidente tra il Papa residente a Roma e il Papa residente in Francia, ad Avignone. Poi c'è stato appunto lo scisma dei Luterani e poi anche lo scisma degli Anglicani. Ma questi sono stati scismi veri che hanno coinvolto milioni e milioni di fedeli.
1: Certo.
0: Quindi questo qui è lo scisma della fraternità sacerdotale di Pio X, ma a confronto è qualcosa di veramente riduttivo.
1: Sì, questo che tu stai dicendo è molto interessante, perché tu c'hai anni forse più o meno con me, insomma. Comunque noi abbiamo visto questa cosa, io perlomeno, io stavo a Roma poi in quegli anni. Stavo a Roma a studiare in quegli anni più forti che sono stati e che volevano mettere fuori questo, quell'altro, meno, eccetera, eccetera. È stata una cosa veramente drammatica questa, che era veramente ha buttato la Chiesa in una situazione molto, molto difficile. Ecco, quindi,
0: allora, visto che tu l'hai vissuto in prima persona...
1: Stavo proprio lì, esatto.
0: Ecco, allora cosa si diceva a Roma? Come veniva presa?
1: Purtroppo a Roma quelli più grandi piangevano, perché chi più a Dio lo amava piangevano a questo sguardo. Invece quei più giovani facevano più casino e appunto hanno fatto quello che è successo. Ecco, questa è la realtà, la situazione.
0: Ho capito. E questo abbiamo ricostruito un po' l'ambiente, l'ambientazione della nascita, però certo, quando c'è qualcosa di nuovo è chiaro che ci stanno i pro e i contro da una parte e dall'altra, però bisogna ridurre secondo me le questioni a quelle che sono nella realtà. E questi qui delle febbre sono molto legati a una chiesa, addirittura loro celebrano la messa secondo il rito previsto dal Concilio di Trento, quindi parliamo della fine del 1500,
1: appunto.
0: Insomma, quando ho la messa totalmente in latino con il prete che resta di spalle verso il popolo di Dio, ci segue la messa, ma da ragazzini io me lo ricordo, si celebrava fino all'età del Concilio Vaticano II, fino agli anni 70, il prete era girato rispetto ai fedeli, celebrava sull'altare in alto, vestito, diciamo, i paramenti sacri molto ricchi, addirittura alcuni celebravano con i guanti, cioè tutta una serie di così figurazioni liturgiche particolari che volevano esaltare quella che è la figura del sacerdote, che deve essere assolutamente preminente, che quello che dice lui deve essere oro colato, il Deus ex machina. È vero, il sacerdote è una figura importantissima, è un ministro di Dio, sostanzialmente è quello che ci porta e ci dirige e ci aiuta a comprendere meglio la parola e quindi a metterla in pratica. È la figura del sacerdote, è veramente importante.
1: Certo.
0: Il Vangelo di oggi ci dice del Signore che nomina i dodici proprio oggi, il Vangelo di oggi, e li manda perché la messa è tanta e invece i lavoratori sono pochi per questa messa, e quindi i sacerdoti sono proprio i lavoratori che vanno nella messa. Però è anche vero che la Chiesa si chiama Ecclesia, che in latino significa comunione, no?
1: Sì.
0: E quindi il sacerdote è il primo inter pares.
1: Esatto.
0: Anche se è stato scelto da Dio con la vocazione, è stato ordinato solo per far quello, tutto quello che volete, però il popolo di Dio è composto da tutti, non solo da sacerdoti, vescovi, diaconi, papi e cardinali.
1: Questo
0: Dio sono tutti battezzati che a loro volta hanno il dovere

0: di essere missionari pure loro. E ogni battezzato deve preoccuparsi anche della salute spirituale, non solo quella fisica, la salute spirituale dei suoi fratelli che errano, che sbagliano.
1: Certo. No, no, ma questo è vero. Vedi, in questa vicenda che tu dici è interessante, perché alcune cose sono state bene, fatte bene, però poi si va sempre un po' troppo in là, ecco.
0: Esatto, perché dopo lì entra il personalismo, quello che tante volte nessuno di noi può giudicare gli altri, perché tutti noi siamo peccatori in ugual modo. L'essenza di ogni peccato è che quando tu fai un'azione non fai qualcosa che è contrario, fai qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. Lo so, è normale dire o giudicare, e dire per esempio che chi compie un omicidio, no, è più peccatore di quello che ruba. Cioè, dal punto di vista umano è così, però dal punto di vista teologico non è così. Il peccato è uguale, perché non è l'azione che compi che è peccato, ma il fatto che tu in quel momento fai qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. E quindi, no, il peccato consiste, perché è peccato? Perché facendo qualcosa che è contrario alla volontà di Dio, tu ti fai uguale a Dio, o addirittura ti ritieni superiore a Lui, perché fai qualcosa che Lui ti ha vietato.
1: Sì.
0: Dopo, che sia rubare o uccidere, è un altro paio di maniche. Quello può essere più grave dal punto di vista umano. Dal punto di vista teologico, la natura del peccato è identica, sia per chi uccide, sia per chi ruba, sia per chi tradisce il coniuge, sia per chi fa maldicenze, sia per chi, eccetera, il decalogo, che si può, diciamo, calpestare in tanti modi. Così è un po' anche per loro, questi scismatici. Loro, compiendo queste azioni espressamente vietate, si sono fatti un po' più grandi del Papa, diciamo così, nel senso che hanno deciso di calpestare quella che era l'indicazione del Papa e della Chiesa in generale, perché il Papa aveva dato a loro di nominare quattro nuovi vescovi, mica per il piacere di mettersi in contrapposizione con loro, ma perché nasce da quelle che sono le decisioni di tutti i concili precedenti, compreso l'ultimo, il Concilio Vaticano II, dove al Papa e al Collegio Cardinalizio vengono attribuiti poteri chiari, evidenti, che tutti sono tenuti a rispettare.
1: Certo, se non si capisce più niente, certo è un fatto. Attenzione, che tutte queste cose adesso non si sentono fortissimo, ma ogni tanto escono fuori, e allora si deve vedere che cosa è buono e che cosa non è buono, vero?
0: Ma è questo, cioè, no, uno scema ovviamente non è cosa buona.
1: Appunto, ecco.
0: Anche perché così, dal punto di vista del diritto canonico, lo scisma viene definito un delitto. Un delitto nel senso, è un termine giuridico ovviamente, che però comporta la scomunica ipso facto. Infatti sono in corso nella scomunica sia i due vescovi consacranti, sia i quattro vescovi consacrati, e poi viene specificato nel documento di scomunica che vengono da considerare scomunicati anche tutti coloro che si sono associati, sottoscrivendo e mettendo la propria firma, alla fraternità Pio X, mentre non sono scomunicati i fedeli che partecipano alle messe da loro celebrate o alle altre liturgie, non sapendo quello che fanno, non sapendo che quelli appartengono alla fraternità di San Pio X. E il Vaticano, tramite la congregazione appunto per la dottrina della fede, che è quella, diciamo, che ratifica alla scomunica, dice testualmente che bisogna concedere e in tal senso ha inviato un documento a tutti i vescovi e tutte le diocesi del mondo, che se c'è qualcuno della comunità della fraternità sacerdotale Pio X che desidera tornare nell'ambito della Chiesa, no, pentendosi e dicendo di rinunciare esplicitamente, mettendo per scritto una rinuncia esplicita, vanno riaccolti. Questa è praticamente la strada che viene imboccata dalla Chiesa universale, come sempre, un po' del resto come ci ha insegnato lo stesso Signore nel Vangelo, con la parabola della pecorella smarrita. In questo gregge di 100 pecore il Signore parte e dice: vado a trovare la pecora smarrita, quell'altra 99 che sono fedeli, aspettano il mio ritorno. E questo è quello, è l'insegnamento che ci viene dato, perché la scomunica è ovvio, è implicita per chi diciamo si adopera per lo scisma, però allo stesso tempo c'è la il Signore ci ha insegnato la misericordia, a patto che ci sia un pentimento effettivo. Sempre il Vangelo ci ricorda la questione della donna peccatrice, e il Signore alla fine, quando tutti vanno via e non la lapidano, dice a questa donna: ti sono rimessi i tuoi peccati, vai e non peccare più. Cioè la soluzione gliela dà, la libera dai peccati precedenti, però chiede anche che non pecchi più. Questo vale anche ovviamente per chi viene scomunicato. Se lui recede e vuole tornare nell'ambito della Chiesa, è ovvio che ci debba essere questa porta aperta, che è il Signore stesso. È un po' quello che ha fatto il Signore per noi, il Signore che si è spogliato della sua divinità per arrivare a patire e a morire sulla croce per la nostra salvezza. È il massimo dell'esempio della misericordia. Lo stesso deve fare la Chiesa con questi fratelli, diciamo.
1: Ecco, questo che stai dicendo è molto importante, molto importante, perché qualche volta qualcuno che pensa di essere dice: ma quello lì, guarda, buttatelo via, quello non capisce niente, quello non può andare col Signore, con Dio. Insomma, queste cose sono cose stupide, di una stupidità enorme. Magari potrebbe invece pregare per quella povera persona. Ecco.
0: Quello sicuro, infatti, poi magari a questo ci arrivo fra un po', perché prima vorrei completare un po' il discorso che riguarda lo scisma e fare una specie di excursus anche sugli altri scismi che hanno preceduto questo qui, perché questo, diciamo, numericamente parlando è molto molto ridotto, poco significativo. Però i grandi scismi invece hanno provocato le lacerazioni, e tuttora oggi ne portiamo le conseguenze. Il più grande scisma è stato quello, diciamo, fra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, no? Gli ortodossi da una parte e i cattolici da quest'altra. Era nel 1054 lo scisma della Chiesa di Costantinopoli, con scomuniche reciproche, con il patriarca di Costantinopoli che scomunicava i delegati inviati da Roma per cercare la pacificazione, e la risposta del Papa di Roma che scomunica il patriarca di Costantinopoli e quindi tutte le chiese orientali che facevano capo a lui. Quello sì che è stato uno scisma grande, purtroppo, perché è stata la più grande controtestimonianza del Vangelo, che ci insegna, come diciamo prima, appunto, ad amare il prossimo, quando all'interno nostro, all'interno della Chiesa, all'interno di coloro che dicono di credere in Cristo come unico Signore e Salvatore dell'umanità, ci si spacca in questo modo così evidente. Chiaramente poi si dà una controtestimonianza a tutto il mondo, e questo è veramente grave. Altra rottura scismatica forte è stata quella dei luterani, quella degli anglicani successivamente. In precedenza c'era stato lo scisma all'interno della Chiesa d'Occidente, con gli imperatori francesi che volevano nominare il Papa e lo tenevano ad Avignone, e qui altri italiani che tenevano il Papa a Roma. Ci fu il Concilio di Pisa che cercò così di riavvicinare le due chiese fu una specie di buco nell'acqua, perché dopo 10-15 anni ognuno tornò sui propri passi, fino a quando Colonna riuscì, diciamo, a rimettere un po' a posto le cose e quindi a tornare all'unico Papa a Roma. Quindi in passato c'erano stati dei scismi veramente forti, di cui oggi portiamo ancora lo stigma, possiamo dire, perché la separazione dagli ortodossi, nonostante che negli ultimi decenni ci sia stato un forte cammino ecumenico di riavvicinamento, è ancora evidente, pesante. Pensate alla guerra tra Ucraina e Russia, no? Con i cattolici da una parte e gli ortodossi dall'altra, cioè entrambi che si dicono cattolici però si sparano addosso uno con l'altro. Addio Vangelo, addio amore per il prossimo.
1: Sì, questo sì. Stai veramente facendo vedere e capire queste cose. Attenzione, perché oggi non si vengono molto, non molto vengono dette. E invece di questo bisogna sapere, perché altrimenti ognuno di noi può dire: quello è un pazzo e io sono bravo. Ecco, la cosa non è proprio.
0: Infatti. È proprio anche a questo bisogna pensare, perché come vediamo negli anni, nell'immediato dopoguerra, io mi riferisco alla seconda guerra mondiale, c'era stata un'ondata così di volontà ferrea in tutte le nazioni, dopo le catastrofi immani, i milioni di morti che c'erano stati con la seconda guerra mondiale, combinata con lo sgancio delle bombe atomiche in Giappone, non dimentichiamolo. No, milioni e milioni di morti, e tutti quanti, tutte le nazioni dicevano sì, vogliamo fortemente la pace, era stata creata l'ONU, eccetera, e molti paesi che prima erano dinastie monarchiche o stati assolutisti scelsero la via della Repubblica Democratica. Oggi stiamo tornando indietro, e questo, guarda caso, in parallelo con una caduta dei valori, il rifiuto dei valori, no? Il rifiuto della gente che va in chiesa porta all'egocentrismo. Ognuno diventa l'imperatore del proprio io, non ci sono confini alla propria volontà, ai propri desideri, ai propri egoismi, e quando trova il singolo, trova dei muri negli altri fratelli che sono vicino, che gli impediscono, no, di compiere atti, e lo vediamo anche a livello purtroppo di vertici di nazioni anche potenti, questo fatto sta emergendo clamorosamente, e c'è un lento scredolamento di quello che è il senso della democrazia, del senso soprattutto della solidarietà, perché il tema della solidarietà era stata la calce, il cemento, no, dei movimenti democratici, dell'apertura, della libertà, del riconoscimento della libertà. Certo. Nel dopoguerra nessuno avrebbe pensato che si sarebbe giunti a negare agli migranti la possibilità di trovare una vita migliore altrove, nessuno avrebbe pensato che si sparava su chi è naufrago e cerca di arrivare alla cosiddetta patria, terra promessa, quella che era stata per gli ebrei l'esodo dall'Egitto, appunto la terra promessa. E quindi c'è stato questo stravolgimento antropologico, sociologico, ma soprattutto morale, etico, c'è stato uno stravolgimento etico, e quindi questo qui ci deve far riflettere. Perché la Chiesa ora è chiamata a dare una testimonianza ancora più forte, ancora più radicale. Se pensiamo al fatto che mentre gli altri predicano il non valore dei valori, scusate il gioco delle parole, la non necessità di un Dio che ci guida, noi predichiamo l'amore per il prossimo, la fraternità, la democrazia, eccetera eccetera. Quindi siamo come due treni, uno va da una parte e uno va da quell'altra, però due treni, come sappiamo, che si incrociano a un certo punto, però uno va verso una meta e uno verso l'altra, e l'incrociarsi dura pochi secondi, solo la frazione di secondo, quando le carrozze passano, scorrono veloci, una di qua e una di là. È a questo punto che io credo che dobbiamo porci una domanda, e la Chiesa stessa deve porsi una domanda: cosa possiamo fare, come diciamo a penetrare in questa società così modificata, così eticamente, moralmente, diciamo, indebolita, come possiamo portare l'annuncio della buona novella, come possiamo cercare di investire la rotta. Ecco.
1: Questo è appunto, l'hai detto molto molto bene. Noi dobbiamo stare attenti, innanzitutto non diciamo cose qua, cose là, senza stare attenti a chi più alto magari capisce le cose di più. Quindi perché uno sa,
0: noi non possiamo giudicare gli altri, ecco. Giudizio dal punto, cioè noi possiamo giudicare gli altri secondo le leggi umane dal punto di vista umano, ma dal punto di vista del peccato, dal punto di vista etico, l'unico giudice possibile è Dio, sarà Lui il nostro giudice di tutti. E qui vorrei fare una piccola parentesi, lo ricordiamo, è stato detto da tanti, è meglio ripeterlo, che alla nostra morte il Signore non ci giudicherà sui peccati che abbiamo commesso, ma sugli atti d'amore che abbiamo compiuto, cioè il contrario. Secondo l'Antico Testamento, no, che diceva non fare questo, non fare quello, non fare quello, e quindi anche Gesù e San Paolo lo spiega bene, no? Veniva, uno cadeva in peccato, era considerato un peccatore, quindi impuro, quando violava uno di questi regolamenti o sottoregolamenti, perché dai 10 comandamenti dati da Cristo a Mosè sul Sinai, e poi gli israeliti sono riusciti a ricavare ben 678 regole, ma quell'altra 668 se le sono inventate gli uomini, non erano regole di Dio. E quindi anche su questo bisognerebbe discutere parecchio.
1: Qualcosa
0: è analogo, è capitato anche da noi, però il giudizio sulla nostra attività può venire solo da Dio. E siccome col Nuovo Testamento Dio ha fondato tutto sull'amore, è evidente che ci chiederà quali atti d'amore abbiamo compiuto, non quali peccati abbiamo fatto, perché Lui stesso, Gesù, dice nel Vangelo che non sono venuto a condannare, ma anzi, no, a riportare al Padre tutte le pecore, le pecorelle che mi sono state date. Quindi la volontà sua è quella di salvare tutti, non di condannare tutti.
1: Ecco, questo aspetta, una cosa importantissima che hai detto, cioè questa cosa qui bisogna darla a tutti, perché se la tengano e così non si buttano fra gli altri. Ecco, questo è il punto.
0: E questo qui è importante, ma allo stesso tempo deve far riflettere, però. Perché certo. Se facciamo, può essere anche coerenti, perché se riflettiamo, facciamo un atto di coscienza, verifichiamo che siamo un po' debolucci sotto questo aspetto, poi bisogna essere coerenti e mettere in atto qualcosa di diverso e di più concreto per cercare di recuperare il terreno perduto. Ecco.
1: Allora, sì, magari spiegando qualcuno che a certe persone l'aiutano un po', no? Perché secondo me non tutti riescono poi a capire che vuol dire questo. Ecco,
0: ecco, quindi allora, ritornando alla questione dello scisma, è importante cercare di capire cosa possiamo fare noi di fronte a queste lacerazioni della tunica, come dice il Papa, no? Della Chiesa. Allora, la prima cosa è, siccome siamo tutti fratelli e abbiamo l'obbligo di aiutare, come diciamo in apertura, chi cade in errore, e senza giudicarlo, però, come diciamo adesso, quindi noi vediamo il fratello è caduto in errore, non lo giudichiamo, no? Però dobbiamo l'obbligo di aiutarlo.
1: Questo
0: non è solo dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista spirituale.
1: Esatto.
0: Allora, ci sono due binari da percorrere.
1: E questo tu quando fai le trasmissioni, quando c'è la possibilità, dillo sempre, perché tutti quanti sono molti quelli che dicono: io sono uno che vado bene, cioè quello mandano a quel paese, ecco. È meglio che tu ogni tanto gli ricordi questa cosa che hai detto.
0: Ma se uno lo mandi in quel paese, ti escludi da solo dalla Chiesa.
1: Ecco, appunto.
0: Come diceva Papa Francesco, ti autoscomunichi. Nel senso, adesso ci facciamo una risata sopra, ma non tanto. Nel senso che se tu non riesci a provare amore per il prossimo, non sei cristiano.
1: Appunto.
0: È come si diceva nelle lettere degli Apostoli, no? Negli Atti degli Apostoli si dice che chi non ha più la guida dello Spirito non dice la verità, chi non dice la verità non è nel Padre, è nel Figlio, e quindi è un'autoscomunica di fatto. E questa non presenza dello Spirito, sceglie San Paolo, viene fuori appunto dagli atti che compiamo. Se uno manda in quel paese quell'altro convinto che lui è superiore, no? O che quell'altro ha sbagliato clamorosamente, è lui stesso che è fuori dalla Chiesa, anche lui, perché invece è il contrario, perché per aiutare quell'altro che cade, quell'altro che si allontana dalla Chiesa, dicevo, dobbiamo fare due passi fondamentali. Il primo è autorieducarci, vedere quello che consiglia la Chiesa e quello che dobbiamo fare per aiutare l'altro, saperlo bene. E poi il secondo è andare dall'altro e dirgli: guarda fratello, con tutta la carità possibile, no? Non vengo qui per giudicarti, ma vengo, ho il dubbio che tu, facendo quello che hai fatto, puoi esserti messo fuori dalla Chiesa, eccetera.
1: Allora, oggi veramente stiamo dicendo cose bellissime. Allora, che cosa ci dici? Ancora un po' di minuti, ma attenzione, quello di oggi tienilo bene, sempre con te, perché dovrai dirlo molte volte, ecco, per aiutare le persone che piangono, ma mai.
0: Ecco, stavamo parlando, così lo diciamo agli ascoltatori che entrano adesso, diciamo, ad ascoltare Radio Nuova, dello scisma che c'è stato con la comunità, con la fraternità San Pio X, e però ci stanno ponendo anche il tema di come diciamo poter intervenire per sollecitare questi fratelli eventuali o altri che si allontanano dalla Chiesa per far rientro. Abbiamo detto, dicevamo, che tutti i battezzati hanno l'obbligo di aiutare i fratelli, non solo dal punto di vista umano ma anche spirituale. Allora, ecco, la prima cosa da fare, abbiamo detto, è quella di prepararci noi stessi, conoscere quello che possiamo fare dal punto di vista spirituale per avvicinarli, imparare a conoscere meglio la parola, ad approfondirla, perché tu non puoi pretendere di andare a dire all'altro rientra nella Chiesa perché stai sbagliando dal punto di vista dottrinale, eccetera, no? O evangelico, se noi stessi non conosciamo l'Evangelo e tutti i suoi approfondimenti. Questo è il primo passo che dobbiamo fare noi. Il secondo è quello di farlo, ma farlo in modo con criterio, con tanta calma, con tanta serenità, andando dall'altro che noi presumiamo stia sbagliando e dicendogli: guarda fratello, secondo me stai sbagliando sotto questo profilo, perché il Vangelo dice questo, dice quell'altro, però non te lo dico per giudicarti, perché nessuno di noi, come dicevamo poco fa, può essere giudice dell'altro, solo il Signore può esserlo, ma proprio perché ho il dovere come battezzato di riportare te, no, nell'alveo della Chiesa. E questo è il primo passo. E del resto anche San Pietro a un certo punto al Signore dice: ma quante volte dobbiamo perdonare il fratello? E Gesù gli risponde: 70 volte 7, cioè sempre praticamente.
1: Ecco, qua questo, questa è una cosa, tu mi raccomando, ogni tanto ricordalo, perché sa com'è, noi andiamo qua là, su giù, sentiamo a tutti, ci sta, pulla, pupì, e non riusciamo a capire magari le cose più grandi. Ecco.
0: E poi e qui ritorna in ballo la questione dello scisma, ma anche della Chiesa. Perché San Pietro aggiunge, va bene, lo devo perdonare sempre, ma se questo continua a sbagliare come faceva prima, che devo fare? Allora dice, tu prendi due testimoni e in loro presenza glielo ridici.
1: Ecco.
0: Se non da retta neppure a te, ai due testimoni, lo dici a tutta l'assemblea, cioè al popolo di Dio, sarebbe la Chiesa nostra di oggi. E se non danno retta pure loro, solo a quel punto considerato all'esterno, fuori, cioè scomunicato. Quindi il Signore è misericordioso tutto quanto, però traccia anche, diciamo, il tragitto da compiere, cercare di fare l'impossibile per riportarlo dentro, come il Vangelo della pecorella smarrita che citavamo prima, ma anche quello del figlio prodigo. Il figlio prodigo è ognuno di noi è un figlio prodigo.
1: Esatto,
0: però
1: esatto.
0: Quando noi torniamo e troviamo il padre che ci accoglie a braccia aperte, l'essenziale è pentirsi di quello che uno ha fatto.
1: Comunque poi... dobbiamo stare attenti, perché anche con qualche scivolo lo facciamo anche noi qualche volta.
0: Esatto, e infatti dicevo prima, bisogna essere preparati, e non solo avere una preparazione teorica dal punto di vista del Vangelo, ma metterlo in pratica quotidianamente con la vita, con la tua vita. Se è detto, è stato detto più volte e ripetuto, che ci sono molti battezzati che non sono certo letterati, che non hanno fatto grandi letture, che non sanno parlare bene, allora questi come fanno a essere missionari, fra virgolette, nei confronti degli altri? Lo possono essere con la propria vita, solo con la vita, cioè testimoniando con la propria vita di vivere il Vangelo, di incantarlo. È questo.
1: Cioè, dobbiamo dire che ci sono persone che magari per tante situazioni brutte e purtroppo non hanno avuto la possibilità di tante di queste cose, e quindi dopo arrivano anche a situazioni brutte.
0: Ecco. Voi pensate, faccio un piccolo inciso proprio veloce, i mosaici di Ravenna sono diventati famosi, a parte che per la bellezza artistica, ma perché i mosaici venivano fatti per catechizzare la gente, perché nei mosaici ogni personaggio rappresentava un qualcosa o un qualcuno del Vangelo e dell'Antico Testamento, e quindi partivano da quelle figure poi i sacerdoti per istruire la gente che andava in chiesa, che era analfabeta al 98%, e quindi erano una sorta di fumetti da cui partire per poter spiegare loro il Vangelo. E quindi è un po' la stessa cosa oggi. Noi non sappiamo parlare, non abbiamo la capacità, magari ci vergogniamo, però dobbiamo avere la capacità di dare testimonianza al Vangelo con la propria vita vissuta quotidianamente, dove lavoriamo, dove andiamo a fare sport, dove andiamo a fare spesa, dove viviamo assieme alla nostra moglie e ai nostri figli. È lì. Allora, tante volte la testimonianza viva parla molto, dice più di tante parole. È inutile usare fiumi di parole e poi fare il contrario con la propria vita. E questo è il modo migliore probabilmente per riavvicinare quelli che si allontanano. Poi c'è un'altra grande questione, e so che qui sfondo una porta aperta con te, ed è quello della preghiera.
1: Pregare
0: per i fratelli che sono in difficoltà.
1: Esatto, preghiamo per quelli che stanno male, ecco, da questo punto.
0: Ecco, che stanno male dal punto di vista spirituale.
1: Esatto.
0: Questo non è che lo dico io, lo dice, lo ha chiesto proprio esplicitamente la Madonna, soprattutto a Fatima, ma anche a lui, ma soprattutto a Fatima, quando i tre pastorelli ha chiesto di offrire la propria preghiera e la propria sofferenza proprio non solo per la loro salvezza, ma anche per la conversione. di quelli che non conoscono il Vangelo, ma anche per la riconversione, possiamo dire, di quelli che si sono allontanati dalla Chiesa, come appunto con lo scisma della comunità della fraternità sacerdotale di San Pio X in Svizzera, o degli tutti gli altri scismi. Quindi la preghiera e la sofferenza offerta sono le armi migliori che abbiamo noi poveri battezzati, che non siamo i vertici della Chiesa, no, poveri, siamo battezzati, semplici, no, che non abbiamo carica all'interno della Chiesa, ma che vogliamo vivere il Vangelo e vogliamo aiutare questi fratelli a ritornare e a rientrare. Questo è fondamentale.
1: Esatto, esatto. Oggi abbiamo fatto una cosa molto importante che non deve essere da noi anche qui ogni tanto dire qualcosa su questo. Ecco, quindi tu a te, che sei qua e che ci vieni a dire tante cose, ecco, ricordati ogni tanto di dire anche queste cose.
0: Vedi che no, non c'è trasmissione ormai che qualcosa di analogo lo ricordo sempre.
1: Ecco,
0: aspettiamo un attimo che faccia una
1: ambulanza. Sì, vai, parla che non succede niente.
0: Allora, dicevo che per questo scisma che c'è stato, oltre che la preghiera singola, potremmo fare anche qualche iniziativa comunitaria. Certo. Non è detto che nelle nostre comunità parrocchiali non si possa dire una messa, far dire una messa, organizzarla per pregare insieme per il rientro di queste persone, soprattutto per i fedeli normali e non quelli che hanno aderito formalmente sottoscrivendo quelle che sono le indicazioni dogmatiche di questa fraternità, ma per tutti gli altri che hanno la voglia di continuare a vivere in comunione con il Papa e che viene sostanzialmente impedito dal moderatore generale di questa fraternità. Non giudichiamo nessuno, preghiamo per loro e prendiamo questa iniziativa, è un'iniziativa concreta, chiediamo a un sacerdote di farlo e poi invitiamo tutta la nostra comunità a pregare uniti proprio perché questi ritornino nell'albero della Chiesa per ricucire quella tunica strappata.
1: Ecco, fermiamoci qui con questa bella cosa che tu hai detto oggi e anche adesso, e finiamo in questo modo e speriamo che tutti non dicano sempre qui là, brutto qui, brutto là e brutto sì. Di invece, Signore, aiuta lui, questo o quell'altro. Bene, ci vediamo alla prossima volta allora.
0: Bene, grazie ai nostri ascoltatori per averci ovviamente seguito. E grazie a Radio Nuova che ci dà la possibilità di lanciare questi piccoli messaggi.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Alta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un caro saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo da pochissimo iniziato la lettura di Gente di Dublino di James Joyce. James Joyce nasce il 2 febbraio a Dublino. Suo padre è John Stanislaus Joyce e sua madre Mary Jane Murray. La sua è una famiglia agiata. Il padre è un esattore delle imposte, gode di rendite provenienti da alcuni immobili. Ha carattere errabondo, ama la bella vita e il bere. La madre è invece di rigidi costumi, religiosissima. Fra il 1888 e il 1897 James frequenta il Colgsoves College, retto dai gesuiti. È considerata la migliore scuola d'Irlanda. Il piccolo Joyce è subito influenzato dall'intensa religiosità dell'ambiente e dalle superstizioni trasmessegli da una sua governante. Quando muore Pamel, statista irlandese ed eroe nazionale, il padre di Joyce, che era un suo protetto, viene mandato in pensione a soli 40 anni ed è costretto a vendere le proprietà di famiglia. Subentra la miseria. Joyce lascia il prestigioso college e si trasferisce al Belvedere College, più modesto. La famiglia è subissata dai debiti, ma James ottiene brillanti successi negli studi, tanto da contribuire alle finanze paterne coi premi che vince a scuola. Inizia in questi anni a studiare l'italiano. Altre note di biografia le condivideremo nei prossimi appuntamenti. Adesso riprendiamo la nostra lettura con un altro racconto intitolato Evelyn.

sera invadere il viale. Teneva la testa appoggiata contro le tende e aveva nelle narici l'odore del creton polveroso. Era stanca. Pochi passanti. L'inquilino della casa in fondo arrivò in fretta, udì i suoi passi secchi sul marciapiede, poi lo scricchiolio della ghiaia sul vialetto davanti alle nuove case rosse. Un tempo c'era stato un campo dove tutte le sere andavano a giocare coi ragazzi delle altre case. In seguito un tale di Belfast aveva acquistato il terreno costruendovi alcune case, non casupole scure come la loro, ma case chiare di mattoni coi tetti lucenti. Tutti i ragazzi del viale avevano giocato in quel campo. I Devin, i Water, i Dunn, il piccolo Coff, lo storpio, lei coi suoi fratelli e sorelle. Non Ernest, però. Lui era troppo grande. Arrivava ogni tanto suo padre a scacciarli prendendo il bastone di rovo, ma di solito il piccolo Cuff faceva la sentinella e dava l'allarme appena lo vedeva venire. A pensarci erano stati bei tempi, allora. Suo padre non era come adesso e la mamma era ancora viva. Lei, i fratelli e le sorelle erano cresciuti, la mamma era morta. Anche Tizzy Don era morto e i Water erano tornati in Inghilterra. Tutto cambia. Adesso toccava a lei andarsene come gli altri, lasciare la casa. La casa. Passò lo sguardo nella stanza esaminando le cose familiari che da sempre spolverava una volta alla settimana. Forse non le avrebbe più riviste quelle cose familiari dalle quali mai avrebbe immaginato di separarsi un giorno. Aveva accettato di andarsene, di lasciare la casa. Era una decisione opportuna? Cercò di soppesare ogni aspetto della questione. A casa aveva comunque tetto e cibo. Intorno c'erano le persone di sempre. Certo, il lavoro era molto. A casa come in negozio. Cosa avrebbero detto al lavoro sapendo che era scappata con uno? Che era una stupida, magari. E forse avrebbero messo un'inserzione per sostituirla. Chissà la contentezza della signorina Gavan. L'aveva tenuta sempre in antipatia, specie quando poteva punzecchiarla davanti agli altri. Signorina Hill, non vede che queste signore aspettano? Oppure, un po' di brio, signorina Hill, la prego. Non avrebbe versato lacrime lasciando il negozio. Nella nuova casa, in un paese lontano, sarebbe stato diverso. Sarebbe stata una donna sposata. La gente l'avrebbe trattata con rispetto e non come era stata trattata sua madre. Persino a 19 anni compiuti temeva talvolta la violenza paterna. Erano state queste paure a darle le palpitazioni. In passato non si era mai scagliato su di lei come faceva con Harry ed Ernest, perché era una ragazza. Ma ultimamente aveva cominciato a minacciarla e a dirle cosa le avrebbe fatto non fosse stato per riguardo a sua madre morta. Adesso non c'era nessuno che la proteggesse. Ernest era morto e Harry, che lavorava come decoratore di chiese, era quasi sempre lontano. E poi le liti per i soldi il sabato sera la prostravano ormai moltissimo. Dava ogni settimana a suo padre tutto il suo stipendio, 7 scellini. E anche Harry mandava sempre quello che poteva. Ma il problema era poi farsi dare qualche soldo. Suo padre sosteneva che lei i quattrini li buttava via, che non aveva testa, che non le avrebbe dato i soldi guadagnati col sudore perché li buttasse per strada. Altre cose ancora le diceva, perché di solito il sabato sera era ridotto male. Alla fine i soldi li dava, chiedendole se per caso provvedeva lei alla spesa per la domenica. Allora doveva correre svelta al mercato, tenendo stretto in mano il borsellino di cuoio nero, mentre si faceva strada a gomitate fra la folla, per poi rincasare tardi carica di provviste.
Era una bella fatica mandare avanti la casa e fare in modo che i due bambini che le erano rimasti affidati andassero regolarmente a scuola e mangiassero a dovere. Era un lavoro duro, una fatica, ma ora che stava per liberarsene non le sembrava una vita proprio insopportabile. Con Frank stava per conoscerne un'altra ora. Lui era buono e forte, generoso. Doveva partire con lui quella sera. Sarebbe diventata sua moglie e avrebbe vissuto con lui a Buenos Aires, dove una casa l'aspettava. Ricordava la prima volta che l'aveva visto. Abitava in una casa sulla via principale dove si era recata da alcuni amici. Parevano passate solo poche settimane. Lui davanti al cancello, il berretto spinto indietro sulla nuca e i riccioli che gli ricadevano sulla fronte abbronzata. Poi si erano conosciuti. Ogni sera la aspettava all'uscita del negozio per riaccompagnarla a casa. L'aveva anche portata a teatro e le era piaciuto moltissimo starsene seduta accanto a lui tra gli spettatori attenti. Frank amava la musica e sapeva anche un po' cantare. In giro si sapeva della loro relazione, così quando lui intonava la canzone della fanciulla innamorata di un marinaio, lei provava sempre un imbarazzo dolce. La chiamava Poppy per scherzo. L'idea di avere un ragazzo l'aveva eccitata inizialmente. Poi aveva cominciato a volergli bene sul serio. Le raccontava di paesi lontani. Aveva cominciato come mozzo a una sterlina al mese su una nave che faceva la linea del Canada. Le aveva anche detto tutti i nomi delle navi su cui era stato. Aveva attraversato lo stretto di Magellano e le raccontava le avventure coi terribili selvaggi. A Buenos Aires aveva avuto fortuna, le aveva spiegato. Ed era tornato in patria solo per una vacanza. Naturalmente suo padre aveva scoperto tutto e le aveva proibito d'avere a che fare con lui. «Lo so io come sono i marinai», aveva detto. Un giorno aveva anche litigato con Frank e da quel momento avevano dovuto incontrarsi di nascosto. La sera si infittiva sul viale. Il candore delle due lettere che teneva in grembo si faceva indistinto. Una era per Harry, l'altra per suo padre. Ernest era stato sempre il suo prediletto, ma voleva molto bene anche a Harry. Suo padre negli ultimi tempi era parecchio invecchiato. Gli sarebbe mancata. Qualche volta sapeva essere gentile. Non molto tempo prima, quando per un giorno era stata male, le aveva letto ad alta voce una storia di spiriti e le aveva brustolito il pane sul fuoco. Un'altra volta, quando era ancora viva la mamma, erano andati tutti insieme per un picnic sul colle di Howth. Lui si era messo in testa il cappellino della moglie per farli ridere. Restava ormai poco tempo, ma continuava a sedere alla finestra, il capo contro la tenda, aspirando l'odore polveroso di Creton. Si sentiva in lontananza un organetto. Era un motivetto che conosceva. Strano che venisse proprio quella sera a ricordarle la promessa che aveva fatto a sua madre di badare alla casa il più a lungo possibile. Ricordò la notte in cui era morta. E fu come essere di nuovo nella stanza buia e opprimente mentre fuori echeggiava quella malinconica canzone. Al suonatore di organetto avevano chiesto di allontanarsi dandogli una moneta da 6 pence. Ricordava come suo padre fosse rientrato poi silenziosamente nella camera della malata dicendo «Maledetti italiani, disturbare così!». Mentre così ricordava, la penosa visione della vita di sua madre gettò un maleficio nel profondo del suo essere. Quella vita di sacrifici e di meschinità sfociata nella finale follia. Tremò riudendo la voce materna ripetere assurdamente «Derevaun, seraun, derevaun, seraun». S'alzò spinta da un terrore improvviso. Fuggire, sì, assolutamente. Frank l'avrebbe salvata, le avrebbe dato la vita, forse anche l'amore. Ma lei voleva vivere,
aveva diritto alla felicità. Frank l'avrebbe stretta fra le braccia, l'avrebbe salvata. Stava tra la folla ondeggiante della stazione di North Wall. Lui le stringeva la mano e lei capiva che le stava parlando, che continuava a ripeterle qualcosa a proposito della traversata. La stazione era zeppa di militari coi loro sacchi. Oltre la tettoia scorgeva la grande sagoma nera della nave con gli oblò illuminati. Non parlava. Si sentiva le guance esangui e fredde. In quella sua disperata confusione si rivolgeva a Dio chiedendogli di guidarla e indicarle la cosa giusta da fare. Si levò dalla nave un lungo fischio lugubre che trafisse la nebbia. Se partiva, l'indomani

Voleva trascinarla in essi, la voleva annegare. Si aggrappò con entrambe le mani alla ringhiera di ferro. Vieni. No, no, no. Era impossibile. Le mani strinsero frenetiche il ferro. Dal profondo dei mari innalzò un grido angoscioso. Evelyn! Heavy! Lui correva al di là della ringhiera, le gridava di seguirlo. Gli urlarono di andare avanti, ma continuava a chiamarla. Rivolse verso di lui il viso pallido. Sembrava quello di un animaletto inerme. I suoi occhi non gli diedero alcun segno di amore, o d'addio, o di riconoscimento. E qui si conclude anche questo altro racconto tratto da Gente di Dublino di James Joyce.

del salto che questa donna avrebbe dovuto compiere. Ci ritroviamo domani per riprendere la nostra lettura di Gente di Dublino e io vi ringrazio come ogni giorno di essere stati con me anche oggi. Vi ricordo la mia mail per comunicazioni, per lasciarmi un vostro feedback, per suggerirmi anche libri da leggere insieme, morena@radionuova.com. Vi aspetto domani. Ciao!

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

vent'anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi.

è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Alzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Buran di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Il Macerata Opera Festival 2026 inaugurerà il prossimo 17 luglio con Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariun Batar, Gan Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
8: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. In questo venerdì 10 è bello, numero bello tondo, 10 luglio 2026, oggi siamo felici, possiamo dirlo? Siamo felici perché ieri a Roma la nostra radio ha ricevuto un riconoscimento nell'ambito del Radio TV Forum che viene organizzato ogni anno da Airanti Corallo. Ha avuto riconoscimento per i 50 anni di attività e ne parliamo tante volte da questi microfoni. Oggi vogliamo dire che c'eravamo anche noi, è stato bellissimo, una rappresentativa della radio. Siamo andati a Roma in questo appuntamento in cui si parla di innovazione, del futuro delle TV e delle radio locali. Come saprete, ormai l'abbiamo detto tante volte, nel 1976 è uscita questa sentenza che ha permesso alle radio anche e alle TV poter iniziare a lavorare, quelle private. Prima c'era il monopolio di Stato, poi insomma questa sentenza della Corte Costituzionale ha cambiato le cose e da lì sono nate tante radio. Adesso parliamo di radio soprattutto. A Macerata ce n'erano parecchie, in quegli anni ne sono nate diverse, compresa la nostra. Grazie ad alcuni pionieri, possiamo definirli così, tra questi c'è anche il nostro presidente onorario Nazareno Tiberi, che sentite, ascoltate ancora da questi microfoni pressoché ogni giorno. È stata una bella iniziativa questa. Poi negli anni le altre radio hanno chiuso tutte, dicevamo appunto di Macerata, ma è stato così anche negli altri, insomma, negli altri luoghi della nostra bella Italia, perché insomma si sono strutturate, ci sono uscite delle leggi che hanno chiesto una strutturazione e via di seguito. E come saprete, insomma, anche portare avanti una radio non è semplice, sia dal punto di vista burocratico che economico. Noi ci siamo ancora, siamo l'unica Macerata in FM. Ieri abbiamo avuto questo riconoscimento per i 50 anni, c'era lo stesso ministro del Made in Italy, e quindi anche comprende anche le comunicazioni. Ci è piaciuto molto il suo intervento, del ministro Adolfo Urso, che ha ricordato come anche lui abbia iniziato da una radio privata in Sicilia che si chiamava Controcorrente, ce l'ha così, e ne ha parlato con grande emozione, sottolineando il ruolo che hanno appunto queste realtà o queste voci che ci sono nel territorio, che lo rappresentano. Pensiamo un po', se non ci fossero, veramente ne andrebbe proprio della nostra possibilità di conoscere il territorio, di poterci confrontare. Quante trasmissioni ogni giorno noi proponiamo appunto a livello proprio di informazione, di intrattenimento, di anche la stessa musica, perché no? E appunto il ministro Urso ha anche fatto riferimento all'importanza di portare avanti queste realtà, di aiutarle in tutti i modi, e anche di cavalcare il futuro, perché tanto è così, con il digitale, con tutto quello che riguarda gli investimenti nell'innovazione. Mantenere però questa realtà delle radio e delle TV private è fondamentale. Bene, ci ritorneremo sicuramente, poi faremo anche dei servizi, faremo degli approfondimenti, potrete vedere le foto con il nostro appunto traguardo, le foto che testimoniano questo nostro traguardo, anche sui canali che abbiamo, sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito radionuova.com. rimanete sintonizzati, perché vi racconteremo tutto. Ora però vediamo insieme le notizie che troviamo sui quotidiani locali. Ci sono tante notizie anche oggi. Uno sguardo prima al meteo. Prima di chiudere proprio questa pagina ai 50 anni, ci siamo dimenticati di dire una cosa che però è fondamentale. Vogliamo ringraziare tutti coloro che sono passati per Radio Nuova Macerata. Sono stati tantissimi, veramente, in tutti questi anni, quindi ci piace molto ricordarli. Non è facile insomma citarli tutti. Ne citiamo uno solo in questo caso, il nostro grande Alberto, che ci ascolta in un momento particolare della sua vita, e noi lo attendiamo qui prima possibile per continuare a portare avanti questa bellissima esperienza. Allora, le nostre notizie, uno sguardo al meteo. In questo momento abbiamo 26 gradi e ci siamo di nuovo nel periodo di grande caldo. Oggi arriveremo a 33 gradi, almeno ci dice così il 3B Meteo, domani 32, domenica 32, e poi potremo proseguire. Qui abbiamo tutta una settimana in cui si superano i 30 gradi, anzi qui martedì si parla anche di 36. Siamo avvertiti, quindi lo sappiamo, ormai sappiamo come difenderci, facciamo del tutto per evitare le ore più calde all'aperto, e abbiamo la nostra casa, e quindi ci dotiamo di tutti quelli che sono gli strumenti per cercare un po' di refrigerio. Magari approfittiamo delle ore del primo mattino, che sono veramente quelle in cui si sta bene, anche uscire, e la sera si sta molto bene, certo per chi può, insomma, anche tardi, una passeggiata, poi insomma di iniziative in giro ce ne sono tantissime, quindi come dicevamo, prendere tutte le precauzioni possibile. A proposito di appuntamenti a cui si può partecipare, ce n'è uno che vogliamo sottolineare in programma questa sera per Buon'estate. Ospita il Surtum Tour di Massimo Silverio a Palazzo Buonaccorsi. Per chi vuole l'appuntamento di questa sera, è alle 20:15, è sicuramente uno spettacolo molto particolare perché Massimo Silverio è tra le voci più originali e rappresentative della nuova scena musicale italiana. L'artista friulano propone appunto un disco che amplia il linguaggio espressivo, appunto il suo linguaggio espressivo, intrecciando il patrimonio culturale della Carnia, dunque siamo in Friuli, con una scrittura contemporanea che guarda alla sperimentazione, all'elettronica, al folk d'autore. E quello che noi vogliamo così evidenziare è che tutto questo avviene in un luogo speciale, qual è Palazzo Buona Corsi, in questo caso il cortile, che dire, solo quel luogo lì è bellissimo, è straordinario, ce l'abbiamo a Macerata, siamo fortunati, come siamo fortunati ad avere una squadra di salvamento del centro nuoto Macerata, veramente di campioni, perché anche l'edizione 2026 del campionato regionale salvamento è stata nel segno del centro nuoto Macerata, dominatore della manifestazione disputata a Civitanova. I ragazzi e le ragazze allenati da Lorenzo Menchi e Eleonora Brandi, con il coordinamento di Franco Pallocchini, hanno strabiliato, consentendo all'associazione maceratese di conquistare il titolo a squadre. Bravissimi, che dire, siete veramente eccezionali. Film Project si conferma main sponsor del Macerata Opera Festival. Questo è un altro titolo tratto da radionuova.com. Siamo anche alla settimana precedente all'inaugurazione del Macerata Opera Festival, mancano pochi giorni e qui giustamente si sottolinea proprio l'importanza degli sponsor, in questo caso del main sponsor Film Project, che continua a sostenere quello che è una delle più grandi manifestazioni di rassegne d'opera che abbiamo nel nostro paese, in Italia, e ci aspettiamo tanto in questa 62esima edizione, anche perché ci sono titoli veramente del grande repertorio operistico. Si comincia con Nabucco venerdì 17, dunque venerdì della prossima settimana. Poi avremo la prima sabato del Barbiere di Siviglia, sabato 18, e la prima del Trovatore domenica 19. Veramente un weekend di grande trepidazione per il Macerata Opera Festival. Vedremo che cosa accadrà poi in questi giorni, noi vi informeremo ancora di più su queste opere. Non dimentichiamo Carmina Burana il 7 agosto sempre all'Arena Sferisterio. Noi lo abbiamo detto più volte e lo ripetiamo, ci sembra un cartellone veramente molto molto interessante, soprattutto perché abbiamo opere di grande grido che insomma vanno un po' bene per tutti i gusti, quando si abbiamo questi titoli qui vanno bene per tutti, perché sono veramente alcune delle opere più belle che abbiamo a cui possiamo assistere. Passiamo ora a cronache maceratesi, qui invece imperversa la cronaca. La cronaca, tanti articoli che fanno riferimento proprio a questi temi e naturalmente non possiamo rilevare questo, siamo a Loreto. Luigi Fortunato, l'ennesimo femminicidio, prima la lite poi la furia col coltello. Veramente è drammatico quello che è successo. È successo in un appartamento in via Bramante al civico 194. Sul posto sono accorsi i carabinieri e il 118, ma per la donna non c'era più nulla da fare. L'ex compagno fermato e portato in caserma dai carabinieri a Porto Recanati. Come si fa? Una cosa allucinante questa, un altro femminicidio, peraltro come dicevamo nella nostra regione, un'escalation di tensioni mai assopite legata alla gestione del figlio conteso si è trasformata l'altra notte, poco dopo le 22, nell'ennesimo tragico femminicidio. Teatro della tragedia, un appartamento all'ultimo di due piani del civico 194 di via Bramante a Loreto. La vittima è Luigi Fortunato, una giovane mamma, pensate, aveva solo 33 anni, originaria di Cerignola, molto conosciuta nella cittadina mariana, dove lavorava prima come cameriera in un ristorante e ora come operaia in una ditta della zona. A strapparle la vita sarebbe stato l'ex compagno, un 35enne tunisino con cui la relazione era ormai interrotta da tempo. Bruttissima, bruttissima notizia questa che vi abbiamo appena riferito. Poi ancora, questa invece è positiva, dopo tutto quello che è successo non possiamo che ritenerla positiva. La superstrada torna a quattro corsie, riaperto il tratto delle code tra Corridonia e Morrovalle. Era ora, possiamo aggiungere anche noi. La superstrada torna a quattro corsie, finiti ieri pomeriggio i lavori tra Corridonia e Morrovalle. Per gli automobilisti, specie per i pendolari che quel tratto lo devono fare tutti i giorni, significa la fine di code e anche di pericolo tamponamenti. Anche per chi sabato e domenica parte per il mare non si troverà più con l'ostacolo dello scambio di carreggiata che diventa un imbuto, purtroppo anche con il pericolo di incidenti. In superstrada da lunedì però parte un nuovo scambio di carreggiata, stavolta al confine con l'Umbria, alla Galleria Varano a Serravalle. Certo, questi lavori devono essere fatti, come è stato detto tante volte, e comunque siamo in due tratti completamente diversi. Per chi passa da quella zona lì, la zona appunto Galleria Varano a Serravalle, certamente il traffico non è come quello che c'è nel tratto di cui dicevamo prima, Corridonia a Morrovalle. Questo pure influisce, e comunque stiamo attenti quando siamo in auto, ma in generale non è questione solo di superstrada o non superstrada, basta una distrazione, basta pochissimo per finire appunto con un incidente, con un tamponamento. In questi giorni ce ne sono stati tantissimi e poi hanno assunto naturalmente maggiore rilievo quelli lungo questo tratto in cui sono finiti i lavori tra Corridonia e Morrovalle, dopo quello che è successo circa un mese fa con purtroppo l'incidente in cui sono morte quattro persone. E quindi tutto questo ci deve fare anche da insegnamento, anche per onorare tutte queste persone che purtroppo sono morte. Siamo attenti, siamo attentissimi, lo diciamo anche a noi stessi ovviamente, quando siamo in auto, per noi stessi ma anche per gli altri, perché la vita ha un valore. Continuiamo questa volta parlando di una bella impresa, sì, a nuoto e in kayak. Alessandro Gattafoni fa andata e ritorno attraverso lo stretto. Mi sono confrontato con una mia paura. Pensate che forza questo giovane atleta civitanovese, testimonial della Lega Italiana Fibrosi Cistica. Ha completato la nuova sfida di 125 miglia per un respiro, per sensibilizzare sulla malattia. Ha completato la doppia traversata in una mattina. Dice: è una sfida che mi ha messo alla prova come atleta, ma soprattutto come persona, e ci dà un grande veramente invito, un grande ci manifesta in questo modo come tutti noi dovremmo cercare in qualche modo nel nostro piccolo cercare di porci dei traguardi, anche quando siamo in momenti veramente difficili della nostra vita, cercare di vedere cosa c'è di bello. Ora, a proposito di bello, parliamo del collettivo Studio Azzurro a Macerata. La mostra diventa un'immersione. È stata inaugurata al Mercato delle Erbe l'esposizione dello storico gruppo che ha rivoluzionato il rapporto tra immagine, tecnologia e partecipazione dello spettatore. Roberto Perna di Playmark dice: la tecnologia si trasforma in arte e viene riportata in una dimensione urbanistica. Ci fa veramente venire voglia di andare in questo luogo. La tecnologia come linguaggio artistico, la videoarte come strumento per raccontare il presente, è uno dei collettivi più influenti della scena contemporanea italiana, protagonista appunto a Macerata. È stata inaugurata al mercato proprio ieri al Mercato delle Erbe la mostra L'immagine in movimento, Studio Azzurro, progetto espositivo realizzato da Studio Azzurro in collaborazione con Playmarchi, con il sostegno dell'Università di Macerata e del Comune. L'esposizione, visitabile fino al 29 novembre, ripercorre alcuni dei momenti più significativi della ricerca di Studio Azzurro, realtà che dagli anni 80 ha rivoluzionato il rapporto tra immagine, tecnologia e partecipazione dello spettatore attraverso video installazioni, ambienti interattivi e opere immersive. E non si può non dire che a Macerata abbiamo veramente di tutto, dall'arte moderna a quella antica. Oggi viene inaugurata la mostra estiva, ma non solo estiva, perché poi proseguirà, che ogni anno ci accompagna a Palazzo Buonaccorsi, e non solo, ma vi diremo di più perché nei prossimi appuntamenti informativi, perché la nostra Maria Moretti la sta seguendo. Questa mattina ci sarà proprio la preview per la stampa, il pomeriggio ci sarà l'inaugurazione, e quindi vi daremo altre informazioni in tal senso. Ci fermiamo ora, però, ci fermiamo con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà quella nazionale sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
9: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
10: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
9: E quest'anno, insieme a Eldo, arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
10: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, El Dorado Circus.
11: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
12: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti.

0: edizione delle 9. Buongiorno da Franco Rossi. Stati Uniti, Iran, Israele condivide con Washington informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Trump. Lo riferisce il Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa un filo. Trump infine avrebbe sentito al telefono il leader israeliano Netanyahu. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media di Kiev, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilyushky nel territorio di Krasnodar, a circa 500 km dalle aree controllate da Kiev. È la più grande raffineria nel sud della Russia. Spagna, Andalusia, provvisorio, il bilancio di 12 vittime e meno 7 feriti con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. La conferenza episcopale italiana indice per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alla popolazione del Venezuela colpite dai terremoti dello scorso 24 giugno.
1: I soccorritori, giunti da tutto il mondo e ostacolati sin dalla prima ora dal regime chavista, continuano ad aiutare chi ha perso tutto nelle oltre 1000 scosse di assestamento. Quasi 18.000 sfollati, oltre 16.700 i feriti, in un paese che, pur ricchissimo di oro e petrolio, era già alla fame. La Chiesa italiana ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro ed ora lancia una raccolta fondi nazionale per domenica 26 luglio nelle nostre parrocchie, attraverso Caritas Italiana. Nelle prossime settimane, evidenzia il direttore Don Marco Pagnello, una nostra delegazione sarà in Venezuela per distribuire acqua, cibo e supporto sanitario, psicosociale e spirituale. Notizie ed aggiornamenti sulla situazione e sulle donazioni sul sito www.caritas.it. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: Mondiale di calcio, la Francia ha battuto il Marocco 2-0 e ha conquistato la semifinale. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Blues. Tennis, Wimbledon, in campo oggi Sinner che sfida Djokovic per la finale. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Maledetta burocrazia, tu cittadino di fronte al potere.
3: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
3: Con Chiara Placenti.

0: Dato questa mattina sia nelle news che poi in rassegna stampa, oggi ricorrono i 50 anni dal peggiore incidente ambientale che l'Italia ha subito, il 10 luglio del 1976, l'incidente negli ambienti chimici industriali della ICMESA a Seveso determinò una fuoriuscita di sostanza che poi in combinazione proprio con una reazione chimica, ed era la prima volta che in Italia se ne parlò, abbiamo fatto esperienza, abbiamo conosciuto una sostanza estremamente aggressiva, la diossina. Poi si scoprirà che fortunatamente è aggressiva, ma fino a un certo punto per l'organismo umano, invece, insomma, rispetto a proprio l'inquinamento ambientale, quelle foglie, quell'erba che diventò improvvisamente gialla in un periodo che non era certo autunnale, raccontava proprio bene l'incidente, la gravità dell'incidente, che per tanti diversi motivi abbiamo anche atteso a dover capire e conoscere, perché lo ricordiamo, l'incidente all'ICMESA fu del 10 luglio del 1976, ma in realtà a livello proprio di stampa nazionale, di informazione di quello che era successo, lo abbiamo scoperto soltanto 7 giorni dopo, per motivi che adesso questa mattina cercheremo anche di ricomporre. Oggi a Seveso, questa mattina alle 10.30, arriva anche il Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato Mattarella, proprio per rendere omaggio alle vittime, per ricordare quello che accadde 50 anni fa, e poi perché fare memoria significa questo, significa avere una consapevolezza viva di quello che è stato, ribadire l'impegno perché certi disastri non succedano più. Quelli erano anni in cui da poco avevamo le regioni, ancora non c'erano le ASL, tutto era in capo per quanto riguarda la salute all'ufficio comunale, non c'erano protocolli di sicurezza aziendale e neppure territoriale come abbiamo oggi, anche la protezione civile era un suo abbozzo di attività, quindi è proprio cambiato il contesto, però la gravità di quello che è successo deve veramente, con 700 e oltre persone che furono evacuate senza sapere realmente la loro salute, come sarebbe stata in qualche modo messa in discussione oppure no, se potevano ritornare a casa. Ci fu anche un effetto stigma nei confronti della popolazione, era a metà luglio, molti di loro avevano già, molte famiglie avevano già prenotato gli alberghi per le vacanze. Bene, ci fu una disdetta da parte degli albergatori proprio perché temevano che potessero in qualche modo queste persone essere contagiate e fossero anche nella possibilità di contagiare altri, ma ancora di più perché sappiamo che poi la mente umana produce dei veri e propri mostri. Seveso è una zona, un distretto della tradizione mobiliare importante, quindi si fabbricano proprio mobili. Ecco, ci furono delle disdette rispetto a delle commesse che erano state contrattualizzate, quindi di questo stiamo parlando, di tutto questo, e cerchiamo proprio di ripercorrere quei giorni con Luigi Losa. Luigi Losa è uno storico direttore del Cittadino di Monza e Brianza, principale settimanale diocesano dell'area, ma ai tempi ha lavorato anche, insomma, all'Avvenire, quindi un nome veramente storico del giornalismo milanese, brianzolo, lombardo. Ai tempi era proprio un giovane cronista, stiamo parlando di 50 anni fa, del Corriere della Sera, e fu lui insieme alla collega del giorno a dare la notizia di quello che era successo a Seveso, notizia però, ve lo ripeto, che fu pubblicata il 17 luglio.
1: Passavano appunto diversi giorni e noi arrivavamo a dare la notizia dopo che i sindaci di Seveso e Meda emisero le prime ordinanze nella zona inquinata, che avvertiva la popolazione appunto che era una zona infestata da sostanze tossiche, come si leggeva sui cartelli, e che veniva vietato, come dire, il consumo di ortaggi e di animali da cortile. Questi sindaci avevano la necessità di quindi far conoscere questa notizia, di divulgarla, e allora chiamarono un po' i giornalisti di zona. Io allora ero corrispondente per la Brianza del Corriere della Sera e il collega Mario Galimberti del giorno, per il giorno fummo appunto informati che c'era questa situazione. Da lì appunto poi il giorno dopo ci recammo immediatamente sul posto per diciamo così capire cos'era davvero successo, e vabbè, da lì è iniziato un po' tutto il grande che si è mosso un po' tutto quello che si chiama il circuito mediatico, viene detto il circuito mediatico.
0: Certo, anche perché poi cominciarono a venire fuori anche queste dermatiti, no, importanti, sì, tra i bambini, sì, quindi sempre più era manifesto.
1: Fu anche quello uno dei fatti che nei giorni immediatamente successivi all'incidente, diciamo che l'incidente avvenne il sabato 10 luglio, diciamo a partire da martedì, mercoledì, cioè pian piano sempre il numero crescente, c'erano dei bambini, si arrivò alla cifra di circa 40 bambini, no? Alcuni dei quali vennero anche ricoverati negli ospedali, e quello fu quello che fu, diciamo, al di là della moria di animali, delle piante avvizzite, fu quello che naturalmente mosse anche i sindaci a prendere le decisioni. Bisogna ricordare che in quel momento non c'era, come dire, né un sistema di protezione civile, né un sistema, non c'era ancora il Servizio Sanitario Nazionale.
0: Sì, non c'erano le ASL, no? Le regioni erano un abbozzo proprio.
1: Sì, c'era allora era la massima responsabile sanitario, era l'ufficiale sanitario, no?
0: Del comune,
1: di ogni comune aveva un ufficiale sanitario. Tra l'altro quello dell'ufficiale sanitario di Seveso, il dottor Ghetti, era in quel momento in vacanza ed era sostituito da un altro medico, insomma, no? Ecco, quindi, come dire, a livello oggi sarebbe molto diverso, insomma, oggi è chiaro, anche dopo quello che è successo a Seveso, i sistemi, come dire, di allerta, di intervento sono molto più reattivi, no?
0: Certo, ci sono protocolli di sicurezza, certo, a cui le aziende, sì, ma anche le amministrazioni, le ASL, c'è una rete,
1: sì,
0: no, di sicurezza, certo, e protezione.
1: Sì.
0: Allora, onestamente, era un
1: non c'era, ecco, anche io, a me piace sempre ricordare, per dire, le regioni, no, che oggi, come dire, sono i capisaldi del servizio sanitario, e in quel momento avevano 6 anni di vita, no? Erano state istituite nel 70, erano praticamente ancora in una fase di rodaggio, di costruzione di quello che erano un po' tutti gli apparati, che non sono solo burocratici, sono anche di struttura, insomma, di personale, di competenze, di esperienze, insomma, ecco, diciamo.
0: Sì, furono settimane anche di assoluta, e poi anni di assoluta incertezza, anche per quello, certo, che sarebbe stato,
1: ecco,
0: no?
1: Perché poi anche lì, quando noi arrivammo appunto il sabato 17 a Seveso, ancora però non era chiaro, non era conosciuto cos'era successo, qual era la sostanza che si era diffusa nell'aria.
0: Esatto.
1: Sì, si sapeva che la lavorazione era il triclorofenolo, ma lì era successa una reazione chimica,

0: certo,
1: che si era generata di diossina, però si guardavano bene, si guardarono bene dall'informare le autorità italiane. Furono costretti quasi, diciamo così, tra il martedì 20 e il mercoledì 21 ad ammettere, perché in quel caso furono inviati, no, dalla regione il medico provinciale di Milano e anche l'ufficiale sanitario di Seveso, il dottor Ghetti, che nel frattempo era rientrato, furono inviati a Zurigo proprio da Roche, e loro si presentarono lì e disse: beh, adesso dovete dirci, no, che cosa è fuoriuscito, qual è la sostanza. E lì appunto un po' tutto il mondo conobbe la parola diossina, insomma.
0: Sì, come a quel momento non avevo, esatto, idea di che cosa fosse.
1: Era stata, questa parola era stata pronunciata forse qualche anno prima in occasione di episodi legati alla guerra in Vietnam, insomma, o a incidenti che erano, qualche incidente che era successo in America, no? Però
0: sì, però non era una sostanza con cui noi avevamo una confidenza, no? Anche solo conoscitiva.
1: No, ma poi non era coinvolta, quindi era una popolazione civile in modo diretto, insomma, cioè questo è il vero aspetto, come dire, che fece di Seveso un dramma non indifferente, e segnò, come dire, una pietra forse anche miliare sul piano di quella che è la sicurezza ambientale, di aziende nocive, insomma.
0: Questo sicuramente. C'è da dire che gli abitanti di Seveso e dell'area vicina della Brianza hanno pagato anche un di più, no? Perché poi si era creato un vero e proprio stigma, una sorta di... erano un po' gli appestati, non li volevano, no? Anche i prodotti, famosa area immobiliare, che arrivavano da Seveso, quindi non prodotti alimentari, che uno poteva pensare alle contaminazioni, ma prodotti, un divano, una poltrona, una sedia da Seveso, certo. Nessuno li voleva più.
1: Ma sì, si arrivò a questi estremi, che alcune famiglie di Seveso si videro respingere da alberghi dove avevano prenotato le vacanze, no? Perché sì, c'era il timore che, non so, fossero contagiosi, eccetera, mentre invece questo poi venne escluso fin dall'inizio, insomma, ecco, che era solo chi era stato esposto immediatamente, come era stato il caso dei bambini che appunto avevano queste manifestazioni, che in qualche caso furono davvero gravi, in qualche caso con i bambini che ci portarono i segni della cloracne, cioè ricordo le due sorelline, sì, Alice e Stefania Senno, che poi appunto lasciarono la Brianza, come dire, con la famiglia, andarono a stabilirsi in Veneto, e per loro si sono portati i segni soprattutto sul volto, sulle braccia, sì, della cloracne.
0: Sì, sono state proprio deturpate dalla, furono aggredite in modo importante dalla diossina. Cosa le è rimasto, il ricordo personale più vivo, più forte, che ancora l'accompagna?
1: Il ricordo più forte e vivo è perché dopo qualche mese andai a trovare queste due, la famiglia di queste due bambine, che si erano alloggiate a Meda, insomma, non lontano dalla zona, e mi fece impressione vedere queste due bambine con il volto completamente fasciato, insomma, no? E a questo punto, cioè, si vedevano solo gli occhi, no? Questa è una delle immagini. L'altra immagine più forte è quella dello sgombero, delle evacuazioni che avvenne in due ondate, soprattutto nella seconda, agli inizi di agosto, e di queste centinaia di persone, famiglie, che, ecco, io vidi sulla strada, su questo corso isolto, che è una strada che attraversava un po' la zona principale, la zona più popolata, di cui era stata decisa l'evacuazione, e che lasciavano con poche cose, cioè neanche tante valigie, qualche borsa, qualche effetto personale, qualche abito, e caricavano sulle loro macchine, partivano, e cioè

0: quindi chiaro, tra le lacrime ma anche con l'angoscia, perché nessuno sapeva dargli risposte, no? Se e quando sarebbero tornati, no, nelle loro abitazioni, e per chi da un giorno all'altro si ritrova, come dire, a non sapere quale sarà il suo futuro, ecco, fu un'immagine molto forte che mi è rimasta.
1: E questa è la tragedia, il racconto del disastro di Seveso, di Luigi Losa, storico direttore del Cittadino di Monza e Brianza, settimanale diocesano di quest'area e ai tempi, ve lo ricordo, giovane, giovanissimo cronista della Corriere della Sera. Questa mattina Mattarella arriverà, raggiungerà Seveso proprio per le celebrazioni e il ricordo dei 50 anni dalla tragedia. Io vi faccio intanto ascoltare le parole dell'arcivescovo, attuale arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Del Pino, che tra l'altro di quel luglio del 1976 ha e trattiene anche un ricordo personale.
2: Di moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone, quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
1: E questo l'avete riconosciuto, Monsignor Mario Del Pini, arcivescovo di Milano, nel ricordo dei 50 anni dal 10 luglio del 1976 dal disastro chimico dell'ICMESA di Meda, che è il comune vicino a Seveso, quando per posizionamento sia dell'azienda sia dei venti, la vera area, quindi il vero comune che fu travolto e devastato, fu appunto quello di Seveso. E 50 anni dopo sono tanti le considerazioni che possono e devono essere fatte, e vi ricordo ancora una volta questa mattina le celebrazioni alla presenza del capo dello Stato, il presidente Sergio Mattarella. Allora, abbiamo detto oggi come ultimo giorno, prendiamo ovviamente anche lo spunto di voler fare dei punti, di lasciarci con dei fermi immagini rispetto ad alcuni temi per noi importanti, quindi ultima puntata, non possiamo non tornare in Venezuela. Nella serata italiana c'è stato un nuovo aggiornamento, ahimè, del bilancio delle vittime del terremoto del 24 giugno, perché si parla di 3.889 morti. E tra l'altro vi ricordo, questa mattina ci siamo soffermati sul quotidiano Avvenire, l'abbiamo fatto anche noi nelle news, ma ve lo ricordo ancora una volta, domenica 26 luglio è prevista ed è stata lanciata dalla Chiesa italiana una giornata di mobilitazione nelle parrocchie proprio per raccogliere delle offerte, una colletta per il Venezuela. Cerchiamo di capire ad oggi qual è la situazione. Di nuovo buongiorno a Marinelli Estremamun, giornalista italo-venezuelana, corrispondente per Diario Las Americas, ha fondato la Ollus Venezuela, la piccola Venezia, in campo a sostegno della popolazione colpita dal terremoto. Buongiorno Marinellis.
3: Buongiorno, grazie.
1: Abbiamo visto che il bilancio continua ad aggiornarci, l'ultimo ufficiale di 3.889 morti, ma con ancora troppe persone che mancano all'appello, migliaia di dispersi.
3: Sì, la situazione è purtroppo ogni giorno più drammatica, nonostante sui media abbiamo visto che l'argomento, diciamo, non se ne parla più come prima, ma la popolazione ha iniziato a avere altri problemi collegati a, cioè, oltre a perdere i propri cari, al dramma, no? Che significa anche perdere la casa. Adesso i rischi sono sanitari, mancanza di distribuzione diciamo adeguata degli aiuti, E, ad esempio, io ieri proprio sentivo a un sacerdote che sta collaborando lì sul posto Caracas e anche con la zona della Vargas, e mi diceva che sì, ci sono gli aiuti internazionali, ma non ci sono sufficienti volontari.
1: Mancano le persone.
3: Mancano le persone, perché dobbiamo ricordare che il Venezuela negli ultimi anni ha sofferto un esodo di più di 8 milioni di persone, soprattutto giovani. Quindi mi spiegava che si vedono o bambini, ragazzi, adolescenti che devono mettersi a cucinare per aiutare a portare i pasti alle persone, diciamo, colpite da questa tragedia, o persone molto grandi, manca quella fascia di età tra 20 e 30 anni che sarebbe quella più importante in certo. questo tipo di lavoro. Quindi è una situazione che, dove manca tutto, hanno trasformato praticamente il porto della Guaira in un centro forense, no? Dove vengono portate i cadaveri per poi fare una fotografia e portarli al cimitero, ma senza una adeguata identificazione, viene assegnato solo un codice. E questo ci dice che di questi scomparsi, che si parla di migliaia di scomparsi, sicuramente sono persone decedute che non sono state identificate. Perché proprio per la richiesta del governo di bloccare l'accesso a queste zone ai civili, perché praticamente hanno militarizzato la zona, ha creato problemi anche per identificare le persone, perché quando vengono prelevati i corpi non c'è nessuno che possa identificare se è un proprio parente. Quindi è una situazione di mancanza di coordinazione, mancanza di volontari, è veramente drammatica.
1: In tutto questo, Marinellis, quanto c'è anche della volontà del regime, della presidenza, di non perdere il controllo del territorio? Cioè, un'emergenza di questo tipo dovrebbe in qualche modo, no, come dire, annullare anche tutte le contrapposizioni politiche, polemiche, di divisioni, ed essere uniti per il raggiungimento del bene comune, che è salvare più persone possibili e fornire l'adeguata assistenza. Quanto invece tutto questo viene frenato anche dal governo, perché comunque ha paura di perdere il controllo della popolazione del territorio?
3: Ovviamente stiamo parlando di un governo che non è un governo normale, che stiamo parlando di persone che sono coinvolte in rete di narcotraffico e di criminalità organizzata. Anche l'attuale presidente ad interim è parte di questa rete, ricordiamo che lei è stata scelta da Maduro, quindi la spiegazione che faccio di solito: si sono portati via Alibaba e sono rimasti ladri, no? Quindi la cosa allarmante che abbiamo visto in questi giorni è che più cercare di aiutare le persone ferite di questa tragedia, vediamo ad esempio ai militari cercando le mazzette di dollari che si trovano accatastate tra le macerie. Che erano tenuti in appartamenti sotto il controllo di questa rete criminale di riciclaggio, perché dobbiamo ricordare che La Guaira è il principale porto del paese, proprio dove sono crollati questi palazzi. Quindi abbiamo visto anche delle case forti che venivano prelevate da alcuni palazzi, che non si sa che cosa contenevano all'interno. Quindi è una situazione veramente che sembra un film, no, di fantascienza, ma è la verità. Abbiamo visto i video, ci sono le denunce, quindi non si può far finta di niente.
1: Infatti.
3: Quindi non si può far finta di niente. Quindi la realtà è che alcune di queste strutture di agenti che dovevano aiutare le persone invece hanno impedito perfino l'accesso ai soccorritori messicani o cileni che lo hanno denunciato. Quindi alla fine la comunità internazionale sta vedendo quello che era, è evidente il crollo dello Stato venezuelano, non solo il crollo delle infrastrutture che ormai erano in difficoltà, no? Il crollo del paese. Adesso anche, o sea, lo Stato è evidente, la vulnerabilità, o sea, non c'è possibilità di gestire questa tragedia. Il problema che abbiamo è che questo anche sarà un ostacolo per la transizione democratica che tutti noi volevamo e che eravamo in attesa. Quindi la situazione non è chiara, è molto drammatica, e io temo che questo possa spingere a un esodo ancora più importante della popolazione o a un'esplosione sociale, perché anche come fanno andare via queste persone che non hanno nulla?
1: No, infatti c'è poi proprio quindi un problema un pratico, no? Cioè comunque per spostarti, sì, un minimo necessariamente hai bisogno, quindi se resti, però volendo andare via in una situazione sempre più drammatica, sì, cioè è logico temere l'esplosione.
3: Per farvi capire, non ci sono nemmeno i rifugi per queste persone sfollate, cioè praticamente ci sono delle tende di campagna a lungo tutta la via principale della Guaira in modo irregolare, quindi non c'è un posto, un rifugio dove tu dici vabbè, portiamo gli aiuti lì. Hanno cercato anche di non creare questi grandi rifugi, che poi ci sono le strutture per ricevere le persone, ma hanno evitato ad esempio trasformare uno stadio in un centro di attenzione delle persone per non far vedere al mondo la situazione. Questa è la verità.
1: Ci hai restituito perfettamente il quadro drammatico determinato da un terremoto di questa potenza, così distruttivo, delle tante persone che hanno perso la vita, ma un quadro ancora più complesso che ci riporta all'attenzione di un Venezuela veramente martoriato e in mano a politici che non fanno certo l'interesse del paese, con tutto quello che poi abbiamo raccontato e che Marinella Estremamuno ha ben reso nell'espressione: hanno portato via Alibaba, sono rimasti 40, e 40 sappiamo benissimo chi sono. Marinella Estremamuno, grazie sempre, e attraverso te veramente un abbraccio a tutto il Venezuela.
3: Grazie di cuore.
1: Marinella Estremamuno, giornalista, ha fondato la ONLUS Venezuela, la piccola Venezia, impegnata nel sostegno alla popolazione venezuelana colpita dal terremoto. A tra poco.

0: Spazio Salute.
1: E bentrovati al nostro Spazio Salute del venerdì, l'ultimo di questa stagione. Abbiamo deciso di parlare, puntare l'attenzione su un tema di cui fortunatamente da qualche tempo si comincia a parlare, se ne parla, però probabilmente è necessario sottolinearne ancora di più l'importanza, perché diventi poi patrimonio di tutti. Di cosa stiamo parlando? Della questione del binomio nutrizione-terapia oncologica, perché sempre più emerge chiaramente come un'errata nutrizione, alimentazione, quindi quella che con diverse dimensioni possiamo definire malnutrizione nei pazienti oncologici, in realtà poi rappresenta un problema rispetto anche ai percorsi terapeutici. E di questo se ne è occupato l'altro giorno a Arnova un convegno dal titolo proprio La sfida della nutrizione in oncologia, evidenze, pratiche e prospettive future, organizzata da ISCEO, Società di Ricerca e Consulenza per l'avanzamento proprio degli ATCAN sanitaria. E al telefono con noi c'è Davide Integlia, health economist e consulente in scienza della salute, fondatore di ISCEO. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, perché è così importante mettere al centro la nutrizione quando si parla di patologie oncologiche?
2: Perché è una terapia essa stessa. Noi ci concentriamo, noi come sistema ci concentriamo troppo sulla malattia e sul farmaco, su un intervento specifico che aggredisca direttamente la terapia, e delle volte ci dimentichiamo invece della persona, ma della persona anche come corpo e come sistema. Ecco, la nutrizione, l'alimentazione corretta e adattata a determinati tipi di stati nutrizionali determinati appunto dalla malattia, e quindi anche la nutrizione come supplementi orali per poi andare alla nutrizione enterale e parenterale, sono importanti e purtroppo non sono sufficientemente considerati in Italia.
1: Perché?
2: Perché difatti questa attenzione determina intanto maggiore spesa, che deve essere appunto disciplinata e poi deve essere organizzata e reperita come risorse. E poi maggiore organizzazione, un'organizzazione che va oltre lo schema che abbiamo oggi della presa in carico del paziente. Spesso parliamo di presa in carico globale, ma globale sta ad indicare che ci sono altri tipi di servizi, altri tipi di supporti come il supporto nutrizionale, ma anche altri tipi di professionisti sanitari da dover strutturare all'interno del percorso di cura. Penso ai PDTA, i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali, ma anche in generale il percorso di cura del paziente. Ora, già parlare di percorso a volte è complesso, perché si fa un'astrazione rispetto a quello che succede. Quindi l'idea di poter strutturare servizi come il supporto nutrizionale, lo screening, la valutazione, la gestione del nutrizionale del paziente succede ormai in sempre più realtà, ma non dappertutto. Quindi ci deve essere uno sforzo di strutturazione di questo servizio.
1: Diceva, in Italia se ne parla poco, ma invece ci sono paesi, casomai omologhi vicini a noi, che possono rappresentare un esempio virtuoso?
2: Sì, in realtà anche l'Italia nel suo complesso è un esempio virtuoso, ma sempre con le famose macchie di leopardo, cioè sempre con delle esperienze, delle best practices localizzate, proprio per il discorso che facevo prima della difficoltà di una strutturazione omogenea e garantita a tutti sistematicamente, ecco, su tutto il territorio. Esistono paesi virtuosi, altrettanto virtuosi, magari anche più virtuosi in alcune, proprio nella gestione del percorso, la programmazione, e sono principalmente paesi con i sistemi sanitari più avanzati.
1: Mi fa un esempio? Cioè, a chi dobbiamo guardare proprio?
2: Beh, guardiamo sicuramente ai paesi con i sistemi sanitari più sviluppati nell'Unione Europea, per esempio, e mi riferisco prevalentemente a quelli che poi di fatti conosco. La sfida è il coordinamento di questo tipo di servizi. La nostra lacuna è la strutturazione per esempio a livello regionale in tutte le regioni. Abbiamo fatto anche un'analisi regionale nel convegno che abbiamo avuto 3 giorni fa e si è visto come alcune regioni hanno anche una disciplina organica regionale, penso alla Lombardia per esempio, ma anche in Lombardia ci si rende conto che alcuni territori, alcune ASL, non hanno un coordinamento efficace di questo tipo di supporto. Quindi, pur parlando della regione, se possiamo dire, più virtuosa, che ha una disciplina veramente organica della gestione nutrizionale del paziente oncologico, anche lì vediamo delle lacune. Quindi la sfida nel prossimo futuro è proprio questa: colmare questi gap che esistono nella programmazione e non affidare, come dire, non lasciare questo tipo di attenzione, quindi di servizio e in definitiva di accesso al supporto nutrizionale del paziente oncologico solo nelle strutture che magari per capacità anche di raccolta fondi, piuttosto che per virtuosismi anche all'interno della propria struttura, riescono a supportarlo. Noi dobbiamo fare in modo che tutti i pazienti abbiano una valutazione sin dall'inizio, sin dalla diagnosi di tumore, uno screening nutrizionale, una valutazione nutrizionale e un avviamento, certo, con formazione, informazione a una corretta alimentazione adattata alla sua situazione e poi man mano anche ai supplementi eventualmente o anche a altri tipi di nutrizione clinica a tutti gli effetti.
1: Grazie, molto interessante Davide Integlia, buona giornata, buon
2: grazie
1: lavoro.
2: A lei. Grazie, buon ancora. Lavoro a tutti, grazie.
1: Davide Integlia, Health Economist e consulente in scienze della salute, fondatore di Shell, società di ricerca e consulenza specializzata in economia sanitaria. Siete pronti a partire? Mi auguro che tutti voi riescano a trovare modo, tempo e spazio per qualche giorno di vacanze, casomai perché no, anche per un viaggetto. Attenzione però, perché la salute anche in vacanza dobbiamo tenerci la stretta e saperla ben tutelare. Buongiorno a Bruno Restelli, direttore poliambulatorio in day service del Centro Diagnostico Italiano. Buondì.
0: Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, parliamo di quella che viene definita la medicina dei viaggi, sia per quanto riguarda l'attenzione che dobbiamo avere in estate, anche se poi ci spostiamo poco rispetto a casa nostra, restiamo in Italia, casomai andiamo a fare una capatina in montagna o al mare, sia invece che decidiamo proprio di fare un messaggio, casomai anche per mete lontane. Allora, siamo su questo secondo fronte al momento. Cosa devo fare? Vado a fare questo viaggio in Asia, nel Laos, in Africa, che cosa mi devo assolutamente premunire di sapere e di fare?
0: Allora, ci sono varie cose da sapere. Prima di tutto, nei casi in cui abbiamo dei viaggi, sia in Asia ma soprattutto in Africa, in cui in alcune zone è necessario fare delle vaccinazioni, bisogna sapere sia tramite il tour operator, ma anche ci sono tutta una serie di informazioni, capire a seconda della zona se sono necessarie appunto alcune vaccinazioni, che possono essere quelle per il tifo, per la malaria, per la febbre gialla, però è molto ben documentato, per cui già generalmente, ripeto, quando si organizza un viaggio vengono date queste informazioni, perché dipende dalla zona endemica, per cui magari uno un soggetto va, non so, faccio un esempio, in Kenya, ma non è detto che debba fare per forza delle vaccinazioni, dipende dal percorso del suo viaggio e quindi in quali località eventualmente deve raggiungere e quindi sostare. Questo è molto ben dettagliato e generalmente non vengono fatti dei viaggi così last minute, per cui già al momento della prenotazione vengono date queste indicazioni, per cui si ha tutto il tempo per eseguire le eventuali vaccinazioni. L'altra parte è chiaramente quella di preservare o comunque cercare di essere preparati per le condizioni, le alterazioni oppure le patologie o le malattie più tipiche quando si fanno dei viaggi, che possono essere quei disturbi gastrointestinali, dipende chiaramente dal tipo di alimentazione, dipende dall'acqua che come in alcune condizioni è molto più facile avere queste condizioni di questi episodi di gastroenterite, e per cui è sempre importante partire con tutti quei farmaci che possano siano necessari in casi di nausea, di vomito, di diarrea, per cui dei farmaci antiemetici proprio per la nausea, oppure sicuramente fermenti lattici, oppure quei disinfettanti intestinali per quelle condizioni appunto di enterite generalmente accompagnate con diarrea. In alcuni casi durano 24 ore, se si può avere una febbre molto alta, questi episodi appunto di disturbi e malessere gastrointestinali, e generalmente si risolvono nelle 24 ore, però è opportuno avere una serie di farmaci proprio per cercare di tamponare, bloccare il più precocemente possibile questi sintomi. Un'altra cosa molto importante da fare è un'abbondante e adeguata idratazione, perché in alcuni paesi abbiamo delle temperature elevate, ma più ancora delle temperature dei tassi di umidità molto alti, è importante idratarsi in maniera adeguata, magari aggiungendo anche un po' di elettroliti, cioè potassio, magnesio, proprio per prevenire una serie di disturbi. L'altro versante importante da proteggere è chiaramente la cute, perché soprattutto sia che si vada in montagna sia che si vada al mare, è chiaro che il sole cocente può determinare delle problematiche alla pelle, per cui è sempre importante avere a disposizione e utilizzarlo soprattutto delle coperture solari, generalmente devono essere con un grado di 50, perché le altre sinceramente non riescono a coprire in maniera adeguata, e anche in questo caso, soprattutto quando si prende parecchio sole o ci sono delle temperature molto elevate, ancora più importante idratarsi. Questi sono sicuramente i due capisaldi di un viaggio. Il terzo oggigiorno che c'è è quello che soprattutto in certi paesi si passa da ambienti con aree condizionate potenti.
1: Mamma mia,
0: sono abituati
1: ad allevare pinguini,
0: esatto, a temperature che per noi sono glaciali, e poi si esce con 40 gradi o 90% di umidità. Infatti, mentre una volta le patologie laringiti, faringiti o anche tracheiti erano un po' tipiche nostre del periodo invernale, ormai raggiungono tutte le stagioni, soprattutto nel periodo estivo, proprio per questo gradiente tra ambienti con aria condizionata e poi l'ambiente esterno con temperature molto più elevate.
1: Ma dottor Restelli, stando sulla questione farmaci, no? Abbiamo spiegato, soprattutto se andiamo verso certe destinazioni, ha spiegato benissimo quali sono i farmaci da avere assolutamente con sé, però mi preparo il sacchettino di farmaci anche se resto in Italia, se comunque mi allontano da casa, ripeto, per andare in montagna oppure al mare qualche giorno, quindi resto in territorio italiano, però è sempre consigliabile portarsi dietro, io la definisco così, una piccola farmacia?
0: Direi di sì, perché allora è chiaro che l'utilizzo di alcuni farmaci è sempre opportuno farlo sotto un controllo medico, poi dipende naturalmente dal soggetto, cioè un soggetto che è in condizioni di benessere piuttosto che un soggetto che ha già tutta un'altra serie di patologie per cui sta già prendendo un'altra serie di farmaci. Per cui non è corretto fare quello che è il medico fai da te, però certo, in alcuni casi è opportuno averli già a disposizione, perché quello che incontriamo direi tutti noi quando si va non nella nostra città ma in villeggiatura, si va in farmacia e non ti danno i farmaci se non prima vieni visto dalla guardia medica del luogo, e per cui avere a disposizione dei farmaci e magari sentire invece telefonicamente o con qualche messaggio il proprio medico curante potrebbe accelerare in alcuni casi questa, la possibilità di poi di assumerli, sempre, diciamo, ripeto, con un controllo medico.
1: Chiaro.
0: Soprattutto a seconda delle condizioni di un soggetto.
1: E come li conservo i farmaci, soprattutto se con le alte temperature che ci sono adesso anche in Italia, li tengo in frigorifero oppure li posso lasciare a temperature ambiente nella stanza?
0: Dipende da dove ci si trova, nel senso che i farmaci devono essere, a parte quei farmaci che richiedono un frigorifero, devono essere mantenuti a una temperatura che può andare appunto dai 6 ai 25-26 gradi. Chiaro che se li lasciamo in macchina e poi torniamo in macchina e ci sono 45 gradi in macchina, è chiaro che non succede nulla, però non è una gestione adeguata dei farmaci.
1: Allora, do uno sguardo ad alcuni dei messaggi che sono arrivati. In realtà ad alcune delle domande abbiamo già risposto con quello che lei ci ha illustrato, Torrestelli, però c'è Maria che scrive da Bergamo e ci chiede: scusate, ma qual è il repellente, immagino repellente insetti e zanzare, migliore per un bambino di 7 anni? Quindi, perché ovviamente no, si ha paura di avvelenarlo noi il bambino mettendogli la crema che usiamo. Ecco, prego.
0: Sì, allora, i repellenti, per quanto riguarda le coperture solari, ci sono assolutamente le creme per bambini,
1: certo.
0: E non hanno assolutamente problemi. Diverso può essere il discorso per le punture di insetti, di zanzare, dei vari insetti che possiamo trovare. Ci sono ora dei prodotti indicati anche per i bambini, tendenzialmente. Ecco, cercherei di ridurre al minimo l'utilizzo per i neonati, cioè se proprio è strettamente necessario, ma direi dai 3 anni in su non ci sono particolari problemi. Ci sono tutta una serie di prodotti repellenti per gli insetti adeguati all'età pediatrica.
1: Altra domanda, un po' l'abbiamo già toccata: quanto è importante la protezione solare, soprattutto per chi, e ogni quanto la devo riapplicare? Perché c'è chi la mette al mattino e fino a sera, nonostante anche casomai bagni molto molto molto lunghi, non rimette la protezione solare.
0: Allora, la copertura solare è fondamentale, perché abbiamo sempre di più un'incidenza di patologie cutanee importanti, che vanno dai basaliomi, spinaliomi agli stessi melanomi, proprio per una non sufficiente copertura della pelle. Poi chiaramente varia da soggetto a soggetto, abbiamo quelli con la pelle chiara che sono molto più a rischio, e oggigiorno le creme solari vengono appunto scritte waterproof, cioè se si va a fare un bagno dovrebbe esserci una copertura sufficiente, però generalmente dopo aver fatto un bagno, la doccia, io rimetterei la copertura solare. Ecco, non 5 volte al giorno, ma però sicuramente quando si fa un lungo bagno, la doccia eccetera, la copertura la rimetterei.
1: Fabio,
0: l'altro punto molto importante è poi alla sera invece il doposole,
1: ecco.
0: Perché la pelle durante la giornata viene proprio disidratata e ha bisogno un po' di essere rivitalizzata con l'after sun, con il doposole, perché è importante.
1: Ecco, questa era proprio la domanda di Fabio da Roma. Dottore Stelli, io la ringrazio tantissimo, le auguro, se lo farà, buon viaggio, comunque buone vacanze, buone ferie, mi auguro per lei che riesca a staccare un po' quest'estate.
0: Certo.
1: Grazie ancora.
0: A voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: E buona giornata. Bruno Restelli, direttore del Poliambulatorio and Day Service del Centro Diagnostico Italiano. Siamo saluti, e saluti quelli veri, nel senso che l'ultima puntata oggi per noi, prima della pausa estiva, e speriamo di ritrovarci tutti insieme dopo l'estate. Intanto grazie per averci accompagnato in questa lunga stagione, speriamo di avervi tenuto compagnia informandovi piacevolmente rispetto a tutto quello che sta succedendo. Ormai tempi morti non ce ne sono mai a livello di attualità, ahimè. E grazie, la fermo qua, mi fermo qui perché altrimenti mi commuovo. Grazie ovviamente a tutti i fantastici registi di In Blu che si sono avvicendati alla conduzione, alla lunga conduzione tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7 alle 10, in modo particolare rappresentante per tutti oggi. Ringrazio Davide Dedè. A presto!

0: compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
8: TV 2000.

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi in studio. USA, Iran e il traffico navale nel stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Teheran, e con la tregua ormai appesa ad un filo. Intanto Israele avrebbe condiviso con gli Stati Uniti informazioni che indicano un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente Trump, lo riferisce il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media di Kiev, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilskiy nel territorio di Krasnodar, circa 500 km dalle aree controllate da Kiev, la più grande nel sud del paese. Spagna, ancora provvisorio il bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. Gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto. 50 anni fa, il 10 luglio 1976, il disastro di Seveso. In Brianza si ricorda la fuoriuscita della nube di diossina dall'azienda chimica Ichemesa e il relativo disastro ambientale. Oggi sarà presente il capo dello Stato Mattarella, l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ricorda i tratti positivi e quelli negativi di quel luglio 76.
1: Quindi moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case che, perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone. Quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
0: La terza ondata di calore non darà tregua in Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nella zona interna della Sardegna. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: A Piedripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Nel nostro spazio di approfondimento dedicato all'informazione locale, oggi parliamo del piano strategico integrato che mette a sistema risorse europee, nazionali e regionali per rafforzare la competitività dell'agricoltura marchigiana, per sostenere il ricambio generazionale, favorire gli investimenti, l'innovazione e la sostenibilità ambientale. Dunque un piano da circa 210 milioni di euro per la competitività del settore, che è stato appena illustrato in regione dal presidente Francesco Acquaroli e dall'assessore all'agricoltura Enrico Rossi. Agricoltura 2026-2028, questa è la manovra, la strategia appunto di interventi del complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027, gli interventi settoriali del piano strategico della PAC e ulteriori risorse nazionali e regionali destinate ai giovani, alla forestazione, alla zootecnia e alla liquidità delle imprese agricole. Il cuore della manovra è rappresentato dal CSR Marche 2023-2027, che mobilita complessivamente 209.883.886 euro, articolati in 41 milioni destinati all'approvazione delle graduatorie dei bandi 2025, 7.732.000 euro per l'integrazione delle risorse dei bandi al fine di finanziare tutte le domande ammissibili, 76.545.000 euro per la conferma degli impegni pluriennali ambientali e biologici già attivati e 84.270.000 euro per l'apertura di nuovi bandi. Passiamo alle interviste, la prima appunto con il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e a seguire con l'assessore all'agricoltura Enrico Rossi.
6: Ma il comparto agricolo è un comparto che ha delle criticità strutturali da tantissimi anni. Mi fa piacere che il governo italiano sia oggi tra i governi europei quello che più di tutti sta cercando di dare un impulso differente all'Europa. Era un'agricoltura burocratica, era un'agricoltura che aveva guardato ad una strategia non competitiva, non reddituale, redditiva per le imprese, e questo aspetto aveva creato un indebolimento e una incapacità da attrarre. Perché l'agricoltura, con una narrazione che è volta solo alla custodia del territorio, è un'agricoltura interessante, ma non può essere un'agricoltura attrattiva. Oggi sta cambiando l'approccio in Europa, e anche e soprattutto grazie alla spinta del governo italiano, costruendo una narrazione e una strategia per un'agricoltura che sia custode del territorio, ma che valuti anche un fattore determinante, la redditività dell'impresa, che è un aspetto essenziale per tornare ad essere un settore attrattivo e competitivo. Su questo si sta lavorando, nonostante il contesto internazionale non propriamente semplice, ma l'agricoltura italiana sta crescendo con l'export e anche quella marchigiana, e sta crescendo nel valore aggiunto di alcuni settori. Bisognerà continuare a garantire una strategia per implementare il valore aggiunto anche dei settori che tradizionalmente in questo momento stanno soffrendo più di tutti, e soprattutto cercando di dare quell'innovazione fondamentale per immaginare un'agricoltura forte anche nella nostra regione. Quando parlo di innovazione parlo di utilizzo chiaramente delle tecnologie verso le quali ci stiamo dirigendo, come chiaramente sostenibilità, ma non solo come sostenibilità, e anche con la capacità di aggregare le nostre imprese, di farle crescere e di renderle più competitive con le filiere.
7: Investimenti forti anche verso i giovani, che sono un punto di riferimento.
6: I giovani sono sempre un straordinario e essenziale elemento della discussione politica, perché oggi rappresentano come sempre il futuro. Se i giovani non sono attratti dalla nostra regione, dalle opportunità lavorative, chiaramente devono essere costretti, o per scelta o per costrizione, a guardare altrove. Noi vogliamo immaginare una regione e anche un'agricoltura che sia in grado di trattenere i giovani. Le scuole sono state per tanti anni tra le scuole più gettonate, quindi significa che un interesse c'è, sta a noi tradurre quell'interesse in opportunità. Chiaramente non è semplice, perché le criticità ci sono e sono tante, le riconosciamo, non ultimo il costo dell'energia, il costo del gasolio, che sono i fattori che hanno un impatto molto negativo, però dobbiamo far crescere una strategia complessiva. Non è facile, non dipende solo da un soggetto istituzionale, non dipende solo da un'azienda, dipende da un modo di comportarsi, da una visione complessiva.
8: Sostanzialmente una riprogrammazione delle risorse e quindi per circa 209 milioni di euro tra la garanzia di quelle che sono già le misure in atto, ma soprattutto per l'emanazione di bandi per circa 84 milioni di euro.
9: La dotazione precedente è stata spesa tutta quanta o ci sono state delle criticità che sono emerse grazie alle quali poi avete rimodulato anche la prossima erogazione?
8: Ecco, questo è un altro grande risultato che annunciamo questa mattina, perché per ciò che riguarda invece il PSR 2014-2022, per il quale avevamo qualche difficoltà, qualche criticità, diciamo così, sul finire del 2025, in realtà, e voglio ringraziare anche tutta la struttura e tutte le organizzazioni di categoria, perché è stato fatto un lavoro straordinario che ci ha dato la possibilità di chiudere tra le prime regioni in Italia in termini di impiego delle risorse.
10: Giovani e rimodellazione sono due obiettivi importanti, abbiamo detto nel focus questa mattina.
8: Beh sì, tra gli 84 milioni dei prossimi bandi sicuramente i principali pilastri saranno dedicati ai giovani in modo particolare e al tempo stesso agli investimenti, peraltro non soltanto a valere su quelle che sono le risorse CSR, ma metteremo anche a fattor comune altre risorse per dare garanzia finanziaria per gli investimenti dei giovani, per l'insediamento dei giovani, ma soprattutto cercheremo di istituire questi meccanismi finanziari anche con un effetto leva che sappiano moltiplicare appunto gli sforzi e gli investimenti dei giovani.
9: E le donne?
8: Beh, sicuramente garantiscono una parte importante all'interno del complemento di sviluppo rurale, tant'è che rappresenta una percentuale davvero rilevante in quello che è tutto l'ambito della multidimensionalità dell'azienda agricola.
9: Un altro grande tema è la tutela del Made in Italy, su cui battono spesso gli agricoltori.
8: Assolutamente sì, noi siamo a fianco degli agricoltori in tal senso, tant'è che siamo stati la prima regione in Italia ad avviare un percorso assieme a tutte le altre regioni per la modifica del cosiddetto codice doganale, che ancora oggi dà la possibilità purtroppo di etichettare un prodotto come italiano laddove soltanto l'ultima trasformazione, l'ultima lavorazione avviene in Italia. Noi abbiamo avviato questo percorso con le altre regioni affinché, a supporto del Ministero, affinché si possa definitivamente cambiare questo tipo di certificazione sui prodotti Made in Italy.
11: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
12: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti!

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Buon estate 2026 torna ad animare l'estate maceratese. Domenica 12 luglio a Palazzo Buonaccorsi, Cesare Catà in Odissea Jukebox. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy e sarà proprio il pubblico a determinare il percorso verso Itaca. Domenica 12 luglio, ore 21:15, Palazzo Buonaccorsi, Odissea Jukebox. Info e biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net.

0: Sabato 11 luglio, Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.

0: con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
1: Immunità parlamentare!
2: Dreghe più!
1: Abbassare!
3: Buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì, buon weekend e ci ritroviamo ancora a parlare di questa maledetta burocrazia, dei poteri, dei servizi pubblici, quelle riflessioni che facciamo ogni giorno quando veniamo a contatto con le nostre autorità, i nostri servizi, i nostri poteri, diciamolo, no? E tante volte, lo ribadiamo ancora una volta, è il caso di dirlo, cerchiamo di conoscere anche chi c'è dietro questa burocrazia. Chiaramente sono persone, non parliamo di fantasmi, sono persone che spesso stanno dietro lo sportello, ma spesso sono servizi pubblici, operatori che troviamo quando usciamo da casa. E quindi quante volte abbiamo detto che incontriamo per esempio il comune ogni volta che usciamo da casa al mattino. Chi è il comune? È il vigile della polizia locale, il giardiniere, il cantoniere, e spesso abbiamo la fortuna di incontrare anche gli amministratori e il sindaco. E allora questo potere, che è quello più vicino al cittadino, è quello che condiziona, e non è una cosa che dico io, ma è una statistica che hanno stilato il Censis e l'Istat, è il potere più vicino a noi, forse quello che ci condiziona più la vita tutti i giorni, qualunque cosa noi facciamo nella nostra giornata, nella nostra settimana. E tante volte abbiamo detto, e dato che questo potere ci condiziona, cerchiamo di conoscerlo, e abbiamo nelle precedenti puntate promosso questa conoscenza portando qui ai microfoni di Radio Nuova Macerata i dirigenti della pubblica amministrazione, dei diversi settori, il finanziario, il tecnico, il sociale, il culturale, ma anche i sindaci. La nostra Costituzione ha capovolto con una riforma di oltre 25 anni fa, ha capovolto la piramide dei poteri dicendo che il primo potere, la base della piramide, è il comune. Poi sopra si sviluppa tutta la sussidiarietà, e come funziona tutto quello che non può fare il comune, lo deve fare la provincia, quello non fa la provincia, lo fa la regione, quello non fa la regione, lo fa lo Stato e via di seguito. Ma abbiamo vicino a noi il comune e cerchiamo sempre più di conoscere questo potere, questo comune. E abbiamo avuto qui l'onore di avere ospiti sindaci dei comuni qui della media fascia maceratese, quindi un po' a metà tra il mare e la montagna, e oggi qui ospitiamo un altro illustre sindaco, il sindaco di un paese, gioiello, permettetemelo di dirlo, un vanto delle nostre Marche, della nostra Italia, un esempio, adesso ne parleremo. E abbiamo qui con noi stamattina al nostro microfono il sindaco di Montelupone, Rolando Pecora. Ciao Rolando, benvenuto.
4: Grazie Francesco e ben trovati a tutti quelli che ci ascoltano.
3: E qui con Rolando Pecora abbiamo un sindaco, adesso ce lo dirà lui, più volte sindaco rieletto, ma un sindaco che, permettetelo di dirlo, a me, sapete anche la mia esperienza, insomma, politico-amministrativa, che io conosco, e dopo sveliamo tutte le età, Rolando, ma qui parliamo, credo, forse a conoscenza da quasi mezzo secolo, perché abbiamo cominciato giovanissimi nelle scuole di formazione, e quindi anche la stessa formazione, mi pregio di dirlo. E quindi da giovanissimo, Rolando, tu ti sei affacciato alla politica. Dici un po' come ci sei arrivato, che ti ci ha portato, la tua motivazione.
4: Io fui eletto in consiglio comunale a Montelupone, avevo 19 anni, adesso ce ne ho 70, quindi il percorso è ultra cinquantenario. Le motivazioni allora penso che non erano solo le mie, ma erano un po' di tutti i giovani di quell'epoca. Venivano o da un impegno a sinistra nel sociale, vicino al sociale, vicino all'impegno operaio, vicino agli operai, vicino alle fabbriche, sindacali, eccetera, oppure veniva dalla formazione della

0: ginocchia. Io provenivo da questo tipo di estrazione. Era la parrocchia che a quel tempo, era la chiesa che a quel tempo suscitava in noi giovani la necessità di un impegno nel civile, nel sociale, non necessariamente da una parte o dall'altra politicamente, ma sì come impegno civile, impegno sociale, impegno per gli altri. E da questa necessità scaturì appunto la mia prima discesa in campo a 19 anni, che poi è continuata nel tempo. È continuata perché poi quando ci fu la crisi generale post Tangentopoli, in cui tutte quelle cose in cui noi avevamo creduto stavano crollando, c'era ancora di più la necessità di assumersi le proprie responsabilità per chi aveva fatto un certo cammino. E quindi io proprio in quegli anni, nel 95, mi candidai come sindaco di Montelupone per la prima volta e venni eletto. Feci i miei 4 anni, in quel periodo il mandato durava 4 anni, poi ritenendo di aver fatto la mia parte, ritornai al mio lavoro, quello di medico. Successivamente, per tanti motivi, per tanti stimoli, sono stato richiamato nel Lagone e quindi sono ritornato a propormi nella responsabilità di sindaco sempre di Montelupone. E da lì ad oggi sto al terzo mandato consecutivo, al quarto complessivamente, quindi una buona parte della mia vita l'ho dedicata alla politica, ma soprattutto al mio paese.
1: Ma Rolando, guarda, veramente ti tocchi il cuore. Io sono diventato consigliere comunale a 21 anni, tu a 19, ma cari ascoltatori, quante volte abbiamo parlato qua con gli altri colleghi di Rolando, amministratori, ma anche con i dirigenti, della necessità della formazione politico-amministrativa, per carità, senza nulla togliere agli amministratori che debuttano improvvisamente in politica, ben venga chi si vuole impegnare, però questo lo diciamo tante volte anche ai giovani. In politica cerca di non improvvisare, bisogna assolutamente formarsi. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere delle agenzie formative, no? Non ci vergogniamo del fatto che, frequentando l'oratorio, la parrocchia, spesso il parroco, vedendo chi magari aveva più sensibilità, ti diceva: ma perché non ti impegni magari nel quartiere? Io per esempio cominciavo nel quartiere, che era già, insomma, la politica, Rolando, l'hai sottolineato, è farsi carico degli altri, questo è la cosa principale. Quindi agenzie formative, ma stavo ragionando su una cosa penso affascinante del tuo percorso. Quindi tu hai debuttato consigliere comunale giovanissimo nella famosa Prima Repubblica, poi sei diventato sindaco nella Seconda Repubblica, quella diciamo un po' del bipolarismo Prodi Berlusconi, no? Perché è quella che il ventennio della Seconda Repubblica, basato su questi due personaggi, più o meno 10 anni ciascuno di questi personaggi. E poi è arrivata la Terza Repubblica, tu sei stato eletto ancora sindaco e oggi sei al mandato consecutivo.
0: Al terzo mandato consecutivo.
1: E tra l'altro, lo dico agli ascoltatori, mi pare che non hai una lista di opposizione, quindi questo significa che sei riuscito a selezionare in paese, nel tuo paese, anche un po' le forze migliori, perché di solito ci sono scontri politici, no? che comportano comunque una minoranza, un'opposizione. Tu probabilmente hai saputo a livello trasversale coinvolgere le persone, quindi questo consenso che hai è un merito, però penso anche dovuto alla tua formazione.
0: Merito non lo so, comunque di fatto che l'ultima tornata elettorale fu presente soltanto una lista, e quindi oggi, con il senno del poi, a distanza di qualche anno da quel momento, devo dire che un consiglio comunale, una vita politica amministrativa quotidiana senza il pungolo di qualcuno,
1: certo, questo,
0: che bene o male comunque sia rappresenta un pungolo,
1: questo
0: è un impoverimento dal mio punto di vista, però così è stato, perché sta di fatto che comunque anche nell'ultima tornata elettorale la nostra lista ha conseguito l'80% dei voti, quindi sicuramente una buona simpatia, sintonia con la popolazione.
1: Questo è un sintomo importante, Rolando, quindi, però il pungolo ce l'hai perché, adesso parliamo della tua splendida, nostra splendida Montelupone, perché è un paese, insomma, veramente gioiello sul crinale, si affaccia sulla valle del Potenza, si affaccia sul mare, insomma, quella media collina maceratese che abbiamo detto anche con gli altri tuoi colleghi, è un motivo di attrazione eccezionale queste campagne. Ecco, ti volevo dire, tu oggi, allora intanto Montelupone, e quanti abitanti ha?
0: 3.400 circa.
1: E quanti dipendenti c'ha il comune?
0: 25.
1: Immagino con i quali c'hai una sintonia totale, perché tu credo che dal cantoniere al giardiniere al segretario comunale c'hai una squadra che ti risponde, che guidi. Mi rendo conto che penso ci avrai il cellulare sempre acceso per guidare anche le segnalazioni che ti arrivano, no? Quindi un rapporto diretto col cittadino. E pensate, ascoltatori, quindi quelle che consideriamo le dimensioni ideali, non ne vogliamo far torto a comuni più grandi, però è stato studiato che questa dimensione del comune consente quel rapporto diretto tra gli uffici, la popolazione, i servizi, per cui tutti possono interloquire in un gruppo comunitario che porta la qualità dei servizi. Io penso che se ti arriva una segnalazione per una buca, Rolando, voi siete in grado di intervenire in meno di 3 ore, no? Penso che il cittadino parla direttamente con te, ce l'hai questo rapporto, giusto?
0: Sì, noi rappresentiamo. È così per davvero lungo, penso, nei comuni di queste dimensioni, in cui l'interfaccia con gli amministratori, con il sindaco e con gli amministratori è diretta, costante, quotidiana, per cui a meno che uno proprio non sia superficiale o menefreghista, è impossibile non farsi carico. Anche perché poi il contatto è quotidiano, per cui se tu ricevi in un giorno una sollecitazione e il giorno dopo non hai provveduto, c'hai un seguito nelle sollecitazioni che ti guastano la vita, per cui se non altro per questo bisogna farsene carico, e questa è una realtà quotidiana e costante, per cui è giusto quello che dicevi prima tu, Francesco, cioè che c'è una dimensione ottimale in cui ancora si riesce ad avere un rapporto diretto e personale tra gli amministratori e gli amministrati, e c'è un controllo diretto sull'operazione, sull'efficacia, sull'efficienza di quello che noi amministratori e la macchina che abbiamo collegato, cioè tutti gli impiegati, i dipendenti comunali, fanno. Anche per questo c'è la necessità, che diventa quasi scontata, diventa naturale, di avere un rapporto buono con tutti i dipendenti, perché ognuno sa di fare qualche cosa direttamente per una comunità, non per un dovere o semplicemente per arrivare alla fine dell'orario di lavoro.
1: E guarda, Rolando, pensavo mentre tu parlavi, no? Io ho vissuto anche nella mia professione di segretario comunale, ho concluso anche nei comuni più grandi, e oggi c'è una normativa che trasparenza online, in un attimo, se vuole il cittadino riesce a vedere la delibera che tu hai fatto in giunta, appena hai concluso qua l'hai numerata, cittadino va lì e riesce a vederla. Mezzi che noi non già avevamo, perché insomma, quindi oggi il cittadino ha una possibilità di informazione impressionante, ma anche di accesso, no? L'ufficio relazioni per il pubblico, per carità, l'online, la trasparenza, il digitale ti mette in un rapporto insomma eccezionale, però quando devono esserci segnalazioni, richieste di intervento eccetera, io posso dire, e non voglio essere su questo super conservatore tradizionalista, che meglio del rapporto diretto non è stato inventato, anche se nei comuni grandi c'è l'ufficio segnalazione guasti, per cui il cittadino segnala la squadra, c'è chi lo riceve, no? E la segnalazione fa scattare la squadra. Beh, non è stato battuto il record del rapporto diretto, questa è una cosa, una dimensione di cui dobbiamo andare fieri. Ti dicevo e ti chiedevo, Montelupone ha avuto tantissimi riconoscimenti, bandiera arancione tra le prime d'Italia, credo, sì, questo, sì. Da tanti anni Che significa bandiera arancione, dice Porolando?
0: Significa un'attenzione al territorio e alla sua salvaguardia, un'attenzione alla cura di questo territorio, dell'ambiente, dell'accoglienza e dei servizi che il territorio può dare a tutti i visitatori. E questo viene più naturale. Noi fummo tra i primi alcune decenni fa a avere il riconoscimento, ma proprio questa storia, questo cammino ha comportato un allenamento che oggi ci semplifica la vita, perché significa che è diventato normale e scontato porre attenzione a quegli aspetti che poi danno la qualità nell'accoglienza, nella presentazione della nostra offerta ai nostri visitatori.
1: Ecco, quindi Montelupone, questa bandiera arancione, significa naturalmente interventi fatti nel tempo, su cui tu ci hai messo sempre la tua impronta, perché per uno che è entrato in amministrazione più o meno con diversi ruoli da 50 anni, l'impronta tua c'è sicuramente. Montelupone, pochi passi dal mare, pochi passi dal capoluogo, Macerata, media collina, nella grande viabilità. Posso dirlo io, da ammiratore, lasciamelo dire, da ammiratore, diciamo, una simbiosi totale tra ambiente, attività produttive, cultura. Ti chiedo, qual è oggi la sfida, poi daremo anche le difficoltà, e non ne parliamo quelle finanziarie, eccetera, perché al di là del PNRR abbiamo detto anche che potrebbero esserci difficoltà future quando sarà finita anche la bolla del PNRR, poi ci dirai se ci sono stati interventi del tuo comune. Però oggi la sfida che tu vedi per un comune come Montelupone, dove per esempio c'è decremento di popolazione?
0: Sì, ci stanno sfide nuove e sfide purtroppo vecchie che riguardano proprio, che caratterizzano il nostro paese. Le sfide nuove, una per esempio, una tra tutte, il turismo è un turismo che diversamente dai paesi della costa, che hanno chiaramente un'offerta che comporta la stabilità dell'offerta turistica e quindi della frequentazione turistica, nell'entroterra è più difficile avere un turismo diverso da quello mordi e fuggi di chi viene, sta mezza giornata o una giornata. Quindi questo è un aspetto, è una sfida, e su questo stiamo cercando di elaborare alcune proposte. L'altra sfida importantissima è quella demografica, a cui tu facevi riferimento, perché quello che è un fenomeno europeo, non montelupolese, del calo demografico comporta un riscontro negativo che si ripercuote a tutti i livelli, non solo quello turistico, ma quello scolastico, dell'offerta scolastica, quello dei servizi che costano sempre di più, perché la popolazione vengono dati a una popolazione inferiore, quindi necessariamente comportano un aggravio di costi. E quindi oltre a quelli finanziari, perché il calo della popolazione in qualche maniera comporta nel tempo anche una riduzione degli apporti statali, regionali, eccetera.
1: Sì.
0: Questo è una sfida importante. Poi dicevo ci sono gli elementi di criticità croniche. Montelupone è assunto all'onore delle croniche nel passato perché ha una piaga con cui deve confrontarsi, che è quella del suo sottosuolo, con un'instabilità geologica importante che provocò per decenni uno spopolamento totale del suo centro storico.
1: E lo ricordiamo, drammatico.
0: Senza dilungarci su questo, però furono fatti interventi importanti, è stata posta attenzione a questo e si risolse e il nostro centro storico rinacque. E questo probabilmente è stato anche il motivo per cui, venendo oggi al Montelupone, si vede un centro storico ben conservato, perché quando c'era il boom edilizio selvaggio che ha stravolto tanti centri storici, noi abbiamo dovuto affrontare la frana e quindi non si costruiva. Quando poi abbiamo risolto il problema, si era sviluppata generalmente una sensibilità urbanistica, un'attenzione allo sviluppo urbanistico che ha evitato gli scempi che magari in altre parti sono stati fatti. Bene, risolto il problema geologico non significa, non è una cosa, un momento puntuale, perché la soluzione, il mantenimento della stabilità geologica comporta un'attenzione costante sia per il monitoraggio sia poi per il rinnovo, perché tutti gli interventi che vengono fatti nel sottosuolo comportano una manutenzione, un rifacimento eccetera, che devono essere estremamente puntuali e tempestivi. E questo è, noi siamo costretti quotidianamente a impegnarci per reperire quei fondi che il nostro sottosuolo necessariamente ci richiede. Concludo soltanto con una notazione. Anche Montelupone è fuori dal cratere sismico, però faccio presente che in occasione del sisma gran parte delle strutture drenanti che sono l'elemento vitale per Montelupone, pozzi sotterranei, gallerie drenanti, gran parte di queste strutture fu danneggiata pesantemente dal sisma. E io ricordo che da sindaco di campagna dovetti recarmi a Roma dall'allora commissaria al sisma per spiegare e raccontare la nostra problematica. Fortunatamente trovai ascolto e accoglienza da parte di questa e siamo riusciti a ottenere un intervento importante anche fuori, pur non essendo cratere sismico.
1: Ecco, questo è importante. La tematica questa è delicatissima, però so che il monitoraggio è comunque un centro storico che si vive bene, di grandissima qualità, pulizia, insomma grande fascino, con il palazzo del Podestà dei Capitani che risale al XIII secolo, sì. Quindi un gioiello assolutamente. Ti chiedevo, Rolando, situazione immigrati, lavoratori immigrati, integrazione, hai questo problema? Com'è? Perché naturalmente sei al centro di una zona di agricoltura, di artigianato, industria di prim'ordine, insomma, di grande intensità. Lavoratori stranieri, immigrati, ce l'hai? Com'è la situazione?
0: Rientriamo nella media con le presenze di migranti, soprattutto extracomunitari. A titolo emblematico, noi accogliamo tre nuclei di famiglie vietnamite all'epoca di Boat People storici, che molti non conoscono ma altri ricorderanno. Cominciò lì la nostra volontà di accogliere e si è mantenuta poi spontaneamente nel tempo, come è stato un po' per tutti i nostri paesi. E devo dire, con dati, con riscontri oggettivi, che forse siamo stati fortunati, ma di fatto quel 11-12% di presenza di immigrati extracomunitari è una presenza perfettamente integrata, forse anche perché, come dicevi prima tu Francesco, nel nostro territorio sia l'attività dell'agricoltura sia l'attività produttiva industriale ha consentito sempre un'occupazione e quindi la possibilità di una normalizzazione, tra virgolette, una regolarizzazione di quella popolazione migrante che è venuta a Montelupone. Per cui non abbiamo mai avuto problemi in questo senso e anzi io penso che rappresentino una ricchezza. Abbiamo fatto eventi in cui le varie comunità nordafricane oppure dell'est Europa hanno portato e hanno presentato le loro peculiarità etnografiche e sono stati estremamente carini e simpatici e accolti anche dalla popolazione.
1: No, questo è importante, guarda, è un esempio di integrazione, quindi anche di una qualità della vita, e depone questo a favore anche non solo agli amministratori, credo anche di una comunità accogliente a dimensione umana, tollerante, no? E veramente questo vi fa onore, ed è un po' il senso del messaggio di Montelupone. Me ne vengono in mente altri, devo parlare di cultura eccetera, vedremo adesso se sono arrivati messaggi, quindi se il senso di Montelupone è questa sfida sulla vivibilità, la qualità della vita nella media collina marchigiana maceratese, mi viene in mente un pezzo di Fabrizio Moro su Il senso di ogni cosa. Sentiamo, è un senso per Montelupone, è il senso di ogni cosa.

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 88.

0: Riprendiamo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con l'ospite di oggi, Rolando Pecora, sindaco di Montelupone. Parlando con lui vi ha illustrato le sfide di Montelupone, di questo paese gioiello. Non l'ha detto lui, l'ho detto io, perché dobbiamo riconoscere il vanto, l'orgoglio di questo comune, di questa comunità, tra tradizione, innovazione, agricoltura, ambiente, attività produttive straordinarie, un tessuto artigianale e industriale di primo ordine, cultura. E qui Rolando, mentre ti annuncio che è arrivato un messaggio di un tuo concittadino che si chiama Giuseppe, adesso ti dico, mi chiedevo che non arrivasse una cosa del genere, non ti voglio preoccupare, fra poco te lo dico, ma ti volevo dire, un tuo polo culturale straordinario che è San Firmano, che è uno dei percorsi abbaziali più prestigiosi delle nostre Marche, della nostra Italia. Hai questo polo che è un vanto, un polo d'attrazione, adesso recentemente restaurato anche, mi pare, giusto? Riaperto alle visite, quindi.
1: Sì, c'è stata una serie di interventi. L'ultimo è quello post-sisma, che appunto si è concluso pochi mesi fa con la riapertura dell'abbazia, e sicuramente è un gioiello per noi, è un gioiello e un momento importante di impegno e di attenzione da parte, inevitabilmente, non per nostra premura, ma è inevitabile che un amministratore del Montelupone ponga attenzione all'abbazia di San Firmano. Attualmente il discorso storico, artistico, religioso è potenziato e sostenuto dalla concomitanza dei percorsi, dei percorsi della Via Lauretana, la pista ciclopedonale, che sono elementi che inevitabilmente concorrono alla valorizzazione della nostra abbazia di San Firmano. Tantissime persone, grazie appunto sia alla Via Lauretana che alla pista ciclopedonale, che congiunge Porto Recanati con attualmente Monte Cassiano, poi si spera che possa continuare fino oltre l'entroterra, questo comporta una presenza costante di visitatori, di gente che viene e apprezza, conosce e apprezza il nostro territorio e la nostra abbazia. Stiamo cercando di garantire quei servizi che questa nuova dinamica di visitatori naturalmente richiede, che prima non c'erano, per cui c'è un discorso avviato con privati per la promozione appunto dei servizi ricettivi, e c'è un discorso avviato con la nostra diocesi, con cui stiamo proprio sviluppando in questi giorni un progetto per la realizzazione di una struttura che sia ricettiva a basso costo per i pellegrini nel nostro territorio, quindi per favorire proprio i flussi turistici nel nostro territorio.
0: Sì, perché tra turismo lento, che va molto di moda, e il turismo bike, quindi le piste ciclabili, su cui anche Macerata ha investito tantissimo per fare questa rete, ma questo percorso abbaziale, cari ascoltatori, che è una cosa su cui tutti quanti dobbiamo impegnarci, perché la rete delle abbazie di questo territorio penso è unica, non so in quante altre zone d'Europa si trovi un territorio così a presenza fitta di queste abbazie, se penso alla Baia di Fiastra, a San Claudio, a Piobbico, a Sant'Andrea Piedichienti, all'Annunziata, cioè San Firmano, quindi un percorso eccezionale. Adesso mi pare si restaura anche Roti verso Matelica, eccetera. E credo, Rolando, che su questo veramente una rete forte bisogna incrementarla, implementarla sempre di più, perché è un'attrazione eccezionale. Quindi una sfida, giustamente, da sindaco di Montelupone, che lanci per l'accoglienza, l'accoglibilità anche di quel turismo del pellegrinaggio, no? Che con le vie lauretane e la riscoperta delle vie francigene, questi percorsi, è una cosa veramente affascinante. E adesso ti riporto un attimo una cosa un po' più cruda, perché Giuseppe, che è un tuo cittadino, ci dice: io abito, sono a Montelupone, però abito tra Montelupone e Macerata. Ma la questione di scarica è risolta? E penso che lui pensa al sito famoso tra Macerata, Montelupone, eccetera. È risolta praticamente, dice, credo può dire, posso stare tranquillo, c'è una discarica vicino casa. Com'è la situazione, Rolando?
1: Gli atti ci dicono che ormai è stato dato un indirizzo alla problematica. Sono stati individuati tre siti elegibili, quindi che possono essere scelti tra questi. Adesso spetta al Cosmari, in base alle valutazioni tecniche, l'individuazione tra questi tre siti. Se non ci sono nuovi terremoti, direi sì, che si possa stare relativamente tranquilli per coloro che abitano nei territori fuori da quei tre siti individuati. Però occorre sempre un'attenzione, occorre sempre questo. Noi veniamo, fui io nel primo mandato che mi dovetti far carico del riconoscimento per Montelupone dei danni al nostro territorio indotti dalla discarica di Morvalle. In pratica era una discarica nel territorio di Morvalle, ma che era visibile soltanto dai residenti di Montelupone. Fu una lunga battaglia che però alla fine ci portò al riconoscimento dell'equo indennizzo dovuto anche per il nostro paese. Quindi questo solo per significare la necessità di porre attenzione. Quindi ringrazio per la domanda, perché comunque è uno stimolo utile proprio per il mantenimento di questa attenzione. Ci teniamo tutti al nostro territorio per motivi ben diversi, ma ci teniamo tutti al nostro territorio.
0: Peraltro io adesso faccio questa confessione, mi si perdoni, avendo seguito anche per il mio lavoro un po' anche lo studio su questi siti, le discariche eccetera, ma io non lo so, non voglio far torto, per carità, ai tecnici, a chi ha fatto questi studi eccetera, però venivano fuori dei siti dove uno passandoci dice: ma come si fa a fare una discarica qui? Cioè, se parliamo dei nostri crinali, del nostro microambiente, della nostra qualità della vita, eccetera. È vero che nella nostra provincia è difficilissimo trovare luoghi, adesso non me ne voglia Cingoli, però simili a Cingoli, no? Perché Cingoli, tutto sommato, dove sta la discarica, o se ci ascolta il sindaco di Cingoli, non ti arrabbiare, l'amico, eccetera. Però veramente quello era un luogo dove c'era roccia, c'erano cave, non c'erano case vicine, non è che c'era un disturbo, diciamo, per l'ambiente, per i crinali, per le valli, no? Era fuori un po' dalle nostre armonie, quindi posso capire che quello era stato studiato bene, quel sito lì. Poi è difficile nel resto della provincia trovare luoghi di quel tipo, essendo stato sindaco di Tolentino, so quello che abbiamo avuto con la discarica tra Tolentino e San Severino, tu ce l'hai avuta tra Morrovalle e Montelupone. Sono sempre più convinto che comunque le discariche siano un passo indietro, Rolando, rispetto all'estero. E, insomma, quando un cittadino straniero viene qua e vede una discarica rabbrividisce, perché Francia, Germania e la Spagna l'hanno risolto da decenni questo problema, e le discariche proprio non ci sono. Quindi parliamo di termovalorizzatori, che forse preoccupano, per carità, però smaltiscono in maniera diversa. Ti faccio un'ultima domanda, avviandoci a conclusione. Chiaramente problema dell'ambiente, come tu hai detto, oggi è in mano anche al Cosmari la discarica, e quindi quando parliamo di Cosmari parliamo di comuni che stanno in quel caso in una società, ma che era un consorzio, e quindi parliamo, come abbiamo parlato con i tuoi colleghi che ti hanno preceduto questo microfono, parliamo della collaborazione tra comuni. E quindi tra comuni, ecco la domanda che ti volevo fare, un po' quella finale, anche se conoscendo te, insomma, per la tua formazione politica, per la tua esperienza, io la risposta già ce l'ho, però per gli ascoltatori, qual è il tuo rapporto con il capoluogo Macerata, con gli altri comuni di questo bacino, diciamo, della media valle, della media valle del Chienti e del Potenza, no? tra il mare e la montagna, il rapporto con i tuoi colleghi, con i tuoi comuni, anche con i quali per esempio state affrontando anche il problema dell'idrico, della nuova società dell'idrico, che ci dovrebbe impedire una gestione di un soggetto privato a favore di un soggetto pubblico. Però naturalmente le norme ci dicono che sbrigatevi a presentare un soggetto, una società che prenda in mano l'idrico. Però complessivamente il rapporto nel turismo, nella cultura, nei servizi, ecco, rifiuti, idrico, com'è il rapporto tuo con i tuoi colleghi, con questo comprensorio, diciamo?
1: È fondamentale, anche qui non è tanto merito del singolo sindaco, è la realtà che dobbiamo affrontare quotidianamente, che impone una sinergia, una collaborazione. E io devo dire che questa sinergia, questa collaborazione c'è di fatto, c'è stata negli anni passati e continua a esserci, al di là delle colorazioni che i singoli comuni possono avere in un momento piuttosto che in un altro. C'è un'ottima collaborazione. Faccio solo un esempio: PNRR, abbiamo ottenuto fondi importanti per obiettivi importanti grazie alla collaborazione con altri comuni. Turismo, abbiamo ottenuto fondi importanti grazie alla collaborazione con altri comuni. Considerate che, ripeto, al di là della bravura o dell'intelligenza del singolo amministratore, oggi risultano per i vari bandi in cui si assegnano fondi ai comuni, uno dei principali criteri premianti è proprio rappresentato dalla collaborazione, dalla progettazione insieme ad altri comuni. Quindi, anche se non volessimo, siamo costretti a collaborare. Dico questo non perché sia contrario, ma perché sono tranquillo che anche su per i sindaci un pochino più riservati e più contenuti, tuttavia il futuro va in questa direzione, che è quella naturale, in cui ci sono meno fondi e quindi è più importante che questi vengano gestiti in territori più ampi. Quindi ho fatto solo alcuni esempi, ma è la realtà quotidiana.
0: Sì, Rolando, ma poi noi diciamo spesso che siamo contrari alle fusioni dei comuni, perché le identità non si possono sopprimere, ma sia le normative europee, nazionali, regionali ci dicono che bisogna unire gli sforzi per i progetti su territori che sono assolutamente simili, veramente. E questo è un punto di forza. So della collaborazione quindi tua con i tuoi colleghi, con gli altri comuni, e porti Montelupone ad essere protagonista anche per questo. Rolando, guarda, ti ringrazio tantissimo per questa videata su questa splendida cittadina che tu come sindaco hai l'onore di governare da tanto tempo in politica e in amministrazione. Ti ringrazio veramente, in bocca al lupo quindi per te, per la tua comunità, e faccio una battuta finale. Montelupone, qual è l'origine? L'origine è un personaggio forse medievale, Mons Luponis, è riferito a un lupo, non lo sappiamo, era un signore medievale, era un condottiero, no, che cos'era?
1: Ci stanno varie teorie, di origine romanica, abbiamo tantissimi resti che testimoniano questo fatto. Sull'origine del nome ci sono solo ipotesi, appunto la gens Lupia, oppure altro. È difficile. Sta di fatto, come ti dicevo all'inizio, che purtroppo oggi a Montelupone il sindaco si chiama Pecora.
0: E quindi pensa, la cosa si riferisce a un lupo, ma il sindaco è Pecora, ma no, Pecora perché si sottomette, anzi, un grande protagonista. Grazie Rolando, in bocca al lupo per Montelupone, e concludiamo attenti al lupo. Lucio Dalla, a presto.

0: siamo senz'altro anche oggi. Cominciamo il nostro appuntamento. Franco Maiorati qua con me. Franco,
1: buongiorno Nazareno, bentornato con me, perché ogni tanto ti riposi,
0: ogni tanto vado un po' in giro,
1: sai, Franco, bisogna riposarsi ogni tanto da Franco, quindi alterni venerdì di presenza e non con me, eh.
0: Ogni tanto dico fammela fare una passeggiata,
1: ecco, io me lo segno, eh. Allora no, adesso ritorniamo quindi a farci una chiacchierata ascoltando anche qualche bel racconto da qualche ospite che raggiungiamo telefonicamente, e essendo attenti anche a darci delle occasioni, siamo in estate, quindi diamoci magari delle occasioni belle per poter uscire di casa e ritrovarci con altri, ecco, ma per poter assistere anche a delle, appunto, degli spettacoli che possono essere anche di aiuto, di un approfondimento, di una riflessione, e che siano anche ben curati, ben fatti, perché ci fa piacere questo, insomma. E allora oggi parliamo con l'autrice interprete di questo spettacolo, che si terrà poi stasera stessa a Nazareno, perché oggi è venerdì 10 luglio, quindi a Moiano, nel chiostro della parrocchia di San Gregorio Magno, alle 21:15 c'è uno spettacolo intitolato Senza Cera. Chiara racconta Francesco. E allora, per capire di che si tratta e quindi essere poi sicuramente incuriositi ed affascinati, e quindi mobilitarci e organizzarci per andarci questa sera tutti, perché oltretutto l'ingresso è gratuito, quindi è libero,
0: non si paga niente, quindi si può andare
1: e abbiamo in linea appunto l'autrice e interprete di questo spettacolo, che è Giulia Merelli.
2: Buongiorno Franco,
0: buongiorno Giulia, buongiorno
2: a tutti, grazie innanzitutto.
1: No, grazie a te che ci dai l'occasione, perché innanzitutto noi ci siamo dati come compito, come impegno quest'anno, di tracciare anche noi la linea sugli 800 anni di San Francesco, e tu ce lo fai fare presentandoci poi uno degli aspetti forse principali della vita di San Francesco, che è il rapporto proprio con Chiara. Chiara racconta Francesco. Cioè, allora dici tutto, comincia a dirci intanto come è nato questa idea, questo spettacolo, poi piano piano ci racconteremo quello che si può raccontare senza togliere poi il gusto della visione dello spettacolo stesso.
2: Allora, innanzitutto ti ringrazio, comunque è una scoperta anche per me molto graduale, direi, perché per conoscere Francesco, Chiara, cioè, vuole una vita, quindi è uno studio che dovrebbe prendere molto tempo. E, allora, questo spettacolo nasce perché è una proposta di Francesco Fioretti. Ormai io è qualche anno che vengo invitata a questa rassegna di teatro sul sagrato ideata da Francesco Fioretti con la diocesi di Fermo. E l'anno scorso noi abbiamo messo in scena un altro spettacolo che riguardava il disagio adolescenziale, e Francesco, dopo averci visti, ci ha proposto proprio di fare uno spettacolo su Chiara che raccontasse Francesco. Quindi è stata una sorta di commissione, mettiamola così, però anche perché lui istintivamente mi aveva associata all'immagine evocata da Elena Bonham Carter nel film della Cavani su Francesco, perché c'è questa ragazzetta un po' selvatica che appunto descrive Chiara in una maniera non convenzionale. Noi di solito immaginiamo Chiara come una figura un po' angelicata, biondina, quasi un po' romantica, no? E ci rifacciamo appunto all'immaginario di Zeffirelli. Invece il film di Liliana Cavani è molto interessante proprio perché propone delle immagini che non sono appunto così convenzionali, che escono un po' da questo immaginario così classico. Pertanto da lì è iniziata un po' questa mia ricerca, che è partita poi da letture anche diverse e anche piuttosto diverse appunto fra di loro, che sono Chiara Frugoni, ma poi anche il libro di Dacia Maraini, e partendo da tutte queste letture io ho iniziato un po' a dialogare, proprio prima io con Chiara e poi Chiara con Francesco. Mi sono lasciata un po' interrogare dalla loro sincerità. Infatti il titolo Senza Cera,
1: ecco, è molto mi incuriosisce molto questo titolo. E l'hai scelto te questo titolo?
2: Sì, l'ho scelto io, l'ho scritto io anche tutto lo spettacolo. In realtà il titolo è una cosa interessante, perché il termine sincero è un termine che viene dal latino arcaico. Tante parole legate al latino in realtà vengono dal latino arcaico, che era un latino di matrice contadina o religiosa, e in questo caso la cera è la cera delle api, cioè l'essere sincero è legato proprio al miele puro che viene come distillato dalla colatura che lo isola dalla cera d'api.
1: Bello.
2: Quindi è molto bello questo significato, e secondo me è legato un po' alla postura che Francesco, nella sua radicalità, e poi Chiara che lo segue, offrono al mondo, perché la loro è stata una scelta talmente radicale che non poteva non essere sincera con se stessi. E da qui ho indagato proprio il principio della povertà, per come loro la intendono, che prima di tutto è una spoliazione di se stessi contro all'immagine che noi spesso ci facciamo di noi. Noi viviamo tutta la nostra vita molto spesso tentando di creare quell'immagine che risponde alle aspettative degli altri, e Chiara rischiava proprio questo, perché lei veniva da una famiglia nobile a differenza di Francesco, quindi aveva proprio il matrimonio combinato che l'aspettava, per cui si è dovuta proprio affrancare dalle aspettative sociali e familiari. Francesco l'ha proprio l'ha costretta a una rottura con la sua famiglia, quindi è stata una scelta molto forte quella di Chiara, che oggi ci interroga, perché è quasi paradossale. Quello di oggi sembra un tempo molto più libero, ma in realtà per tanti versi è molto più schiacciato da un'apparenza che è diventata forse questa la forma. Magari non ci sono più i matrimoni combinati, ma siamo soggiogati a una schiavizzazione forse più subdola.
1: Vero, vero, vero, mi pare infatti proprio questo, no? Per Chiara lei era già segnata dal dover rispondere alle aspettative sociali, eccetera, della famiglia e dell'epoca, dovute all'epoca, ma noi oggi lo stesso rischiamo, e su questo ancora di più forse i giovani, poi ci dirai anche, magari ti chiedo di approfondire anche questo, perché tu sei a contatto quotidiano proprio per il tuo lavoro con i giovani, ma ancora di più però forse i giovani sono soggetti a questo ricatto, a questo dover rispondere ad un'apparenza che viene imposta da altro, non da una convenienza storica, ma da altri tipi di appartenenze, da gruppi sociali o altro genere, insomma, no?
2: Sì, tra l'altro appunto c'è ormai quasi un'immagine unica, no? Anche di bellezza, e i giovani oggi sono molto a rischio con questa immagine perpetuata, no? Quasi di perfezione alla quale doversi adeguare, perché magari non si fa fatica a sentirsi amati davvero per come si è, a questo senso di validazione personale che vada al di là, no, di un corpo che deve essere impeccabile, perfetto, quasi plastico, no? Per cui ecco, questo spettacolo offre una serie di provocazioni anche al presente. Cioè Chiara ogni tanto infila qualche domanda rivolta al nostro tempo.
1: Bello.
2: Che un po' percuote e va a smuovere gli animi sia degli spettatori ma anche il mio, perché io non sono esente da questo tempo storico, quindi magari divento forte nei momenti in cui entro nei panni di Chiara, ma poi io non sono Chiara, per cui mi sto lasciando anche un po' condurre dalla forza profonda di questo, di questa persona che è realmente esistita. Ed è anche un po' interessante il lavoro creativo che è stato fatto anche dagli altri artisti, infatti li voglio proprio menzionare, perché comunque sia è stato un lavoro di squadra. Il testo l'ho scritto io, ma poi ciascuno con la sua arte ha davvero arricchito questo spettacolo insieme, perché di fondo è un dialogo. Ci sono io che recito con la parola, ma dialogo costantemente con la danzatrice Silvia Capponi, danzatrice e coreografa di Ascoli, la quale interpreta Madonna Povertà. Quindi c'è proprio la povertà in scena come donna. E questa idea qui mi è nata guardando, infatti lo ringrazio, qui ho l'occasione di farlo, guardando un'opera pittorica di Carmelo Ciaramitaro, che è un collega, un insegnante di religione cattolica nelle scuole, ma anche un iconografo, che ha creato proprio un ciclo di opere pittoriche intorno alla vita di San Francesco, e ha proprio realizzato anche tra queste opere un abbraccio tra Francesco e questa donna che sembra, guardando il quadro, l'opera pittorica, sembra quasi una donna appunto

0: E poi chiaramente ci sono anche i musicisti in scena che ringrazio, che sono tre musicisti, e sono Enrico Mazzuca, che poi appunto è il fidanzato della danzatrice, e Enrico Mazzuca, anche lui di Ascoli, che è il maestro di violino ed è anche un po' l'ideatore delle musiche. Lui ha rintracciato, ha fatto proprio un lavoro di cura, perché è andato a rintracciare le laude, alcune rotte medievali che conferiscono proprio allo spettacolo un tono piuttosto vivace. Quindi ci sono momenti quasi un po' giocosi che evocano proprio lo spirito del giullare di Francesco, perché Chiara racconta Francesco, quindi a tratti evoca anche quello che era il suo spirito, il suo modo di fare, lo prende anche un po' in giro, perché comunque sia a tratti ci sono anche dei dubbi che si insinuano, cioè Chiara a un certo punto si domanda se la scelta di includerla nella sua compagnia facesse comodo a Francesco, perché lui passava un po' per un pazzo, e quindi l'idea di prendere anche una donna nobile e di dire che la scelta della povertà fosse stata in qualche modo presa in considerazione anche da una ragazza comunque considerata sana e di nobile famiglia, se gli facesse comodo o meno. Per cui è proprio un rapporto reale quello della loro amicizia, dove passano anche dei dubbi, delle domande, a tratti delle ritorsioni, cioè lei si domanda dove sono io, se ho seguito troppo Francesco. Quindi è un rapporto vero, non è un rapporto ideale dove tutto, no, è semplicemente, anche perché appunto seguire Gesù Cristo ridotto in poveri pannicelli non è proprio una scelta così semplice, no?
1: Certo.
0: Cioè, è semplice l'adesione del cuore, è semplice il riconoscere una verità, ma poi l'adeguarsi ad essa è una spoliazione costante, per cui anche in questo c'è tutta il continuo domandarsi. Ci sono domande che entrano continuamente nel cuore di Chiara mentre lei fa questa narrazione.
2: Bella anche la musica, quindi stavo qui a parlare.
0: Un altro musicista ancora, altri due musicisti che sono Monica Del Carpio, violoncellista, che appunto si è aggiunta per lo spettacolo di stasera, perché noi già l'avevamo messo in scena a Roma in occasione di un festival sempre religioso in sodalizio dei Piceni. E poi c'è anche Roberto Ficosecco, che è un pianista e compositore, e in questo caso lui suona il synth, il sintetizzatore, quindi dà una nota un po' più contemporanea che a tratti viene miscelata proprio con i suoni degli archi. È interessante, sì, perché è come se questo tono contemporaneo di sottofondo dà un po' quel sapore di inquietudine che noi viviamo nella nostra società odierna.
2: Quindi
0: sarebbero tante altre cose.
1: No, ma adesso qualche altra cosa ce la chiediamo.

0: realtà marchigiana, perché dei Piceni è un sodalizio molto attivo su a Roma, insomma. E com'è andata? Che impressione hai avuto tu?
1: Ma è perché stata agli
0: spettatori non possiamo chiederlo perché non sappiamo chi era presente lì, però penso che anche è anche un requisito anche di utile, insomma, per chi produce, no? Per chi fa qualcosa, insomma,
1: esatto, per... Allora diciamo che l'impressione che ho avuto è interessante anche a livello proprio un po' antropologico, perché noi siamo arrivati in un contesto che era un po' un contesto piuttosto dispersivo, perché le persone stavano mangiando, quindi in pieno clima proprio romano, distensivo, c'era chi suonava.
2: Una bella cosa, una bella cosa.
0: Il mangiare è una bella cosa,
1: un
0: certo.
1: Po', però, sì, però. Diciamo, quindi portare l'altissimo ideale della povertà in un contesto, un momento un po' così goliardico, non era facile appunto ottenere l'attenzione in quella circostanza, perché noi abbiamo proprio recitato subito dopo la cena, e quindi di per sé la situazione non era agevole, ma è stato interessante invece osservare come, proprio come se fossimo veramente dei saltimbanchi, dei giullari, ad un certo punto abbiamo proprio chiamato l'attenzione, come si faceva un tempo nel Medioevo, proprio iniziando a recitare e un po' provocando le persone presenti a sedersi, ad essere attente, e sempre utilizzando il testo che avevamo a disposizione, ma con scherno, utilizzando un tono più vivace, e alla fine le persone si sono sedute e pian piano è entrata proprio un'attenzione sempre più presente, più profonda. E quindi alla fine c'era proprio questo contesto sacro ricreato con tanta fatica, ma che avvolgeva tutti, e alla fine le persone erano davvero soddisfatte, felici, ci chiedevano appunto se fossimo una compagnia formata, erano anche molto colpiti proprio dal testo, che probabilmente aveva lavorato per come poi si desiderava in ognuno, ma anche in noi, perché essendo comunque la prima volta, davvero la prima volta è sempre una sorta di battesimo, non si sa mai la...
0: Certo, ma questo racconto che tu fai mi richiama un po' un concetto che non so, adesso lo sottopongo a te, insomma, no? Che quello che ha fatto un po' San Francesco, no? E con voi, con la sua esperienza, sì, lui ha avuto per sé una conversione tale per cui è arrivato ad una radicalizzazione dell'esperienza proprio cristiana, ridotta fino all'osso dell'abbracciare la Madonna povertà, no?
1: Sì.
0: Però non ha fatto di questa sua scelta un ergersi in un eremo lontano e giudicante di tutti gli altri che lontani da questo, cioè la sua esperienza è diventata comunque, senza nessuna pretesa, non so, adesso tu correggimi, senza nessuna pretesa verso gli altri, ma è diventata in modo semplice una proposta e un abbraccio concesso a tutti, cioè il prendersi è stato un prendersi cura degli altri. Allora mi veniva in mente che questa cosa, come dici voi a Roma, no, che avete un po' adeguato il ritmo, i toni, eccetera, perché non vi siete moralisticamente scandalizzati del fatto che quell'opera teatrale veniva inserita dopo, sai, la digestione di una cena magari no, gustoso,
1: esatto, tutto che il contesto non fosse appropriato,
0: ma invece vi siete presi cura, ecco, questa parola, il prendersi cura, cioè vedere come l'esperienza di San Francesco è un modo in cui il Signore si è voluto prendere cura degli uomini, e quindi è stato la mano del Signore, cioè che dà una carezza agli uomini, non che dà uno schiaffo perché viviamo male, ma con una carezza, aiutandoci a far capire qual è magari il modo migliore per vivere. Non lo so adesso. Quindi questo termine del prendersi cura, insomma.
1: No, ti ringrazio perché hai avuto una lettura in realtà molto esaustiva, profonda, analitica di quello che è successo, e credo proprio che sia accaduto questo. Adesso rileggerlo insieme a te è ancora più interessante, perché effettivamente è questo il modo in cui Francesco ha vissuto, e questa possibilità di non scandalizzarsi forse permette un raggiungimento ancora più sincero, appunto, di quella che dovrebbe essere la povertà. Altrimenti a volte il vivere in modo quasi isolato

0: stato oppure con quella che è l'idea della povertà, rischia anche di, paradossalmente, di far cadere la persona nell'orgoglio.
1: Certo.
0: E quindi magari ci si spoglia di qualcosa, ma poi ci si riempie d'orgoglio, quindi è un altro vestimento, è un'altra forma di, no, di offuscamento di quello che poi non permette l'unica cosa, che è la disponibilità all'amare, no?
1: Certo.
0: Quindi, ecco, è molto interessante.
1: Perché alla fine, cosa, come atteggiamento umano, adesso qui magari esuliamo un po' dallo spettacolo stretto, però oltretutto, proprio dicevo prima che tu hai questo rapporto continuo con i ragazzi, eccetera, no? Uh-huh, ma un atteggiamento anche, appunto, proporre l'esperienza di San Francesco con la sua povertà, in senso, come lo intendiamo, non la miseria, ma la povertà, proprio lo spogliarsi di se stesso per riconoscersi creatura di un creatore, no? Però in realtà può essere usato, la mentalità, la concezione di fondo potrebbe essere la stessa. Prima, all'inizio, tu lo dicevi anche tu, no? Come i giovani, tutti noi siamo sottoposti a delle richieste di apparenza, di prestazione, eccetera. Ma vuol dire, l'essere capaci di povertà può essere una prestazione come quella dell'essere capaci di far soldi con YouTube. Cioè, voglio dire, cambia il tipo di prestazione che ci viene richiesta, ma chiediamo comunque all'altro di adeguarsi a quello che noi chiediamo per poter essere considerato. Non guardiamo l'altro perché c'è, perché è.
0: Esatto, no? E a volte proprio accettare anche la realtà del contesto così com'è, senza doverla per forza, no, pretendere per come noi vorremmo, è un ottimo aiuto per guardare poi veramente l'altro per come è. Perché non ci rifugiamo dentro delle idee. Adesso mi viene in mente il contesto scolastico, che è un altro contesto di per sé molto imperfetto, no? E tante volte da insegnanti si vorrebbe il contesto in un altro modo, si dice che c'è troppa burocratizzazione, cioè sono tante le cose che non vanno per come invece dovrebbero essere. Ma quando ci si sofferma a questo eccesso di critica, poi in realtà si diventa meno poveri. E quindi non si ha la possibilità di avere questa apertura totale verso quello che c'è, cioè i ragazzi, non li si guarda più, perché continuamente si sta guardando quello che è mancante, quello che dovrebbe, no, invece funzionare, che dovrebbe andare in un altro modo. Per cui tante volte proprio il primo atto vero di povertà che uno può fare è iniziare ad accogliere il contesto per come è, nella sua imperfezione. L'umano per come è, nella sua imperfezione, e questo poi permette l'apertura veramente a qualcos'altro, no? Affinché veramente si manifesti qualcosa di più grande, un mistero che si faccia spazio, proprio perché non sono le nostre condizioni perfette a creare questa possibilità. Per cui, ecco, sicuramente anche ragionare proprio su questo, sulla relazione poi con gli studenti attraverso Francesco è un'ottima occasione per aprirsi, certo, con maggior stupore.
1: Ma certo, perché poi, appunto, l'accoglienza dell'altro perché c'è, quindi dell'altro come persona, sì, non in base ai comportamenti, che poi magari nell'entrare in relazione è evidente che poi potrà arrivare alla comunicazione del fatto che quei comportamenti forse non sono di aiuto alla ricerca, al desiderio di bene, di felicità che uno ha, magari sono invece apparentemente una soddisfazione immediata e tutto il resto, ma che distolgono da questo desiderio profondo, insomma, forse. Ecco, quindi questa essenzialità, insomma, che viene riportata dall'esperienza di Chiara e Francesco, appunto, attraverso proprio questa sottolineatura della povertà, no? Quindi me colpiva molto questa cosa che tu ci hai un po' ridetto e raccontato. E dunque, un'altra cosa è che tu fai teatro, non lo fai, tra virgolette, solo per te, cioè nel senso che, vabbè, tu c'hai delle belle idee, quindi reagisci anche alle sollecitazioni che ti vengono dal contesto,
0: sì,
1: e quindi poi ti muovi personalmente, ma so che anche questa esperienza tu la proponi anche, torniamo a questo ambito scolastico, ai tuoi ragazzi, no, in varie occasioni. Perché? Che è un riempire, siccome a scuola tanto ci bisogna fare un sacco di progetti, tu hai competenza sul teatro, qualcuno farà un progetto di un'altra cosa sul giardinaggio, tu lo fai sul teatro perché bisogna riempire il tempo, eccetera eccetera, oppure c'è qualcosa che tu vedi di bello in questa esperienza con i ragazzi?
0: Sì, è sempre un po' difficile riuscire magari a descrivere fino in fondo il perché uno faccia qualcosa che è indispensabile fare, cioè non indispensabile per gli altri, ma per sé prima di tutto, sì. Per cui andarsi a chiedere fino in fondo il perché io debba stare in quella situazione è difficile, però posso provarci. Allora, io faccio da qualche anno, da un po' d'anni, appunto, laboratori di teatro classico nelle scuole, perché appunto anche in questo caso è sempre un trovarsi in una condizione che chiaramente ti viene chiesto dall'esterno, però avendo anche una formazione classica mi sono trovata a sviscerare le tragedie greche, che sono un'opportunità molto interessante per andare proprio ad approfondire quelle che sono le questioni a volte più contraddittorie dell'animo umano. E che cosa poi risana queste questioni? Sicuramente Gesù, il cristianesimo, ha introdotto il perdono come possibilità di abbracciare interamente la contraddizione dell'animo umano, cosa che non c'era nell'antica Grecia, ma è molto interessante vedere la lealtà con cui i greci guardavano proprio l'animo umano, e questa è un'occasione per andare insieme ai ragazzi a guardare nel loro animo. Il laboratorio è sempre un'occasione per creare delle grandi occasioni anche di confessione reciproca, di svelamento delle proprie dei dolori che i ragazzi vivono anche nelle proprie famiglie, le difficoltà che hanno nell'essere appunto pienamente visti, e si ritorna alla questione dello sguardo precedentemente detta, e quindi c'è tutta questa occasione di autenticità, anche qui di spoliazione di sé, che il teatro offre, perché il teatro permette proprio di rompere quelle maschere e quei ruoli spesso assegnati purtroppo anche nella scuola. I contesti sociali sono sì occasioni di incontro, ma molto spesso relegano la persona ad un ruolo, e quindi poi è difficile vedere il ragazzo al di fuori di quel ruolo, che magari è condizionato dai voti che prende, dalla timidezza che può avere, dal modo anche estroso che invece magari ha dentro una classe, perché è sempre quello che deve far divertire, oppure è quello che sta ai margini, ma magari c'ha un mondo interiore incredibile. E il teatro, siccome va un po' come un carnevale a scombinare i piani, per cui chi è in un modo può diventare tutt'altro, è interessante, è un'occasione molto molto molto utile per andare proprio a creare relazione in un modo forse un po' più profondo, paradossalmente, cioè indossando la maschera si toglie la maschera.
1: Bello, no, questa cosa qui è interessante, questa cosa molto sintetica, questa cosa sintetica che tu dici, indossando una maschera ci si aiuta a togliere la maschera, perché in realtà sì. Il teatro, che sembra il luogo dell'apparenza, magari aiuta a uscire dalla richiesta che gli altri hanno su di noi di apparire.
0: Esatto, anche perché tra l'altro il termine persona è paradossale, ma viene proprio da personar, che era un termine etrusco che indicava proprio il risuonare della voce dentro la maschera teatrale. Cioè persona è legato paradossalmente proprio alla maschera del teatro come termine. Quindi è una cosa molto interessante
1: perché, su cui varrebbe la pena riflettere ulteriormente. Va bene, Giulia. Allora, io ti ringrazio per questa tua disponibilità, per averci raccontato lo spettacolo di questa sera. Che dici tu i dati essenziali, ridirli tu.
0: Allora, lo spettacolo sarà alle 21:15, appunto come hai già detto, nel chiostro del convento dei frati minori conventuali di Mogliano.
1: E dov'è? Il centro storico oppure un po' fuori in periferia?
0: È in centro storico.
1: Ah,
0: sì.
1: Spettacolo gratuito, 21:15, spettacolo
0: esatto, gratuito.
1: Dunque, io di solito, rispetto alla chiacchierata che mi aspetto di fare, scelgo qualche canzone. Allora ti dico, in base a quello che tu hai detto, eccetera, io ho individuato due canzoni. Questa prima, per interromperci tra di noi, così lasciarti libera, che è Non sono sincera di Adriana Mascagni.
0: Perché,
1: come facciamo a togliere quella cera che rende meno puro il miele? e quindi questa prima cosa è questa.
2: Questo con la buona canzone, vedi già cominciamo.
1: Poi la chiacchierata, poi noi andremo avanti con alcune altre cose che ci diremo con Nazareno, ma per la conclusione proprio alla cura di Battiato, perché anche lì questa cosa della cura che è interessante, insomma, al di là di una qualche riduzione sentimentaloide, però in realtà è bella, insomma, come concetto. Allora, ci vediamo stasera, Giulia.
0: Grazie, grazie.
2: Ciao Giulia.
0: Ciao Nazareno, grazie a tutti.
1: Ciao, ciao, buona giornata.
3: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
4: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti.

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno.

0: dopo questa bella canzone, eccoci qua a Franco.
1: Sì. Quindi questa canzone, perché c'aveva proprio come termine nel titolo, non esatto. Sono sincera, ci ha detto Giulia, che vuol dire senza cera, e fa riferimento a quel miele che è puro se appunto è privo di cera, e però noi da soli non riusciamo ad essere così. Se ci allontaniamo dal Padre non riusciamo ad essere sinceri, cioè puri, senza questa cera che inquina il miele, insomma.
0: Bello.
1: E quindi vabbè. Allora Nazareno, io volevo dedicare adesso questi minuti che ci restano un po' ad affrontare, ma senza entrare nei soliti toni che anch'io ho seguito un po' in questi giorni, della polemica, della difesa, delle accuse, eccetera, legate al quel tristissimo episodio che è avvenuto nell'ambito della Chiesa con questa fuoriuscita volontaria della fraternità San Pio X, che ha avuto come conseguenza poi la scomunica secondo quello che la Chiesa, le norme della Chiesa prevedono. Quindi già dico subito, è stata una fuoriuscita volontaria, no? Perché mm-hmm. si sapeva che no? Cioè, come dire, se io mi do una martellata su un dito, già so che il dito mi farà male.
0: Vale.
1: Quindi, ma se io non mi fossi dato, non posso dire, oddio, il dito mi fa male. Ti fa male perché ti sei dato una martellata su un dito e sai che la conseguenza è che il dito ti farà male. Se tu fai certe azioni, sai che la conseguenza è quella. Quindi, senza vittimismi, io spero che non si vada avanti con i vittimismi. Però volevo affrontarlo perché, sinceramente, a me questa cosa che mi ha creato, sì, poi io ho fatto sopra anche dell'ironia su questo, tutto il resto, però il mio giudizio è abbastanza chiaro nei confronti del fatto avvenuto, poi con tutta la carità delle posizioni personali di ognuno, perché ognuno sa perché ha scelto di arrivare a quel punto, però sa anche che la Chiesa misericordiosa ha detto subito che non ha chiuso, non chiude, come fa del resto, come la Chiesa non chiude le porte a nessuno, non chiude le porte alle persone, ma bisogna che il giudizio sia chiaro, e quindi questo è quanto. Però a me ha richiamato subito una questione, che avevo un articolo che avevo letto qualche mese fa, che poi fa riferimento a un intervento di addirittura di più di 40 anni fa, sul giudizio, il giudizio comunionale, perché secondo me c'è un'origine di fondo che, al di là poi del fatto che questa contrapposizione di questa fraternità con la Chiesa si esprima su fatti concreti, su circostanze, su concitazioni, eccetera, ma in realtà secondo me è al fondo che c'è qualcosa da approfondire, da chiarire, che ognuno dovrebbe fare, a cui ognuno dovrebbe fare riferimento per una profonda riflessione. Allora, questo è un intervento, un articolo letto sul giudizio comunionale, che fa riferimento ad una conversazione che Don Giussani ebbe con i monaci della Cascinazza nell'82, addirittura 1982. Quindi era semplicemente, questo è legato a una vicenda alla vita interna di una comunità religiosa in cui si pongono dei problemi di organizzazione, di gestione e tutto il resto, in cui occorre arrivare poi ad un giudizio chiaro di guida, sia per le questioni appunto concrete, sia di indirizzo, sia di metodo, eccetera eccetera. E allora io vorrei leggere alcuni passi di questo articolo, perché sono andato a ricercarlo, perché secondo me la questione è questa, è proprio sul giudizio, da cosa parte il nostro giudizio, e lo leggo un po' qua e là perché voglio offrirlo come contributo di riflessione agli ascoltatori che vorranno, per spostare l'attenzione su una sorta di diatriba, se no facciamo come Vannacci che è fuori uscito dalla Lega, non è la stessa questione, no? È un'altra questione. Allora, perché occorre un giudizio? Occorre un giudizio perché il giudizio segna la strada, conduce, ma allora c'è qualcosa che viene prima del giudizio, ed è l'amore e la volontà alla strada. Non è una cosa banale, perché nella misura in cui non si amasse innanzitutto la strada, il giudizio diventerebbe o una cosa di cui uno se ne impippa, dice proprio Giussani, oppure una espressione dell'amor proprio, una ricerca dell'amor proprio. Ora, qual è la nostra strada? Il Signore ha detto: io sono la via, poi vado avanti. Un giudizio scaturisce dalla coscienza di un'appartenenza, è condizionato dalla coscienza di un'appartenenza. A chi appartengo? A chi apparteniamo? Il giudizio nasce sempre da come noi rispondiamo e viviamo la risposta a questa domanda. Infatti, se sei in cammino, appartieni alla via, alla strada che è Cristo. Se sei in cammino verso il tuo destino, appartieni alla strada che è Cristo. Si dice poi che il giudizio deve essere comune, nel senso di giudizio comunionale, perché altrimenti significherebbe un giudizio di tutti, no, di tutti su cui sono d'accordo tutti, e questo, oltre che pericoloso dal punto di vista dell'eventualità, che raramente accade, sarebbe anche indecente dal punto di vista del cammino, perché vorrebbe dire che non ci sarebbe mai il segno di qualcosa di più, cioè non ci sarebbe mai l'obbedienza.
0: Certo, giudizio comune, è forte questa cosa,
1: l'obbedienza. Cominciamo a usare i termini che, sì, che chiariscono di cosa si tratta, no? Infatti Nazareno, giustamente, no? Indica un giudizio che sorge dalla comunione vissuta tra noi. Il giudizio comunionale esprime una vita di comunione vissuta, quindi occorre una vita di comunione vissuta, che non è una uniformità chiaramente di opinioni. Una vita fatta insieme per vivere la memoria di Cristo, perché è nella fraternità, è nella compagnia fraterna che la presenza di Cristo è più pedagogica, si comunica in modo pedagogicamente più grande e viene assimilata in modo più vivo e sicuro. Se la comunione fraterna è vissuta, allora si può parlare anche di giudizio veramente comune, ma nella misura in cui non c'è lo sforzo per vivere la vita di comunione. Il giudizio comune sarà il luogo della pretesa, in cui non pretenderemo di far passare il nostro punto di vista. Vale a dire, il luogo dove si forma il giudizio comune è l'espressione del comune desiderio, del comune sforzo per individuare la strada che la compagnia deve battere, perché ognuno, e perciò io in particolare, quindi ognuno che c'è, sia più aiutato a capire ed amare Cristo. Poi salto, questo intervento è più corposo, però salto per sottolineare alcuni aspetti. Perché un giudizio sia realmente, nasca veramente come giudizio comune o giudizio della comunione, occorrerà certo che ognuno abbia la possibilità, la libertà, la sincerità di dire il proprio parere. Vale a dire, uno dice il proprio parere per amore della realtà comune, così come è abituato a viverla, così come tutti i giorni cerca di viverla. Insomma, se una madre e un padre sono veramente interessati ai loro figli, allora gli si aguzza anche il cervello, virgolettato, dice Giussani. Diventano anche intelligenti, attenti a quello che c'è bisogno per i figli. Così, se noi amiamo la nostra vita in comune, come il primo pezzo, la nostra vita in comune, dice, come il primo pezzo del corpo di Cristo nel mondo, quello che ci tocca, questo è il problema, allora a uno, secondo il suo temperamento, secondo la sua formazione, verrà un tipo di esigenza e perciò darà un certo tipo di giudizio che abbia la libertà e la sincerità di dirlo. Poi però, non è il parere per il parere, è il parere di uno che vive la vita comunionale e che parla per passione della vita comunionale. Allora, giudizio, il parere di ognuno, che non è il parere per il parere, ma è il parere di uno che vive la vita comunionale, non che già si è posto come corpo a sé stante, e che parla per passione della vita comunionale. In secondo luogo, ognuno deve stare attento a cogliere nell'altro, cioè deve essere tutto proteso a cogliere nell'intervento dell'altro quello che di nuovo gli dice il Signore, quello che di nuovo il Signore gli fa balenare come utile per lui stesso dentro la vita di comunione o per la vita di comunione in cui lui è.
0: Questa è una cosa piuttosto profonda, insomma, ecco.
1: Ecco, io infatti dico che secondo me, se si rileggessero tutti questi aderenti questo giudizio così come espresso, con calma, togliendo ogni velo di pregiudizio, ogni velo di dire ma io ho ragione, quindi andiamo a vedere adesso cosa mi dice questo, ma io ho ragione, perché non è il punto di questo, no?
0: Quello infatti è vero. sarebbe bene, anche perché uno insomma vuole cercare di capire, ecco.
1: E dice poi appunto: uno dei sintomi che tutto viene distrutto nella fatuità e nella vanità dell'amor proprio, fatuità e vanità dell'amor proprio, sta nel fatto che uno, magari anche appassionatamente, ecco, uno può dire: ma guarda che ci mettono passione, sono convinti, sono, quindi magari anche appassionatamente si è fatto un parere su una cosa, gli altri possono parlare fin quando vogliono, gli altri possono parlare fin quando vogliono, lui sta lì bravo a sentirli, ma non gli penetrano le ragioni degli altri, non lo scompongono, non lo penetrano. Se gli altri non avessero parlato sarebbe lo stesso. Pensiamo a quante volte la Chiesa ha provato a parlare, a ridire, no? Sì, con sì, sempre uno spirito che si può traparlare in modo superficiale, fuorviante, di sinodalità, quello che sia, eccetera, ma comunque sempre con una tensione ad una comunionalità, ad una unità, eccetera. Oh, dunque andiamo a vedere, scusate, ma non lo scompongono. Se non abbiamo parlato, abbiamo detto, se gli altri non avessero parlato sarebbe lo stesso. Invece il primo sintomo che il giudizio comune è un gesto di conversione, è che uno, qualunque opinione o qualunque certezza lui abbia, qualunque opinione o qualunque certezza lui abbia, è tutto intento a captare, a capire e a valorizzare quello che di buono c'è nell'altro, nell'intervento dell'altro, pronto a completare la propria opinione, a cambiare un aspetto della propria opinione o a cambiare opinione stessa. Cristianamente parlando, non ci può essere un giudizio che non partecipi del giudizio maiuscolo qui, che è Cristo. Viene il Signore a giudicare la terra, e quando questo si manifesterà nell'ultimo giudizio, cambierà anche le porte e le finestre, cambierà anche il modo di fare i prati e gli orti, perché metterà tutto a posto. Gli orti, i prati e gli orti, perché parla una comunità religiosa che ha a che fare anche con la cura del verde, dell'orto, eccetera. Per questo è un gesto di conversione, sia all'amore alla verità che ci fa dire la nostra opinione, sia l'attenzione alle ragioni degli altri che ci fa costruire, che dimostra che noi vogliamo la strada, che ci fa costruire la strada. Un terzo fattore: la conclusione potrebbe essere stabilita a maggioranza. Allora ci sono due cose a cui badare. A maggioranza non si stabilisce il vero, il falso, il vero e il più vero, ma la maggioranza è per una decisione. Secondo aspetto è che la fine deve diventare obbedienza, soggezione, come Cristo al Padre. Anche se una decisione è ottenuta a maggioranza, bisogna che diventi obbedienza. Torna obbedienza, soggezione, obbedienza. Infatti un giudizio comune non riguarda soltanto le cose da decidere, ma una valutazione, dà una valutazione. E allora il giudizio comune, in qualsiasi caso, deve far cambiare qualcosa in te, perché ti dà qualche cosa di diverso. Deve far cambiare qualcosa in te. Non puoi stare sulle tue ragioni in modo immobile, perché allora non conta la strada che il Signore ti ha indicato, ma conta la coerenza con le tue opinioni. Per esempio, dice, se la decisione è del superiore, qui parla di una comunità religiosa, un giudizio in una realtà comunionale deve essere sempre comunionale come origine, come genesi. Può essere formale o non formale, ciò può essere formale quando si convocano tutti, ognuno dice il suo parere, ma il giudizio comunionale è anche informale o implicito, perché il superiore, dovendo darlo lui, non è possibile che non tenga conto, cioè che non cerchi di partire dalle opinioni e dalle posizioni che ci sono in casa. Infatti vediamo che ci sono molte, c'è stata mostrata sempre molta disponibilità da parte della Chiesa, no? Per tener conto. L'ultimo punto: siccome senza un giudizio non c'è decisione e costruzione, il demonio ha interesse a svigorire il giudizio, a sminuire il giudizio della Chiesa, no? Il demonio ha interesse.
0: Beh, certo, quello è sicuro.
1: Il giudizio, perché deve svigorire? Perché il giudizio, dice Giussani, è quello che giudica, cioè condanna condanna il diavolo, è quello che fa fuori il diavolo, perché fa costruire. Un giudizio su di te combatte il diavolo che è in te, perché ti chiede di cambiare, perciò è una seccatura per il diavolo il giudizio. Allora tenta sempre di svigorire il giudizio, di vanificarlo. E come avviene? Prima di tutto, ciò capita quando uno se ne infischia. Quando uno se ne infischia, mi scomunichi, che me ne frega.
0: Ecco.
1: Il diavolo ha vinto. Ormai sarebbe stupido essere in comunità se uno se ne infischiasse del giudizio. Salto un po' di cose perché vedo che il tempo corre, ma a me questa cosa mi sta, siccome mi ha colpito molto questa vicenda, mi ha intristito anche. E allora, ma se uno crede di non poter dimenticare il suo parere eccetera, prima di tutto cercherà di immedesimarsi con le ragioni per cui il superiore o la maggioranza ha votato diversamente. Quindi uno cercherà di immedesimarsi con le ragioni che gli vengono indicate. In secondo luogo, aderirà con tutto il cuore a quello che è stato deciso, offrendolo a Dio con il sacrificio di sé. L'offerta a Dio con il sacrificio di sé.
0: Beh, qui insomma mi pare perché che dice molto.
1: C'ha molto a che fare con quello che dicevamo prima della povertà, no? Perché la povertà non è la miseria pratica, non è avere i vestiti stracciati, quello può essere un segno per dimostrare che uno non è attaccato a niente. Ma la povertà è appunto non essere, no? Il sacrificio di sé. Uno dice, ma io quella opinione, ma secondo me l'erba va falciata a 20 centimetri. Adesso banalizzo, ma alla fine si riconduce a questo. No, l'altro dice che va falciata a 5 centimetri. E vabbè, io rimango del mio parere, offrirò la sofferenza di non vedere l'erba falciata a 20 centimetri, ma più bassa a 5 centimetri, però non faccio fuori il giudizio. E terzo, non vivrà aspettando il momento della rivincita, ma con discrezione, con umiltà al superiore, dirà, guardi che secondo me, provi a ripensarci, e con molta più discrezione. Quindi abbiamo visto una cerimonia fatta online, in streaming su tutto il mondo, utilizzando mezzi post conciliari. Adesso qui faccio un po' di ironia, no? La cerimonia di nomina così di questi quattro vescovi è stata trasmessa con metodi post conciliari in diretta streaming in tutto il mondo. E in che lingua, Nazareno? In latino? No, in tutte le lingue del mondo.
0: Ecco.
1: Perché lì c'era l'interesse che la gente che seguiva la trasmissione potesse capire, quindi in tutte le lingue, non in latino, quindi chi lo capisce lo capisce.
0: Sì.
1: Vabbè, adesso questo è un po' di ironia, scusatemi, ma Nazareno mi scappa.
0: Dai.
1: E con molta più discrezione, potrà anche dire la comunità, però con una umiltà che prima di tutto non gliela fa ripetere tutte le volte che parla, perché se è maturata una decisione bisogna che Dio abbia il tempo di farla maturare e di portarla avanti, e la mia opinione la dirò, la ridirò se mi sembra proprio così chiara, dopo un certo lasso di tempo, perché altrimenti non sto a rompere le scatole tutti i minuti, insomma. Tenacia, io lo dirò al superiore, nella comunità lo dirò, tenacia insieme alla umiltà. Il far fatica eccessiva in queste cose o è il sintomo, il segno che noi stiamo iniziando il cammino, oppure è il segno che ci impantaniamo nelle vanità.
0: Qua sta storia diventa sempre...
1: No, vedete, ci sono dei termini fondamentali, l'obbedienza, l'umiltà, no? Il sacrificio di sé, eccetera. La moralità, qui dice, la moralità è il far tutto per qualcosa di più grande che è Cristo. L'opposto della moralità, cioè l'immoralità, è fare per reattività. L'opposto della moralità, cioè l'immoralità, è fare per reattività. È la reattività, che cos'è? A livello dell'intelligenza e l'opinione, a livello pratico è l'istinto.
0: No, ha fatto bene molto a dire queste cose qui.
1: Ma
0: perché...
1: a me mi è venuto in mente appunto questa cosa, non alzare, non dimmi perché.
0: No, perché tante volte, no, uno dice, ma che dici, ma qua, ma là, cioè non si capisce niente di quello che vuol dire, ecco.
1: Certo. E Don Giussani dice con un punto esclamativo, ma guai se noi, lo sta dicendo concretamente in questo incontro della comunità religiosa della Cascinazza nel 1982,
0: ecco,
1: ma guai se noi adoriamo l'opinione nostra invece di Cristo. Quindi noi facciamo prevalere, il mondo ci dice di far prevalere la nostra opinione, poi chiaramente noi, siccome siamo buoni, la nostra opinione sarà sul bene, ma lo diciamo noi qual è la via del bene, noi stabiliamo qual è la via del bene uscendo da quello che è il cammino della Chiesa, che è il luogo che Dio ha scelto per essere vicino a noi.
0: Questo veramente è una cosa vera, che tu hai fatto a dirlo oggi, ma bisognerebbe dirlo ogni tanto,
1: perché
0: se no tanti pensano che capiscono tutto loro e dopo addio bello. No,
1: infatti io mentre lo sto rileggendo adesso sono andato a riprenderlo, l'ho riletto prima di vedere se è il caso di leggere a voce alta con quei tre o quattro ascoltatori che ci seguiranno, perché però ce lo stiamo ridicendo tra di noi, Nazareno, perché è proprio questo il punto fondamentale, insomma, che dobbiamo richiamarci e che anzi questa l'occasione di questo fatto grandioso anche, che suscita anche un po' di clamore, no? A livello generale riguardo la Chiesa, che sia invece l'occasione anche poi per andare ognuno di noi, perché questo riguarda non un'organizzazione, questo riguarda l'adesione di ognuno, il cammino di ognuno. E allora c'è una domanda che come risponde: come comportarsi quando vedo che c'è confusione non in un solo punto ma in tutto? Eccolo qua, nell'impostazione dei problemi, nel disordine delle decisioni, nella non chiarezza del giudizio, cioè questo sentiamo pari pari pare l'attualità di certe accuse che questi della fraternità fanno alla Chiesa. Prima di tutto, dice Giussani, siccome il Signore ti ha messo su questa carrozza, ci stai, ti ha messo in questa compagnia e ci stai. È per questo che l'amore a Cristo e la memoria di Cristo, ricercata anche in quelle condizioni, ti fanno camminare e diventare più maturo, che neanche se tutto fosse limpido e chiaro, ti fanno diventare più maturo che neanche se fosse tutto limpido e chiaro, perché l'importanza è che tu maturi di fronte a Cristo. Poi salto: però non bisogna mai avere risentimenti tra voi per quello che non riuscite a dare, perché altrimenti è come incolpare gli altri di una cosa di cui già loro sono feriti, perché il non riuscire a capir bene diventa una ferita. Coraggio, fortunate voi. Quindi non bisogna avere risentimento tra voi, e quindi io ho ironizzato anche eccetera, però sono stato colpito dall'immediata comunicazione della Chiesa, che ha ribadito come ci fossero i termini per la scomunica, no? Ma come ha ribadito che la porta della misericordia è sempre aperta per chi, per gli aderenti che volessero tornare pur mantenere, ecco, non si tratta in sé di cambiare opinione su come una cosa potrebbe essere fatta meglio, ma sul cambiare, non perdere il giudizio, sul vivere questa diversità di opinioni, magari con il sacrificio di sé, ma teso tutto all'obbedienza, perché voglio fare il cammino in questa storia in cui il Signore mi ha messo e in cui magari in questo momento mi ci trovo poco, perché la mia opinione è isolata rispetto a quella prevalente. Non è questo il punto, ma questo poi lo faccio senza clamore, lo faccio in un rapporto personale, in un rapporto, non lo faccio in diretta streaming mondiale, perché se io mi faccio una diretta streaming mondiale voglio avere i follower, cioè quelli tanto vituperati. Sto dietro alle modalità di che non è più l'apostolato, è fare quello, fare appunto i follower, che sono quelli che sono colpiti solo dalle immagini ma non da una presenza di vita, e quindi faccio la diretta streaming in multilingue, non in latino. Vabbè, adesso sono tornato ad essere un po' cattivello con la mia ironia, però no, voglio dire, a me sembrava importante che venga fuori questa concezione del giudizio comunionale, che cioè quello a cui noi teniamo di più è proprio questo, che sia l'espressione di una comunità e di una unità che magari in certe circostanze, momenti storici particolari, e questo vale anche per le nostre piccole comunità, le nostre piccole realtà, potrà avere delle difficoltà nel cammino, però sicuramente è come quando io cammino a Nazareno, andiamo in autostrada e c'è la nebbia. In certi momenti, quando c'è molta nebbia, sembra di stare fermi, no?
0: Esatto.
1: Però se noi ci abbiamo chiaro qual è il punto dove vogliamo arrivare, andremo più piano, andremo a 20 km orari e non a 110, però sappiamo che con fatica, perché poi quando la nebbia sarà finita ci accorgiamo che siamo stremati, perché è stato molto faticoso guidare con quel livello di attenzione con la nebbia. Magari mi fermerò su una piazzola di sosta, ma non uscirò dal primo casello, perché altrove, se esco dal primo casello, ho perso la strada, non sto facendo più il cammino insieme, e quindi dopo vado per conto mio e però.
0: Comunque è molto importante che queste cose ogni tanto si dicano, perché sennò qualcuno ci perdiamo, ci persone ci pensano, è difficile tutto quanto.
1: Ma sì, appunto, perché il resto del giudizio, poi adesso molte discussioni su diritto canonico che dice come, sulla forma, la forma, ma lì la forma serve per esprimere una sostanza. Allora il punto è la sostanza, non la forma. Non facciamo che non vediamo se c'è la marca alla bollo o se c'è la firma scritta in orizzontale o in verticale. Il punto è la sostanza, che poi viene sottolineata attraverso una forma, che è quello che la Chiesa ha dovuto fare, che è quella della scomunica. E vabbè, poi se uno troverà che la scomunica non è valida perché mancava una firma di traverso, questo è totalmente stupido, perché ha perso di vista qual è la sostanza della questione. Va bene, quindi speriamo comunque, adesso, al di là
0: qualcosa l'abbiamo detto,
1: sì, che sia utile anche poi per noi personalmente, insomma, per il cammino che ognuno di noi fa.
0: Esatto.
1: Nazareno, che dici? Ci lasciamo far pranzo tranquillo agli ascoltatori?
0: Sì, naturalmente, allora, se qualcuno vuole altro sapere, ditelo quando noi stiamo qua e noi ci teniamo, glielo dici un'altra volta.
1: Certo, ma no, ne potremmo riparlare su quelle cose che avevo ascoltato, mandate messaggi alla nuova, eccetera, che ne riparliamo. Concludiamo questa mattinata con la canzone La cura di Battiato, perché è una canzone molto delicata, che secondo me è molto bella e profonda, perché a un certo punto si rivela l'intenzione di prendersi cura dell'altro per poter essere, sollevarlo da tutte le difficoltà e i dolori della vita. E questo è, se però letto così com'è letteralmente, diventa un po' una cosa di illusione e presunzione, perché nessuno di noi può essere fino in fondo la soluzione della vita dell'altro, ma ognuno di noi può prendersi cura dell'altro per essere di aiuto, ecco, in un cammino che conduce poi a chi effettivamente e da chi noi abbiamo ricevuto per primi, ci siamo sentiti presi in cura, insomma, no? È legato al discorso di San Francesco, che, di cui si parlava prima con Giulia Merelli, e San Francesco è proprio l'esempio di questo, insomma, che il prendersi cura significa rivolgersi all'altro come fratello, perché creatura di uno stesso creatore.
0: Esatto.
1: E quindi, ecco, la cura di Battiato è molto bella in questo senso, insomma.
0: Oggi abbiamo fatto cose molto molto belle e veramente
1: Allora, grazie della pazienza a te, Nazareno, e a tutti gli ascoltatori. Buona giornata e alla prossima settimana.
0: Salutiamo tutti, ciao ciao.

0: Buon estate 2026 torna ad animare l'estate maceratese. Domenica 12 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Cesare Catà in Odissea Jukebox. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy e sarà proprio il pubblico a determinare il percorso verso Itaca. Domenica 12 luglio, ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Odissea Jukebox. Info e biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net. Sabato 11 luglio, Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, El Dorado Circus.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
7: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Due minuti.
2: Estate!
0: Un libro.
3: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato. Nel Settecento erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo

scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La Rosa Inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli, e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando la miccia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La Rosa Inversa, Edizioni Sellerio.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardea Zabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosian. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. Oh fortuna, velut lume.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Benvenuti e buon ascolto. Oggi apriamo parlando di noi, della nostra radio che ieri a Roma ha ricevuto, attraverso il nostro presidente Lorenzo Branciari, il riconoscimento per i 50 anni di attività. Un traguardo per noi molto importante che sottolinea l'impegno di tante persone in questi anni, l'abnegazione di alcuni per far sì che questa voce possa continuare ad esistere, naturalmente con l'obiettivo di proseguire cavalcando i tempi. Nell'ambito del Radio TV Forum 2026 di Eranti Corallo, nella sala Orlando del Palazzo Commercio, sono state premiate le radio e TV locali che hanno raggiunto il mezzo secolo di attività, le prime ad essere nate a seguito della sentenza del 28 luglio 1976 della Corte Costituzionale, che ha posto fine al monopolio statale della radiodiffusione in ambito locale, aprendo una stagione di libertà, di pluralismo e di partecipazione che ha trasformato il sistema dell'informazione nel nostro paese. Ascoltiamo a questo proposito le parole del ministro delle imprese del Made in Italy, presente all'evento in cui si è anche fatto il punto sulle innovazioni del sistema.
6: Abbiamo voluto celebrare insieme perché proprio le radio e le televisioni locali hanno garantito in questi 50 anni il pluralismo dell'informazione, la sua affidabilità, che sono le peculiarità, le specificità del nostro territorio, e credo che il loro ruolo sia ancora più importante nei prossimi decenni, anche a fronte della disinformazione globale, di un'economia digitale che rende difficile a chi reperisce le notizie essere certi che queste notizie corrispondano alla realtà. Le radio e le televisioni locali sono presidio, lo sono state in questi 50 anni, di pluralismo e di professionalità, e lo saranno ancor più nei prossimi decenni. Per questo noi le supportiamo, convinti che siano fondamentali al nostro sistema paese. Buon lavoro.
5: E cambiamo decisamente argomento. Femminicidio a Loreto ieri poco dopo le 22 in un'abitazione di via Bramante. Luigia Fortunato, 33enne originaria di Cerignola, è stata uccisa dall'ex compagno Sami Kemayes, 39enne di origine tunisina. In base alle prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe presentato nell'abitazione della donna per riallacciare la relazione e riprendersi il bambino che era nato dal loro amore. Partita una discussione che è degenerata, l'uomo ha afferrato un coltello ed ha colpito più volte la ex, quindi è sceso in strada in stato di shock e con i vestiti pieni di sangue. Alcuni passanti, vedendolo e sentendolo dire "l'ho ammazzata", hanno chiamato il 112. Sanitari e carabinieri sono giunti nell'abitazione, ma per la 33enne non c'era più nulla da fare. L'omicida è stato arrestato e si è costituito. Il figlio della coppia si trovava con la nonna. A quanto pare l'uomo era già noto alle forze dell'ordine per questioni di stupefacenti. Inoltre era stato allontanato dalla famiglia per atti di violenza. Si è svolto ieri in prefettura a Macerata il tavolo tecnico convocato per condividere il programma dei lavori di ammodernamento tecnologico della Galleria Varano lungo la strada statale 77 VAR Val di Chienti. All'incontro promosso da ANAS hanno preso parte la Regione Marche, la provincia di Macerata, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i comuni interessati. L'intervento si inserisce nell'ambito del progetto europeo CEF Meridian Tunnel 4.0, che ha individuato la Galleria Varano quale infrastruttura pilota per l'implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate finalizzate ad accrescere ulteriormente i livelli di sicurezza. Il progetto prevede l'installazione di sistemi innovativi di monitoraggio del traffico, sensoristica intelligente per la manutenzione predittiva degli impianti e l'introduzione di modelli evoluti per la gestione delle emergenze. Le attività dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2026. Dal 13 al 31 luglio l'avvio delle lavorazioni sulla carreggiata in direzione Foligno con deviazione del traffico sulla carreggiata opposta con doppio senso di circolazione. Nello stesso periodo la Regione Marche eseguirà interventi di manutenzione sul vecchio tracciato della statale 77 tra Serravalle di Chienti e Colfiorito. A San Buchetto i carabinieri hanno rinvenuto un armadio metallico al cui interno erano custoditi un fucile semiautomatico e due carabine. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che le armi erano state rubate in un'abitazione lo scorso 30 maggio e il proprietario, residente a Montefano, ne aveva denunciato il furto. I malviventi si erano introdotti nella casa del montefanese dopo aver forzato la finestra del soggiorno al piano terra, quindi avevano sradicato dalla parete l'armadietto blindato. L'area furtiva, che era regolarmente detenuta dalla vittima, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Il recupero delle armi è stato possibile grazie al senso di responsabilità di un cittadino che ha segnalato alle forze dell'ordine la presenza dell'armadio nelle campagne recanatesi. Si è allontanato dal locale subito dopo aver cenato senza pagare il conto, ma la sua fuga è durata poco. I carabinieri della stazione di Caldarola, a conclusione di mirati accertamenti, hanno denunciato un cittadino macedone di 25 anni, residente in provincia di Ancona e di fatto domiciliato a Belforte del Chienti, ritenuto responsabile del reato di insolvenza fraudolenta. L'indagine è scaturita dalla denuncia presentata dal titolare di una bar trattoria del posto. L'uomo ha raccontato ai militari che la sera dello scorso 31 maggio il giovane, dopo aver consumato la cena all'interno del locale, si era dileguato senza pagare il conto, pari a 52 euro. L'identificazione del 25enne è stata possibile grazie all'analisi incrociata dei filmati estratti dai sistemi di videosorveglianza, sia pubblici sia privati, presenti nella zona. Sottoscritto ieri ad Ancona il protocollo d'intesa tra Regione Marche, comuni di Loreto e Porto Recanati, delegazione pontificia e Fondazione Opere Live, per avviare il percorso di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico nei bacini del rio Bellaluce, del fosso d'Alcuabona e dell'area di Viale dei Pini. L'accordo rappresenta un passaggio strategico per affrontare in maniera organica una delle principali criticità idrogeologiche della fascia costiera compresa tra Loreto e Porto Recanati, un territorio che negli ultimi anni è stato interessato da frequenti episodi di allagamento con pesanti ripercussioni sulla viabilità, sulla sicurezza dei cittadini e sulla continuità dei servizi essenziali. Il protocollo sancisce la condivisione di un piano complessivo di interventi che comprende l'ampliamento delle vasche di laminazione esistenti, la realizzazione di nuovi invasi sul fosso dell'Acquabona, l'adeguamento degli attraversamenti stradali e ferroviari, il miglioramento del sistema di deflusso delle acque e la realizzazione di un nuovo canale deviatore verso il fiume Potenza.
7: Il taccuino.
5: Una città che danza, quattro luoghi, un'unica serata, capace di trasformare Civitanova Marche in un grande palcoscenico diffuso. Domani il Festival nel Festival rappresenta il cuore pulsante della 33esima edizione di Civitanova Danza. Il pubblico sarà accompagnato in un percorso che intreccia spettacoli, ricerca artistica e partecipazione della comunità, attraversando Piazza 20 Settembre, il Teatro Cecchetti, il Teatro Annibalcaro e la Chiesa di San Francesco. Francesco. Ad aprire la maratona sarà alle 19 in piazza 20 settembre Carmen, Nous sommes toutes des étoiles, progetto di comunità ideato e diretto da Anna Basti. Recanati accoglie il grande evento conclusivo di Art Festival che domani e domenica 12 luglio trasformerà il centro storico in un grande teatro urbano dedicato alle arti performative. Tra le novità più attese, l'Art Festival Creative Market, presso i Giardini Gigli, un luogo di incontro tra artisti e artigiani, arricchito da workshop, laboratori e momenti di scambio creativo. Il pubblico dalle 18 alle 24 potrà vivere un'esperienza ricca e variegata grazie a 18 postazioni artistiche distribuite nel centro storico, dove si alterneranno spettacoli di circo contemporaneo, teatro fisico e di figura, clownerie, arti di strada, danza urbana e musica dal vivo. Terza edizione dello Spasso Festival, da oggi a domenica 12 luglio a Passo di Treia. Per 3 giorni il campo sportivo Giovanni Compagnoni, spettacolari esibizioni di auto da drift e moto da cross, prove di tiro con l'arco e scherma, sessioni di acro yoga dedicate al benessere psicofisico, tornei di ping pong e beer pong. Tra le esperienze più suggestive spicca la possibilità di salire a bordo di una mongolfiera. Spazio alla musica, stasera con il DJ Andrea Mattioli, domani con i Marnik per la dance internazionale, domenica con Francesco Louv DJ.
7: Lo sport.
5: Calcio: Edoardo Baraboglia vestirà la maglia della Maceratese nella stagione 2026-2027. Difensore centrale classe 1999, nato e cresciuto a Macerata, per Edoardo si tratta di un ritorno a casa dove ha mosso i primi passi nel calcio fino alla categoria esordienti. Alto 1,95 m, è un difensore centrale di grande struttura fisica, forte nel gioco aereo e dotato di temperamento, caratteristiche che metterà al servizio di mister Alfonsi nella nuova stagione. Anche l'edizione 2026 del campionato regionale di salvamento è stata nel segno del centro nuoto Macerata, dominatore della manifestazione disputata a Civitanova. I ragazzi e le ragazze allenate da Lorenzo Menchi e Eleonora Brandi, con il coordinamento di Franco Pallocchini, hanno strabiliato, consentendo all'associazione maceratese di conquistare il titolo a squadre. La formazione biancorossa ha chiuso al primo posto la classifica generale con 1.310 punti, imponendosi addirittura in tutte le categorie. A trascinare la squadra sono stati Maria Chiara Cera e Alessandro Pianesi, entrambi capaci di vincere ben 4 medaglie. Quarta edizione dei Giovani di Lodovico, l'evento turistico culturale con prove curato dalla sezione Young del KM Lodovico Scarfiotti. Inserita nel calendario del trofeo ASI Giovani, la manifestazione è riservata a partecipanti under 40 con le loro auto d'epoca. Il programma prevede nel primo pomeriggio di domani la concentrazione presso la sede del club a Monte Cassiano. Partenza alle 15 verso San Buchetto per salire verso Madonna del Monte, Monte Lupone, Potenza Picena, per poi ridiscendere verso la riviera adriatica e raggiungere la zona industriale di Porto Recanati, dove si dovranno affrontare 9 prove di abilità valide per la classifica nazionale del trofeo ASI.
7: Il tempo nelle Marche.
5: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione a orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-33 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
8: Sabato 11 luglio Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. 4 spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Le più importanti non le ricordiamo per intero. Le ricordiamo a pezzi, un dettaglio, un odore, una luce particolare. Frammenti che tornano quando meno ce lo aspettiamo e che hanno ancora tutto il peso di allora.

Elio e Oliver si amano per poche settimane. Poi Oliver parte, torna in America. La vita riprende, o almeno sembra riprendere. Ma il libro non finisce con l'estate. Finisce molto dopo. Finisce con Elio adulto che guarda indietro, che ricorda, che misura il peso di quello che è successo su quella terrazza, in quel giardino, in quel mare. Ed è qui che il romanzo diventa qualcosa di più di una storia d'amore estiva. Diventa una riflessione sul tempo, su come certi momenti rimangono vivi dentro di noi anche quando tutto il resto è cambiato. Su come le persone che abbiamo amato intensamente non se ne vanno mai del tutto. Restano, occupano uno spazio, continuano a influenzare chi siamo. Il padre di Elio, in una delle scene più belle del libro, gli dice una cosa straordinaria. Gli dice: non sprecare quello che hai sentito cercando di dimenticarlo. Pochissimi hanno la fortuna di sentire quello che hai sentito tu. Anche se fa male, tienilo. E forse il consiglio più saggio che un genitore possa dare a un figlio. Non ti dico che andrà meglio, non ti dico che dimenticherai. Ti dico: non buttare via quello che hai vissuto solo perché fa male. Quella conversazione, quelle poche pagine, le ho rilette più volte e ogni volta mi sembrano nuove. Ecco perché la parola di oggi di Pagine d'Estate è memoria. Io vi ringrazio, siamo quasi al termine di questa storia che ci sta appassionando. Ogni volta che la rileggo è così. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con un altro frammento di questa storia straordinaria.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Ecco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Golfo Persico, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Lo stretto di Hormuz riaperto in parte. Quel che accadde fu un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione. Le parole del presidente Mattarella, che ha ricordato il disastro dello stabilimento Icmesa 50 anni fa. Bilancio di 11 vittime provvisorio con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio che ha colpito l'Andalusia. 19 persone ancora disperse. Buongiorno da Franco Rossi in studio, da Davide Dedè alla regia. Come dicevamo, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Il punto di Marco Burini.
2: Resta stretto, molto stretto Hormuz. Il traffico commerciale non è del tutto bloccato, ma le navi che passano sono poche e rischiano grosso. L'altro giorno i Pasdaran avevano colpito 3 bastimenti, scatenando la reazione degli Stati Uniti e affossando un negoziato già pregiudicato da diffidenze reciproche e carenze di visione da parte americana. Ma nelle ultime ore gli attacchi si sono fermati e i negoziati pare siano ricominciati, anche se limitati a questioni tecniche legate al dossier nucleare. Meglio di niente, ma ancora troppo poco per una vera svolta. Il memorandum d'intesa concordato in Svizzera a metà giugno era generico, evasivo, soprattutto su Hormuz, su cui Teheran intende mantenere il controllo. Ma chi controlla capi disposti a farsi fuori a vicenda? Settimana scorsa era saltato fuori un piano israeliano per eliminare i negoziatori iraniani, Arachki e Kalibaf. Adesso il governo di Tel Aviv, scrive il Wall Street Journal, fa sapere che il regime di Teheran ha architettato un piano per uccidere Trump. Marco Burini, linea allo studio.
1: Sul fronte medio orientale, telefonata tra il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu. Ci aggiorna in diretta da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Buongiorno, è stato l'ufficio del primo ministro israeliano a diffondere nella tarda serata di ieri questo comunicato sulla telefonata con Trump, in cui si dice che è stato definito un coordinamento su diversi fronti, da rapporti tesissimi con la Turchia fino ai fronti aperti a partire dall'Iran. Il colloquio telefonico è seguito alle dichiarazioni del ministro della difesa israeliano, che ha paventato una potenziale ripresa di attacchi diretti all'Iran, e che ha aggiunto che l'esercito israeliano non ha intenzione di ritirarsi dalle cosiddette zone di sicurezza al territorio occupato a Gaza, in Siria e in Libano, e sul fronte libanese la diplomazia lavora, nonostante ci siano ancora raid israeliane sulle postazioni di Hezbollah. Secondo fonti americane, nei prossimi giorni potrebbe essere annunciata la prima zona pilota da cui l'IDF dovrebbe iniziare a ritirarsi, lasciando il controllo all'esercito regolare libanese coordinato dagli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: E continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Antonio Soviero.
4: Nella notte gli ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ilskij, una delle più grandi della Russia meridionale. Testimoni oculari raccontano di grandi fiamme che si levavano dal complesso. In mattinata un raid delle forze di Kiev con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Taganrog e un altro in 2 depositi di carburante nella città di Azov. Col favore del buio, anche i russi hanno bombardato il territorio ucraino con missili e droni. Al momento non si hanno notizie di vittime su entrambi i fronti. E mentre la guerra sta per tagliare il traguardo dei 1600 giorni, il presidente ucraino Zelensky annuncia che Kiev riceverà dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di missili intercettori PAC-3 per i sistemi di difesa aerea Patriot, e ulteriori forniture arriveranno dai partner europei. Il PAC-3 è una delle poche armi occidentali in grado di abbattere i missili balistici russi. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La Conferenza Episcopale Italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per il Venezuela colpito dal terremoto dello scorso 24 giugno. Maurizio Dischino.
5: Continua ad essere aggiornata la dolorosa conta delle vittime del doppio terremoto del 24 giugno nel nord del Venezuela. Bilancio ufficiale al 5 luglio, 3.889 morti, ha riferito ieri il governo di Caracas, mentre in Italia era notte. Invariato il numero dei feriti, 16.740. Operatori del soccorso, volontari e famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei corpi dei propri cari, sperando anche di trovare ancora dei superstiti tra gli edifici collassati collassati a causa delle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 verificatesi a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si legge in un comunicato diffuso ieri, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella questa mattina a Seveso in occasione della cerimonia commemorativa del 50° anniversario del disastro nello stabilimento Ichimesa. Raffaella Frullone.
6: Mattarella punta il dito contro le responsabilità dell'azienda chimica di Meda, risalta molto ancora oggi a distanza di 50 anni, ha detto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali e il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Erano le 12.36 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento Ichimesa di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso e una vasta area della Brianza. Centinaia di persone vennero evacuate e molti animali morirono. Si instaurò un clima di paura in cui molti confusero un agente chimico con un virus che poteva contagiare non solo le persone ma addirittura le cose. Le merci di Seveso venivano infatti rifiutate. Intervenendo alla cerimonia ufficiale al Parco delle Querce, dove sorgeva l'Ichimesa, Mattarella ha concluso il suo discorso dicendo: la vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti, però, ha detto, la vita e la speranza hanno vinto. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ricorda i momenti positivi e negativi di quel luglio del 1976. Ascoltiamolo.
7: Quindi moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone, quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
1: Cambiamo pagina, è diventato un vero caso politico l'espulsione dei due funzionari militari dell'ambasciata russa a Roma. In diretta, Augusto Cantelmi.
8: Buongiorno Franco, sì, è una nuova crisi diplomatica tra Roma e Mosca con l'ambasciatore russo convocato ancora una volta alla Farnesina. In questo caso si è di fronte ad una vera e propria spy story con l'ordine di espulsione arrivato dal governo per due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia che dovranno lasciare il paese entro i prossimi due giorni. L'accusa è quella di ingerenza grave, inaccettabile, ma immediata è giunta la reazione di Mosca, che si dice pronta ad espellere a sua volta funzionari italiani. Una vera e propria ritorsione, l'accusa del ministro degli esteri italiani. L'ambasciatore russo in Italia da parte sua attacca con parole sprezzanti l'Italia, nonostante la sua storia e senza figure di levatura come Putin e Lavrov. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: È provvisorio il bilancio di 11 vittime di perché ce ne sono almeno 19 dispersi del grande incendio che ha colpito l'Andalusia e Spagna. Lucia Scione.
9: 11 vittime nella regione di Almeria in Andalusia, ma un altro corpo è stato individuato e non ancora recuperato. Il bilancio dei roghi rischia di aggravarsi ulteriormente. Una ventina di residenti manca all'appello. 150 persone, vigili del fuoco, forestali, volontari, combattono da ieri contro forti raffiche di vento che alimentano i roghi. Per le autorità locali si tratta di una tragedia senza precedenti, probabilmente innescata, ma si attende conferma dalla caduta di un cavo elettrico che avrebbe incendiato le sterpaglie accumulate per la siccità degli ultimi giorni, prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Da oggi nel nostro paese inizia ufficialmente la terza ondata di calore dell'anno, che porterà al nord un incremento dell'afa nelle prime ore del mattino e nella tarda serata, soprattutto nelle aree pianeggianti. Le temperature rialzo raggiungeranno al centro-sud picchi fino a 37 gradi, ma da domenica la regione più calda sarà la Sardegna, dove si toccheranno i 40 gradi. A seguire nei primi giorni della prossima settimana la Sicilia. Lucia Scionellini allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dedè. Ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata sulla piattaforma gratuita, sull'app Play 2000. Da Franco Rossi, buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rui Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rui Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. RuiMaterlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un caro saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo da pochissimo iniziato la lettura di Gente di Dublino di James Joyce. James Joyce nasce il 2 febbraio a Dublino. Suo padre è John Stanislaus Joyce e sua madre Mary Jane Murray. La sua è una famiglia agiata. Il padre è un esattore delle imposte, gode di rendite provenienti da alcuni immobili. Ha carattere errabondo, ama la bella vita e il bere. La madre è invece di rigidi costumi, religiosissima. Fra il 1888 e il 1897 James frequenta il Colgsoves College, retto dai gesuiti. È considerata la migliore scuola d'Irlanda. Il piccolo Joyce è subito influenzato dall'intensa religiosità dell'ambiente e dalle superstizioni trasmessegli da una sua governante. Quando muore Pamel, statista irlandese ed eroe nazionale, il padre di Joyce, che era un suo protetto, viene mandato in pensione a soli 40 anni ed è costretto a vendere le proprietà di famiglia. Subentra la miseria. Joyce lascia il prestigioso college e si trasferisce al Belvedere College, più modesto. La famiglia è subissata dai debiti, ma James ottiene brillanti successi negli studi, tanto da contribuire alle finanze paterne coi premi che vince a scuola. Inizia in questi anni a studiare l'italiano. Altre note di biografia le condivideremo nei prossimi appuntamenti. Adesso riprendiamo la nostra lettura con un altro racconto intitolato Evelyn.

sera invadere il viale. Teneva la testa appoggiata contro le tende e aveva nelle narici l'odore del creton polveroso. Era stanca. Pochi passanti. L'inquilino della casa in fondo arrivò in fretta, udì i suoi passi secchi sul marciapiede, poi lo scricchiolio della ghiaia sul vialetto davanti alle nuove case rosse. Un tempo c'era stato un campo dove tutte le sere andavano a giocare coi ragazzi delle altre case. In seguito un tale di Belfast aveva acquistato il terreno costruendovi alcune case, non casupole scure come la loro, ma case chiare di mattoni, coi tetti lucenti. Tutti i ragazzi del viale avevano giocato in quel campo. I Devin, i Water, i Dunn, il piccolo Coff, lo storpio, lei coi suoi fratelli e sorelle. Non Ernest, però. Lui era troppo grande. Arrivava ogni tanto suo padre a scacciarli prendendo il bastone di rovo, ma di solito il piccolo Cuff faceva la sentinella e dava l'allarme appena lo vedeva venire. A pensarci erano stati bei tempi, allora. Suo padre non era come adesso e la mamma era ancora viva. Lei, i fratelli e le sorelle erano cresciuti, la mamma era morta. Anche Tizzy Don era morto e i Water erano tornati in Inghilterra. Tutto cambia. Adesso toccava a lei andarsene come gli altri, lasciare la casa. La casa. Passò lo sguardo nella stanza esaminando le cose familiari che da sempre spolverava una volta alla settimana. Forse non le avrebbe più riviste quelle cose familiari dalle quali mai avrebbe immaginato di separarsi un giorno. Aveva accettato di andarsene, di lasciare la casa. Era una decisione opportuna? Cercò di soppesare ogni aspetto della questione. A casa aveva comunque tetto e cibo. Intorno c'erano le persone di sempre. Certo, il lavoro era molto. A casa come in negozio. Cosa avrebbero detto al lavoro sapendo che era scappata con uno? Che era una stupida, magari. E forse avrebbero messo un'inserzione per sostituirla. Chissà la contentezza della signorina Gavan. L'aveva tenuta sempre in antipatia, specie quando poteva punzecchiarla davanti agli altri. Signorina Hill, non vede che queste signore aspettano? Oppure, un po' di brio, signorina Hill, la prego. Non avrebbe versato lacrime lasciando il negozio. Nella nuova casa, in un paese lontano, sarebbe stato diverso. Sarebbe stata una donna sposata. La gente l'avrebbe trattata con rispetto e non come era stata trattata sua madre. Persino a 19 anni compiuti temeva talvolta la violenza paterna. Erano state queste paure a darle le palpitazioni. In passato non si era mai scagliato su di lei come faceva con Harry ed Ernest, perché era una ragazza. Ma ultimamente aveva cominciato a minacciarla e a dirle cosa le avrebbe fatto non fosse stato per riguardo a sua madre morta. Adesso non c'era nessuno che la proteggesse. Ernest era morto e Harry, che lavorava come decoratore di chiese, era quasi sempre lontano. E poi le liti per i soldi il sabato sera la prostravano ormai moltissimo. Dava ogni settimana a suo padre tutto il suo stipendio. 7 scellini. E anche Harry mandava sempre quello che poteva. Ma il problema era poi farsi dare qualche soldo. Suo padre sosteneva che lei i quattrini li buttava via, che non aveva testa, che non le avrebbe dato i soldi guadagnati col sudore perché li buttasse per strada. Altre cose ancora le diceva, perché di solito il sabato sera era ridotto male. Alla fine i soldi li dava, chiedendole se per caso provvedeva lei alla spesa per la domenica. Allora doveva correre svelta al mercato, tenendo stretto in mano il borsellino di cuoio nero, mentre si faceva strada aggomitate fra la folla, per poi rincasare tardi carica di provviste.
Era una bella fatica mandare avanti la casa e fare in modo che i due bambini che le erano rimasti affidati andassero regolarmente a scuola e mangiassero a dovere. Era un lavoro duro, una fatica, ma ora che stava per liberarsene non le sembrava una vita proprio insopportabile. Con Frank stava per conoscerne un'altra ora. Lui era buono e forte, generoso. Doveva partire con lui quella sera. Sarebbe diventata sua moglie e avrebbe vissuto con lui a Buenos Aires, dove una casa l'aspettava. Ricordava la prima volta che l'aveva visto. Abitava in una casa sulla via principale dove si era recata da alcuni amici. Parevano passate solo poche settimane. Lui davanti al cancello, il berretto spinto indietro sulla nuca e i riccioli che gli ricadevano sulla fronte abbronzata. Poi si erano conosciuti. Ogni sera la aspettava all'uscita del negozio per riaccompagnarla a casa. L'aveva anche portata a teatro e le era piaciuto moltissimo starsene seduta accanto a lui tra gli spettatori attenti. Frank amava la musica e sapeva anche un po' cantare. In giro si sapeva della loro relazione, così quando lui intonava la canzone della fanciulla innamorata di un marinaio, lei provava sempre un imbarazzo dolce. La chiamava Poppy per scherzo. L'idea di avere un ragazzo l'aveva eccitata inizialmente. Poi aveva cominciato a volergli bene sul serio. Le raccontava di paesi lontani. Aveva cominciato come mozzo a una sterlina al mese su una nave che faceva la linea del Canada. E aveva anche detto tutti i nomi delle navi su cui era stato. Aveva attraversato lo stretto di Magellano e le raccontava le avventure coi terribili selvaggi. A Buenos Aires aveva avuto fortuna, le aveva spiegato. Ed era tornato in patria solo per una vacanza. Naturalmente suo padre aveva scoperto tutto e le aveva proibito d'avere a che fare con lui. «Lo so io come sono i marinai», aveva detto. Un giorno aveva anche litigato con Frank e da quel momento avevano dovuto incontrarsi di nascosto. La sera si infittiva sul viale. Il candore delle due lettere che teneva in grembo si faceva indistinto. Una era per Harry, l'altra per suo padre. Ernest era stato sempre il suo prediletto, ma voleva molto bene anche a Harry. Suo padre negli ultimi tempi era parecchio invecchiato. Gli sarebbe mancata. Qualche volta sapeva essere gentile. Non molto tempo prima, quando per un giorno era stata male, le aveva letto ad alta voce una storia di spiriti e le aveva brustolito il pane sul fuoco. Un'altra volta, quando era ancora viva la mamma, erano andati tutti insieme per un picnic sul colle di Hoth. Lui si era messo in testa il cappellino della moglie per farli ridere. Restava ormai poco tempo, ma continuava a sedere alla finestra, il capo contro la tenda, aspirando l'odore polveroso di Creton. Si sentiva in lontananza un organetto. Era un motivetto che conosceva. Strano che venisse proprio quella sera a ricordarle la promessa che aveva fatto a sua madre di badare alla casa il più a lungo possibile. Ricordò la notte in cui era morta. E fu come essere di nuovo nella stanza buia e opprimente mentre fuori echeggiava quella malinconica canzone. Al suonatore di organetto avevano chiesto di allontanarsi dandogli una moneta da 6 pence. Ricordava come suo padre fosse rientrato poi silenziosamente nella camera della malata dicendo «Maledetti italiani, disturbare così!». Mentre così ricordava, la penosa visione della vita di sua madre gettò un maleficio nel profondo del suo essere. Quella vita di sacrifici e di meschinità sfociata nella finale follia. Tremò riudendo la voce materna ripetere assurdamente «Derevaun, seraun, derevaun, seraun». S'alzò spinta da un terrore improvviso. Fuggire, sì, assolutamente. Frank l'avrebbe salvata. Le avrebbe dato la vita, forse anche l'amore. Ma lei voleva vivere.
aveva diritto alla felicità. Frank l'avrebbe stretta fra le braccia, l'avrebbe salvata. Stava tra la folla ondeggiante della stazione di North Wall. Lui le stringeva la mano e lei capiva che le stava parlando, che continuava a ripeterle qualcosa a proposito della traversata. La stazione era zeppa di militari coi loro sacchi. Oltre la tettoia scorgeva la grande sagoma nera della nave con gli oblò illuminati. Non parlava. Si sentiva le guance esangui e fredde. In quella sua disperata confusione si rivolgeva a Dio chiedendogli di guidarla e indicarle la cosa giusta da fare. Si levò dalla nave un lungo fischio lugubre che trafisse la nebbia. Se partiva, l'indomani si sarebbe ritrovata sul mare con Frank, diretta a Buenos Aires. I biglietti per la traversata erano pronti. Come tirarsi indietro dopo tutto quello che Frank aveva fatto per lei? L'angoscia le salì dentro come una nausea e continuò a formulare con le labbra una preghiera fervente. Una campana le rintoccò sul cuore. Sentì che Frank le stringeva la mano. «Vieni!» Tutti i mari del mondo le si riversarono sul cuore. Lui voleva trascinarla in essi, la voleva annegare. Si aggrappò con entrambe le mani alla ringhiera di ferro. «Vieni!» «No! No! No!» Era impossibile. Le mani strinsero frenetiche il ferro. Dal profondo dei mari innalzò un grido angoscioso. «Evelyn! Heavy!» Lui correva al di là della ringhiera, le gridava di seguirlo. Gli urlarono di andare avanti, ma continuava a chiamarla. Rivolse verso di lui il viso pallido. Sembrava quello di un animaletto inerme. I suoi occhi non gli diedero alcun segno di amore o d'addio o di riconoscimento. E qui si conclude anche questo altro racconto tratto da Gente di Dublino di James Joyce.

del salto che questa donna avrebbe dovuto compiere. Ci ritroviamo domani per riprendere la nostra lettura di Gente di Dublino e io vi ringrazio come ogni giorno di essere stati con me anche oggi. Vi ricordo la mia mail per comunicazioni, per lasciarmi un vostro feedback, per suggerirmi anche libri da leggere insieme, morena@radionuova.com. Vi aspetto domani, ciao!

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. 50 anni fa il disastro ambientale della diossina fuoriuscita per errore dallo stabilimento ICMESA di Seveso in Brianza. Oggi il Presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato alle celebrazioni in memoria di chi fu colpito dalle conseguenze di quel grave errore umano. Il progresso tecnologico deve essere al servizio dell'uomo, delle comunità. Qualsiasi opinione che immagini possibile pianificare cinicamente uno scambio tra costi umani e vantaggi economici va respinta con fermezza, ha affermato il capo dello Stato, aggiungendo: l'Europa deve saper offrire una sua risposta equilibrata al mondo. Devastante incendio in Spagna, almeno 12 persone sono morte per un vasto rogo boschivo scoppiato a Los Gallardos nella provincia di Almeria. Secondo Antonio Sanz, assessore regionale alle emergenze, si ritiene che la maggior parte delle vittime sia di nazionalità britannica e belga. In totale risultano disperse una ventina di persone. Il crollo di un palo della rete elettrica sarebbe la possibile causa dell'incendio. Alcune delle vittime sarebbero rimaste intrappolate nei veicoli avvolti dalle fiamme mentre tentavano di fuggire dalla zona. Il bilancio, ancora provvisorio, conta almeno anche 8 feriti, tra cui una donna ricoverata per ustioni e un'altra persona intossicata dal fumo. Il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico continua. Per ora le operazioni militari sembrano sospese, ma attraversare lo stretto di Hormuz per il traffico commerciale è un problema e passa veramente col contagocce.
1: L'altro giorno i Pasdaran avevano colpito 3 bastimenti, scatenando la reazione degli Stati Uniti e affossando un negoziato già pregiudicato da diffidenze reciproche e carenze di visione da parte americana. Ma nelle ultime ore gli attacchi si sono fermati e i negoziati pare siano ricominciati, anche se limitati a questioni tecniche legate al dossier nucleare. Meglio di niente, ma ancora troppo poco per una vera svolta. Il memorandum d'intesa concordato in Svizzera a metà giugno era generico, evasivo, soprattutto su Hormuz, su cui Teheran intende mantenere il controllo. Ma chi controlla capi disposti a farsi fuori a vicenda? Settimana scorsa era saltato fuori un piano israeliano per eliminare i negoziatori iraniani Arachki e Kalibaf. Adesso il governo di Tel Aviv, scrive il Wall Street Journal, fa sapere che il regime di Teheran ha architettato un piano per uccidere Trump. Marco Burini, linea allo studio.
0: Vaticano, domani saranno circa 200 persone in condizione di vulnerabilità sociale della diocesi di Roma, tra cui 35 bambini, a partecipare al pranzo con Papa Leone nel borgo Laudato Si all'interno delle ville pontificie di Castel Gandolfo. L'iniziativa è promossa dal centro di alta formazione Laudato Si in collaborazione con la Caritas diocesana di Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Riccardo Pellegrini.

0: indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere musicale, novità che riguardano artisti giovani, spesso no, a volte ritorni alla musica. Anche oggi ne avremo da sentire di belle. Come sempre si apre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Questa è stata una settimana molto particolare per quanto riguarda il nostro Ora Musica Story, perché ben tre dei cinque brani che vi ho proposto giorno dopo giorno portano la firma di Giorgio Moroder. Tre produzioni diverse fra di loro: Blondie Call Me, la prima, poi ieri Flashdance e oggi On The Radio Donna Summer, che, se parliamo delle produzioni di Giorgio Moroder, ha avuto delle attenzioni particolari, perché sono state diverse poi le collaborazioni tra Giorgio Moroder e appunto Donna Summer. On The Radio ci ha riportato nel 1979, aggiorniamo i tempi, 2026, novità di Ora Musica, Lisbona, il nuovo singolo di Zola.

0: Luciano D'Abruzzo, oggi nostro ospite nella pagina interviste di Ora Musica, artista laziale, milanese d'adozione. Allora colleghiamoci con Milano. Ciao Luciano, bentrovato.
1: Ciao Riccardo, bentrovato, grazie.
0: Ecco.
1: Chiaramente un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
0: Fa un po' strano dire laziale ma milanese d'adozione, no? Perché comunque sono due mondi abbastanza diversi. Laziale dove?
1: Allora, io stavo nei Monti Ernici,
0: Quindi
1: vicino Fiuggi.
0: Ok, quindi non eri nella capitale, eri già in una zona bella tranquilla.
1: No, sono transitato per la capitale, vero?
0: Ecco. E invece adesso sei nella frenesia di Milano.
1: Sì, da quasi 5 anni, sì.
0: E giustamente dice, meglio che porto venere al mare.
1: Sì, è proprio il modello dell'evasione, perché poi la Liguria è il mare più vicino.
0: Infatti vedo che questa canzone è nata proprio... c'è un gioco di parole, no? Perché Porto Venere è anche un bellissimo posto in Liguria, giusto? Venere può essere inteso come lei, ognuno di noi può avere la sua Venere da portare.
1: Giusto.
0: Il bello della musica è che ognuno la può leggere in modo diverso. Tu come l'hai intesa questa canzone? Raccontaci.
1: Io così, sicuramente, come hai detto tu, ognuno può pensare al proprio lui, alla propria lei, anche agli asterischi volendo.
0: Sì.
1: È nata proprio, come hai detto poco fa, sulla strada per Porto Venere.
0: Okay.
1: Ma amo, almeno nelle giornate luminose, canticchiare in strada e quasi descrivere quello che vedo, no? E sotto il cartello di Porto Venere mi è venuto in mente di scherzare.
0: Porto Venere al mare,
1: sì,
0: ce la vedo,
1: esatto. E quindi chiamando Venere la mia compagna,
0: sì.
1: E quindi ho detto Porto Venere a Porto Venere.
0: Giusto.
1: E al mare.
0: Giusto. Quindi eri estremamente rilassato, immagino.
1: Rilassato e sì, festante per essere andato via dalla città, ci aspettava una bellissima giornata e quindi si sorrideva. E delle volte dalla serenità nascono belle cose.
0: È vero, proprio, anzi penso che la maggior parte delle volte le cose belle nascono proprio dallo stato d'animo sereno. Poi ci possono essere anche cose un po' più drammatiche, forti, comunque di contenuto in altri stati d'animo, ma quando sei sereno, sei sereno.
1: È vero, che poi non è pure difficile essere sereni.
0: È quella la notizia,
1: giorni,
0: è quella lì.
1: Quando capita ce la dobbiamo godere a pieno, comunque la gioia, ecco.
0: È vero. Senti, nella tua storia ci sono diversi riconoscimenti, diverse collaborazioni, non solo a livello musicale, ma anche a livello di autore, di libri, di poesie, no?
1: Sì, io sono alla seconda esperienza. Beh, qualcuno scrive poeta, che mi sembra una parola un po' forte. In realtà credo che il poeta o la poetessa, meglio, sia la natura, no? Che ci offre.
0: Certo.
1: Lo spettacolo che ci offre ogni giorno, e quindi ci permette di filosofeggiare sulla sua meraviglia, appunto.
0: E adesso noi filosofiggiamo ascoltando questa canzone che ci fa immaginare, ognuno immagini quello che vuole, in Porto Venere al mare. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere Luciano D'Abruzzo attraverso i social.
1: Sì, semplice, il mio cognome però è con 2B, non come
0: sì,
1: la regione.
0: Luciano
1: D'Abruzzo con 2B, e Instagram soprattutto, Facebook, e in tutti gli altri. Ho anche un sito ufficiale che è lucianodabruzzo.com.
0: Bene, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te, grazie a te Riccardo.

0: pura musica.
1: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
2: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi se calco il palco

0: dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Bello come messaggio, dovete credere quello che sentite, dovete credere in quello che siete, bello, mi piace. Kiba, novità di oggi, sempre più in alto è il titolo del singolo, altra novità al primo ascolto per Dario Bonelli, la sua canzone si chiama Lei non dorme mai.

lei non dorme mai. Dario Bonelli, tra le novità di oggi, al primo ascolto qui a Ora Musica. A chiudere Vincenzo Capua.

0: con me. Questo è il singolo di Vincenzo Capua, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Vi auguro di passare un bel fine settimana e in radio ci ritroviamo domani con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
5: Buon estate 2026 torna ad animare l'estate maceratese. Domenica 12 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Cesare Catà in Odissea Jukebox. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy e sarà proprio il pubblico a determinare il percorso verso Itaca. Domenica 12 luglio, ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Odissea Jukebox. Info e biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
9: Edizione speciale del nostro Oltre Titoli, sì, almeno per noi di Radio Nuova Macerata in Blu, perché oggi parliamo della nostra emittente radiofonica e abbiamo appena ricevuto il riconoscimento per i 50 anni di attività. Per noi è stata veramente una cerimonia importante, si è svolta a Roma nell'ambito del Radio TV Forum 2026 di Aeranti Corallo, l'appuntamento annuale che si svolge appunto nella capitale per parlare del mondo delle radio e delle TV private locali e per fare un po' il punto della situazione e delle innovazioni del futuro. E proprio per l'occasione c'era il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso insieme al coordinatore Aeranti Corallo e presidente Aeranti l'avvocato Marco Rossignoli e poi ancora Marco Mugherli, componente dell'esecutivo Aeranti Corallo e presidente Associazione Corallo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria Alberto Baracchini e altri referenti del mondo delle comunicazioni, del Coricom, di Audi Radio, Auditel, del settore giornalistico. Proprio quest'anno ricorrono i 50 anni dalla sentenza del 28 luglio 1976 in cui la Corte Costituzionale, con appunto la sentenza 202, ha posto fine al monopolio statale della radiodiffusione in ambito locale, aprendo una stagione di libertà, di pluralismo e di partecipazione che ha profondamente trasformato il sistema dell'informazione del nostro paese. E in quell'anno è nata anche la nostra emittente Radio Nuova Macerata. Per noi festeggiare questi 50 anni è molto importante, anche perché insomma significa che possiamo ancora andare avanti. Siamo rimasti l'unica radio attiva in FM a Macerata e quindi proponiamo la nostra voce con tanta informazione, con tanto intrattenimento, ma anche musica ogni giorno, lo facciamo anche con grande felicità per questo nostro territorio. Alla cerimonia erano presenti centinaia tra radio e TV di tutta Italia e c'eravamo anche noi. Il nostro presidente Lorenzo Branciari ha ricevuto questo riconoscimento. riconoscimento. Noi ora passiamo però ad alcune interviste che abbiamo realizzato per l'occasione. La prima proprio al ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a seguire al sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria, Alberto Barachini, e infine al coordinatore Airanti Corallo e presidente Airanti, Marco Rossignoli.
10: Abbiamo voluto celebrare insieme perché proprio le radio e le televisioni locali hanno garantito in questi 50 anni il pluralismo dell'informazione, la sua affidabilità, che sono le peculiarità, le specificità del nostro territorio, e credo che il loro ruolo sia ancora più importante nei prossimi decenni, anche a fronte della disinformazione globale, di un'economia digitale che rende difficile a chi reperisce le notizie essere certi che queste notizie corrispondano alla realtà. Le radio e le televisioni locali sono presidio, lo sono state in questi 50 anni, di pluralismo e di professionalità, e lo saranno ancor più nei prossimi decenni. Per questo noi li supportiamo, convinti che siano fondamentali al nostro sistema paese. Buon lavoro.
11: Il sistema radiotelevisivo territoriale è la base della piramide dell'informazione italiana, soprattutto oggi dove le logiche algoritmiche digitali danno un'informazione sovranazionale, molto spesso di matrice commerciale. È fondamentale che il territorio venga raccontato e che i cittadini abbiano un mezzo per informarsi e anche per mantenere una relazione con le proprie istituzioni, con i propri rappresentanti politici e con il loro stesso territorio. L'Italia, che è il paese dei 1000 comuni, ha bisogno, degli 8000 comuni, ha bisogno di essere raccontata puntualmente a livello territoriale. L'Italia è un paese grande, diverso da regione a regione, e ha bisogno di un'informazione che segua questa diversità.
12: L'impegno del governo per le emittenti e le radio locali.
11: Siamo sempre stati dalla parte del contributo pubblico all'informazione, dal primo giorno del nostro insediamento. Restiamo convinti che serva finanziare il sistema nazionale dell'informazione, il sistema territoriale e locale dell'informazione, il sistema radiofonico, proprio in questa fase dove abbiamo anche alcune preoccupazioni che derivano dai sistemi di innovazione e di intelligenza artificiale, che rischiano di modificare la percezione dei cittadini e rischiano soprattutto di modificare la distribuzione dei contenuti. Abbiamo bisogno che l'informazione di interesse pubblico raggiunga tutti i cittadini e non sia seguita soltanto da logiche commerciali.
13: Le emittenti locali sono sorte a seguito dalla storica sentenza della Corte Costituzionale del 1976, con cui si è posto fine al monopolio statale, liberalizzando l'attività di radiodiffusione privata, sia televisiva che radiofonica, in ambito locale. E dopo 50 anni oggi le emittenti locali sono pronte a nuove sfide, che sono l'inserzione e del multimediale, senza dimenticare comunque l'importanza che nel settore radiofonico permane per la piattaforma analogica della modulazione di frequenza. Oggi la battaglia per le televisioni più importante è quella di arrivare al più presto alla completa digitalizzazione con l'adozione della tecnologia di VBT2, che permetterà di fruire di una quantità di banda trasmissiva adeguata per trasmettere da parte di tutti in alta definizione. E l'altro tema molto importante a livello televisivo è quello della tutela della prominence, cioè nel momento in cui vi è la convergenza tra il broadcast e il broadband nei televisori, nelle nuove TV, nelle smart TV, nelle connected TV, è fondamentale garantire la rilevanza, cioè la prominenza dei soggetti tradizionali, dei broadcaster tradizionali, che nel contesto broadcast sono garantiti dalla numerazione LCN, ma in quello broadband rischierebbero di rimanere travolti dal mare magnum di internet. Per quanto riguarda la radiofonia, è molto importante fare presente che comunque anche in un contesto di evoluzione digitale, al momento la piattaforma principale dove ci sono quasi 30 milioni di ascolti per le radio locali è la piattaforma di modulazione di frequenza, cioè l'FM. Il DAB si sta avviando, è importante che venga realizzate le infrastrutture DAB in maniera adeguata, e anche per permettere alle emittenti poi di evolvere in questo contesto con capacità tecnica adeguata.
14: Lei ha lanciato un appello al Ministro anche sul fronte dei fondi, dei finanziamenti, che si aspetta?
13: Sul fronte dei finanziamenti quello che è molto importante è che vengano garantiti nel tempo, che ci sia una stabilizzazione costante nel tempo. La legge di bilancio di quest'anno ha già posto una pietra importante su questo tema, perché ha previsto la stabilizzazione per 3 anni dei contributi di cui al DPR 146 del 2017 per TV e radio locali, commerciali e comunitarie. Ci aspettiamo che ci sia un consolidamento anche per gli anni a venire, perché il tema delle misure di sostegno è molto importante, perché per garantire informazione di qualità e pluralismo informativo è sicuramente importante che ci sia un sostegno statale all'informazione di prossimità, proprio in un contesto della globalizzazione e della continua crescita delle grandi piattaforme internazionali.
15: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
16: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
17: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
18: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB più e in streaming su radionuova.com.
19: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade.anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Spagna, grave bilancio per il vasto incendio che da ieri devasta la regione di Almeria in Andalusia. Almeno 12 morti finora accertati dalle imponenti forze di soccorso che stanno tentando di arginare le fiamme. 4 delle vittime sono di nazionalità britannica e almeno altre 7 di nazionalità straniera. Tra i morti anche uno spagnolo. Le vittime del rogo, pare generato dalla caduta di un grosso cavo elettrico, sarebbero morte dopo aver abbandonato le proprie auto cercando di fuggire a piedi, ma lungo un percorso diverso da quello di evacuazione indicato dalle autorità. 50 anni fa il disastro ambientale causato dalla fuga di diossina da Licmesa di Seveso in Brianza, non lontano da Milano. Quel che accadde allora fu un punto di svolta nella coscienza italiana e europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione. Lo ha detto stamane il presidente della Repubblica Mattarella, intervenendo alla cerimonia commemorativa a mezzo secolo dal grave delitto contro persone e ambiente.
2: Mattarella punta il dito contro le responsabilità dell'azienda chimica di Meda, risalta molto ancora oggi a distanza di 50 anni, ha detto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali e il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Erano le 12.36 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento Icmesa di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso e una vasta area della Brianza. Intervenendo alla cerimonia ufficiale al Parco delle Querce, dove sorgeva l'Icmesa, Mattarella ha concluso il suo discorso dicendo: la vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti, però, ha detto, la vita e la speranza hanno vinto. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Le prospettive dell'economia mondiale restano incerte, sebbene lo scenario geopolitico abbia mostrato un lieve miglioramento rispetto alle forti tensioni di inizio anno, lo scrive l'Istat. Nella nota sull'andamento dell'economia italiana maggio-giugno 2026 e l'Istituto Nazionale di Statistica aggiunge nel suo report: nonostante la recente riduzione dei costi energetici, gli effetti sistemici della guerra tra Stati Uniti e Iran pesano ancora sull'inflazione globale. Ed è emergenza sovraffollamento nelle carceri milanesi, la situazione è drammatica e fuori controllo, segnalano oggi in una nota congiunta Luigi Pagano, garante dei detenuti del Comune di Milano, Daniele Naum, presidente della sottocommissione carceri, e il suo vice Alessandro Giungi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
0: Le parole dell'estate.

Questo ormai è un classico di Neffa, la mia signorina, inaugura la seconda ora delle parole dell'estate per questo venerdì 10 luglio 2026 insieme su In Blu 2000. Vi ricordo anche il nostro DAB, il canale digitale terrestre 728, e poi scaricate la nostra app Play 2000 per portarci davvero in ogni luogo, anche in vacanza, anche in questo momento se state per partire. Seguite tutta la nostra programmazione. Il nostro Sabino D'Alessandro che è in regia, adesso lo manderemo in missione per trovare le due canzoni che fanno parte delle anticipazioni delle classifiche dell'estate del weekend di Blu 2000, quindi preparati Sabi, perché dopo la prossima canzone ti mandiamo, scegliamo in soffitto in cantina, in uno dei due luoghi deputati dove trovare queste canzoni, queste curiosità. Allora, intanto vi parlo della regola del 3, ecco perché il nostro cervello ama tanto questo numero. Si dice sempre che il 3 è il numero perfetto, il numero è associato a equilibrio, memoria, comunicazione efficace, e lo ritroviamo anche in molti slogan e frasi celebri. Noi non ce ne accorgiamo, ma il 3 è considerato il numero perfetto davvero, dalla Trinità ai Tre Moschettieri, la cultura sacra, anche profana, ci abituati a pensarlo come il numero dell'equilibrio e della completezza in generale. E gli psicologi sostengono che il nostro cervello abbia una sorta di propensione naturale a ragionare per schemi di 3, e non a caso queste sequenze sono presenti in quasi tutte le discipline e anche in vari ambiti della vita e della conoscenza. Quindi si va dalla letteratura alla comunicazione, come detto, addirittura fino al marketing, dove il 3 è il numero più usato. Il numero 3 crea un senso di completezza, facilita la memorizzazione perché viene percepito come intero e soddisfa quindi il nostro bisogno di ordine, schemi e chiarezza. Quando si tratta di formulare anche slogan, non so, per la pubblicità, formule o detti, tre parole o tre brevi frasi possono essere la chiave giusta per rendere un'idea chiara, comprensibile e memorabile. Quindi se usi forse più di tre frasi già ti perdi e quindi la comunicazione è meno efficace. Questo schema cattura l'attenzione di chi ascolta e di chi guarda, favorisce la comprensione anche del messaggio e mantiene vivo l'interesse di chi legge o ascolta. Non a caso Valeria Rossi, ve la ricordate, fece un grande successo estivo con soltanto tre parole: sole, cuore e amore, ragazzi. Allora, il successo della regola del 3 si tratta di questo meccanismo potente che attraversa la storia, evidente in celebri espressioni come Veni, Vidi, Vici di Cesare o Liberté, Egalité, Fraternité. In effetti sono tre parole della rivoluzione francese, fino ad arrivare a molti altri slogan moderni. La cosiddetta regola del 3, continuano gli psicologi, continua a essere oggi uno degli strumenti più efficaci per comunicare un concetto in modo immediato, incisivo e facile da ricordare. Tre cose ci vogliono, ma io direi a questo punto musica, spensieratezza per il pomeriggio di Blu 2000 e anche classifiche, tre ingredienti bellissimi. Tra poco ne parleremo. Intanto Bruno Mars con un suo grande successo del 2012.

0: dell'estate.
1: E allora oggi è uscita la classifica ufficiale di Air One, che sarà inserita nelle classifiche dell'estate di domani e anche di domenica dalle 14 alle 15 qui su Blu 2000, per vedere anche quali sono le canzoni di quest'anno che vanno per la maggiore in questa stagione estiva, e non soltanto il ritorno al passato. Vi abbiamo raccontato anche una classifica di una classifica in particolare che scaleremo nella giornata di domani, e lo abbiamo fatto lunedì scorso nell'anticipazione della classifica del passato. E adesso non perdetevi invece queste due canzoni che fanno parte della top 10 della classifica di Air One, dove ci sono dei protagonisti che ascolteremo anche nella giornata di domani. Ad esempio, Angelina Mango ha annunciato il suo ritorno nei teatri, lo sappiamo, quindi periodo molto importante per lei, che sta continuando diciamo questa sua nuova rinascita, una nuova tournée tutta estiva, e si è raccontata anche sui social ultimamente. Mi viene un po' da piangere adesso, ha detto nelle ultime ore: questo percorso musicale è iniziato per lei nel 2010, i followers hanno potuto vedere la foto di lei bambina con un microfono in mano quando aveva solo 9 anni, ma già una passione sfrenata per la musica, trasmessa ovviamente da Pino Mango, il suo famosissimo papà. Ce l'hai fatta Nina, meriti tutto questo, ha scritto un fan sotto al posto dopo il periodo un po' difficile che ha trascorso. E adesso questo tour estivo, l'iscrizione anche all'università che ha raccontato lei stessa, e anche una canzone nuova insieme a Marco Mengoni che andiamo ad ascoltare nell'anticipazione, nell'anteprima delle classifiche dell'estate. Questa è Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Beh, anche l'occhio vuole la sua parte. Diciamo, io e Sabino stavamo commentando fuori diretta anche il look nuovo di Angelina Mango, con questo stile un po' alla Billie Eilish, che ci ricorda molto la cantante in questione. Intanto un'altra anticipazione dopo Canto d'Amore con Marco Mengoni arriva, e non vi diamo le posizioni di classifica, le scoprirete domani solo vivendo insieme a noi. E naturalmente un altro grande protagonista di quest'estate è uscito dopo il successo di Sanremo dei Romantici, parliamo di Tommaso Paradiso. Vi posso dire soltanto che continua a salire nella chart di Erwan, e lui su Instagram ha pubblicato una serie di foto anche per festeggiare il suo recente 43esimo compleanno, e ha scelto di guardarsi un po' indietro, ripercorrere i mesi che hanno segnato la sua vita personale e professionale, quindi traguardi importanti, soprattutto familiari. Ha scritto così in una breve ma significativa riflessione: 2025-2026, figlia, disco, Sanremo, casa, tour, matrimonio, tour, e oggi sono 43, ha scritto lui. Auguri a tutti per tutto, e viva l'amore. E questo è il commento di Tommaso Paradiso per guardarsi un attimo indietro, fare un po' il punto della situazione, il bilancio. Il cantante ha mostrato alcuni momenti vissuti insieme alla figlia Anna, diventata una presenza sempre più importante ovviamente nella sua quotidianità, e non sono mancati nemmeno

Cosa Bird, che è stata anche ospite nei nostri studi qui su Blu 2000, più in alto la sua nuova canzone. Sabino Alessandro va sempre a vedere i suoi video, insomma molto è incuriosito nella carriera di Bird, giusto per farci gli affari del nostro Sabino. Allora, tra gli eventi di questo weekend, ma non solo, ci sono tante cose molto interessanti di cui parlare. Ad esempio a Sulmona c'è questa magia della giostra cavalleresca, che è una cosa storica, uno degli appuntamenti più importanti dell'estate abruzzese, nel cortile della Santissima Annunziata, con la presentazione del palio della giostra cavalleresca Sulmona 2026, appuntamento simbolico che apre il percorso verso le giornate più attese della manifestazione. Il programma poi entrerà nel vivo in questo mese di luglio con due grandi appuntamenti: la giostra europea in programma il 18 e 19 luglio con corteo storico, gare ed esibizioni delle delegazioni estere, e la giostra cavalleresca di Sulmona prevista il 25 e 26 luglio. Per la città sarà ancora una volta l'occasione per trasformarsi in un grande scenario rievocativo tra costumi storici, cavalieri, tamburi, bandiere, cortei e sfide nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi. Per maggiori informazioni potete andare sul sito, che è www.giostrasulmona.it. Raccontateci anche gli eventi dalle vostre parti, vi aspettiamo a diretta@radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. La storia è quella degli anni 80 di Mike Oldfield.

0: risolve.
1: Lui arriva dall'America, si chiama Malcolm Todd, protagonista del nostro disco in blu 2000 per tutta questa settimana con Hearings. Ringraziamo Donatella che ci ha segnalato un po' di appuntamenti nella zona in cui andrà in vacanza, ovvero Bari, e a partire da domani e anche il 12 luglio nel weekend ci saranno concerti, festival, trekking, visite guidate, insomma tantissimi appuntamenti. L'estate che entra nel vivo, in questo caso ci sono i Dog Star, appuntamento più atteso di questo weekend alla Fiera del Levante, la band rock di cui fa parte l'attore Keanu Reeves come bassista, sarà protagonista appunto nel fine settimana. Domenica 12 luglio il trio che arriva dalla California salirà sul palco della Fiera del Levante per l'unica data nel sud Italia. E poi ricordiamo anche l'appuntamento Bari in Jazz che inaugura la 23esima edizione del festival, uno degli appuntamenti musicali più importanti dell'estate pugliese. C'è stata un'anteprima nella giornata di ieri e si continua oggi a Molfetta con Casa di Lego, mentre sabato 11 luglio il festival si sposta a Locorotondo con altri protagonisti. Parliamo anche di arte, Art Nouveau, la settimana a Bari che riscopre il fascino del Liberty, il festival internazionale dedicato allo stile Liberty. A Bari continuano queste visite guidate tra il quartiere Murattiano, Madonnella e Lungomare, con iniziativa che coinvolge anche tantissimi altri comuni pugliesi con mostre, incontri, laboratori dedicati all'arte del primo Novecento. E poi chiudiamo con il trekking, l'abbiamo citato prima, trekking notturno nella foresta di Mercadante per chi ama la natura. Domani sera è in programma questo trekking notturno lungo il percorso della Fungipendola, un'escursione guidata tra sentieri immersi nel bosco dove regna il silenzio ma anche i profumi della macchia mediterranea e i suoni della fauna notturna. Questo è un appuntamento veramente affascinante, ma per quelli un po' più paurosi forse è meglio lasciar perdere, perché di notte poi insomma dipende dalle suggestioni personali che uno riceve. Grazie alla nostra amica, continuate a scriverci diretta @radioinblu.it. Intanto noi ci ascoltiamo il nuovo singolo di Jack Johnson.

Eh beh, questo è un pezzo rock degno di nota, Red Hot Chili Peppers con Scar Tissue, 1999 l'anno. Allora, grandi canzoni che poi ci portano anche al divertimento, al pensiero ai nostri anni che furono, un po' come facciamo anche nel weekend con le classifiche del passato, ma in questo caso il passato ritorna alle parole dell'estate. Ce ne torniamo nel 1979 con questa London Calling, storica canzone dei The Clash.

Beh, siamo abituati ormai a vedere bollini rossi e arancioni dappertutto causa meteo, ma insomma, informandoci anche sul traffico del weekend, devo dire che insomma il traffico risulterebbe sostenuto, quindi secondo le previsioni un bollino più o meno rosso, dai, sotto il rosso, non decisamente rosso ancora. L'esodo completo si avrà ad agosto, 10, 11 e 12 luglio, comunque bisogna viaggiare ovviamente informati. Buon viaggio a tutti voi se partirete a breve.

Two con Song of the Future. Loro stanno arrivando con un nuovo singolo. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Vi lascio al pomeriggio di Blue 2000. Tra poco anche l'informazione. E io vado un po' in vacanza nelle prossime due settimane a condurre questo spazio del pomeriggio. Ci sarà Daniela Lami. Un grande abbraccio a tutti voi. Buona estate. Vi lascio con Bob Dylan e vi auguro anche buon weekend. Questa è Like a Rolling Stone.

0: Le parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di. Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte.
3: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
1: Effetto Notte.

0: università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, premesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella stamane ha partecipato alle commemorazioni a 50 anni dal disastro ambientale di Seveso in Brianza. Dall'ICMESA di Meda il 10 luglio 1976 si sparse una nube tossica di diossina che interessò un vasto territorio lombardo. Fu un gravissimo atto doloso dovuto all'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, ha affermato Mattarella. Ma dopo quel disastro finalmente qualcosa cambiò per la tutela della salute dei cittadini in Italia e in Europa. In Venezuela l'emergenza terremoto entra in una nuova fase critica. Le aree più colpite dal sisma infatti devono ora affrontare anche il pieno della stagione delle piogge. Intanto continua la ricerca di eventuali dispersi e la distribuzione degli aiuti internazionali. Il bilancio di morti e feriti resta pesantissimo.
1: Bilancio ufficiale al 5 luglio, 3.889 morti, ha riferito ieri il governo di Caracas, mentre in Italia era notte. Invariato il numero dei feriti, 16.740. Operatori del soccorso, volontari e famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei corpi dei propri cari, sperando anche di trovare ancora dei superstiti tra gli edifici collassati a causa delle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 verificatesi a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si legge in un comunicato diffuso ieri, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: 50 anni fa a Roma, l'omicidio per mano di terroristi del giudice Vittorio Corsio. Alla cerimonia di commemorazione che si è svolta stamane nell'Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione è intervenuta anche Giorgia Meloni. La Premier lo ha così ricordato. Vittorio Corsio non si considerava un eroe, anche se conduceva indagini importanti per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. Era un magistrato esemplare che svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività. Ecco perché è stato ucciso, ha aggiunto la Premier, in un agguato rivendicato da Ordine Nuovo. I suoi carnefici volevano colpire quello che il giudice Corsio rappresentava: lo Stato, la legge, la funzione giurisdizionale che non conosce altro indirizzo che quello fissato dalla Costituzione. Anche oggi il caldo non dà tregua in molte città d'Italia, soprattutto al centro-nord. Il record del rischio da calore va oggi a Firenze, il capoluogo toscano resterà col bollino rosso del massimo rischio per tutto il fine settimana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in rete.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo subito a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Federica, andiamo subito sul lago di Como oggi.
0: Oggi andiamo allora sul lago di Como e parliamo di chiese a porte aperte. Di cosa si tratta?
1: Allora, si tratta di un progetto che unisce la tutela del patrimonio all'innovazione tecnologica e all'accessibilità. Ci sono due chiese che sono dei veri e propri gioielli, sono San Martino di Careno e Santa Maria di Vico a Nesto, stiamo parlando proprio della sponda orientale dell'Ario, e attraverso un'app gratuita che rientra nel progetto Cultura Porte Aperte sarà possibile prenotare l'ingresso, quindi con un'app ci si avvicina, c'è un QR code, si aprono le porte e si possono visitare queste chiese.
0: Ma queste chiese di solito non sono visitabili o hanno solo orari particolari?
1: Esatto, hanno degli orari particolari perché non essendo delle chiese dove normalmente si celebra, ma sì, trovandosi in piccole frazioni
0: sono chiuse prevalentemente.
1: Sono prevalentemente chiuse, ma si tratta veramente di veri e propri gioielli. Quest'app, oltre a permettere di aprire le porte, fa partire anche tutto un sistema di illuminazione, di musica, di narrazione anche di quelli che sono le bellezze magari di un affresco, di un altare, e quindi è veramente un progetto complesso nato dalla collaborazione tra chiese, perché i primi ad aver sperimentato questa cosa sono stati nelle diocesi di Piemonte e Valle d'Aosta, si è aggiunta anche la Lombardia, e la diocesi di Como è la prima a far partire questo progetto grazie ad una collaborazione con la CEI e ad alcune fondazioni.
0: Allora, ci spiega un po' come stanno le cose Elisabetta Gandola, che è direttore dell'ufficio tecnico della diocesi di Como. Sentiamola.
2: C'è stato un lavoro di squadra tra gli uffici diocesani. I beni devono essere privi di beni mobili asportabili, avere un ingresso principale, laterale o anche secondario, privo di portoni storici, presentare però elementi di interesse storico, artistico, architettonico e avere anche una comunità curante a supporto. Abbiamo individuato un elenco di chiese sussidiarie, ovviamente non di parrocchiali. Abbiamo ristretto il cerchio alla provincia di Como proprio perché per una vicinanza, una prossimità agli uffici che in questa prima battuta hanno collaborato attivamente alla stesura dei due progetti pilota. In questo modo abbiamo quindi verificato con i parroci e le comunità la disponibilità ad aderire ai progetti e quindi abbiamo fatto dei sopralluoghi per capire proprio di persona l'effettivo stato dei beni. Stimolante è stato cercare la storia delle chiese e costruire la narrazione per chi entra, a partire dagli elementi artistici presenti e dalla storia. Infatti è la storia e la fede di generazioni che ci hanno preceduto, che custodiscono opere d'arte che parlano di bellezza e di speranza.
0: Ecco perché è stato fatto questo progetto, Enrica, perché queste chiese sono molto particolari. Per esempio la chiesa di San Martino è di origine medievale e quindi ha tutto una pianta anche particolare, antecedente al 1184, quindi insomma sono posti, la chiesa ovviamente in stile romanico perché in quell'epoca venivano costruite così, sono luoghi particolari.
1: Sono luoghi particolari sia dal punto di vista artistico ma anche paesaggistico, proprio perché sono inseriti in contesti naturali molto, molto particolari. Ad esempio sono visibili anche dal lago, sono a strapiombo sul lago, quindi sono veramente delle realtà molto particolari. Poi, come abbiamo sentito che spiegava l'architetto Gandola, in questa prima fase sono state scelte magari anche più in prossimità di Como, proprio per permettere ancora di più questo contatto con il territorio, questa supervisione, visto che stiamo parlando di progetti pilota.
0: Sentiamola ancora allora Elisabetta Gandola.
2: Queste chiese, in qualche modo, come ci racconta la loro storia, continuano a essere luoghi vivi di preghiera, di incontro e di fraternità. Sempre il cardinale ci ha ricordato che aprire le loro porte significa offrire a tutti, residenti e visitatori, la possibilità di scoprire una storia che appartiene a un intero territorio e di lasciarsi interrogare dal messaggio spirituale e umano che essa trasmette. È fondamentale per la riuscita e la continuità nel tempo del progetto che ci sia qualcuno che si prende cura della chiesa, anche solo della semplice pulizia degli ambienti e delle piccole manutenzioni. Questo infatti testimonia la vita che tra queste pietre aperte ad essere visitate scorre. È proprio una vita. La comunità curante sono le pietre vive di cui la chiesa è costituita e sono segno di speranza per tutti quelli che da qui passano.
0: E qui sono, possiamo parlare veramente di pietre, perché queste chiese sono di pietra, in una posizione bellissima, tu l'hai già detto, sul lago, con anche degli affreschi molto belli. È proprio un'idea intelligente questa di fare le aperture a richiesta, Enrica. Bisognerebbe esportarla, non solo Piemonte, Val d'Aosta e Lombardia.
1: Sì, ecco, diciamo che forse magari anche questa collaborazione con i beni ecclesiastici della CEI potrebbe essere un esempio. No? Che poi può essere esportato. La cosa bella comunque è che, come veniva sottolineato, c'è questa comunità curante, quindi non è che ci si affida alla tecnologia che responsabilizza. Comunque alle spalle innanzitutto c'è una comunità che ha accettato questo tipo di progetto e soprattutto che continua a mantenerle vive sul territorio.
0: Certo, ce ne sono tantissimi luoghi belli e molto interessanti le chiese. Allora, grazie per averci presentato questo progetto, Enrica, grazie per tutti questi mesi, ci risentiamo dopo l'estate.
1: Ci sentiamo dopo l'estate e intanto, dopo la prima inaugurazione del 28 giugno, anche il 12 luglio ci sarà una seconda inaugurazione ufficiale di questo progetto.
0: Benissimo, grazie Enrica, e noi adesso andiamo a Radio Torre Ribera, provincia di Agrigento. Mimmo Tornambè collegato con noi, buon pomeriggio Mimmo, adesso ce l'abbiamo sicuramente, e noi con lui parliamo dell'associazione Il Volante Storico di Ribera. Volante già ci dice qualcosa, storico anche. Mimmo, spiegaci tu meglio, buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Tutto nasce ai primi dell'anno 2000, quando Mauro Caternicchia, grande appassionato di auto, decide di riunire alcuni suoi amici e si comincia con poche auto a fare il giro dei paesi vicini di Ribera per poter mettere in mostra queste auto d'epoca. Già allora Mauro ha ancora una vecchia Diane 6 e una Fiat 1100, e da quel momento qualcosa sboccia nell'area di Ribera e si forma questo davvero nutrito gruppo di appassionati che prende il nome di Il Volante Storico, associazione Il Volante Storico di Ribera, che
0: gira, sono diventati tanti. Sono diventati tanti gli automobilisti con le auto d'epoca.
3: Sì, ma qui si respira il profumo delle auto con i colori particolari delle vecchie 500, delle Fiat 600, delle 850, e sono riuscite davvero a formare un notevole gruppo che gira per la provincia con difficoltà a volte anche per raggiungere località lontane, perché i mezzi di allora erano costruiti per fare determinati chilometri. Anche se viene difficile, comunque si supera tutto.
0: Allora, l'hai già nominato, chi è che ha fondato tutto questo, e adesso è presidente dell'associazione Il Volante Storico di Ribera, Mauro Caternicchia, sentiamolo.
4: Il Volante Storico nasce un bel po' di anni fa, credo che adesso siano oltre 20, e nasce dalla passione di giovani e meno giovani verso le auto storiche, le moto storiche e tutto ciò che ha fatto la storia della motorizzazione. Quindi riunire in unica associazione tutta questa gente ci ha dato la possibilità di fare delle manifestazioni come oggi, che comprendono la presenza di circa, e lo sentite pure, di circa 80 auto, anche di più direi, e diverse moto. E ci pregiamo di questi eventi per l'esposizione, anche per far conoscere un po' ai ragazzi, alle nuove leve, la storia delle auto vere delle motorizzazioni, senza polemiche per le elettriche, per tutto il resto, ma io sono un po' di parte.
0: Un po' di parte, un po' passato, diciamo così, no? Le auto d'epoca poi sono belle sicuramente da vedere, Mimmo. E che giri fanno? Che tipo di macchine sono, Mimmo?
3: Mimmo, mi sa, duetto, poi le auto bianche a 112, poi sì, ci sono anche le Porsche, tante serie, la 911, la 924, però chiaramente poi fanno la parte del leone anche le Fiat 500L, le mitiche Fiat Multipla, che adesso somigliano davvero a delle cose diverse come concepimento di macchina allora.
0: Però fanno la
3: cosa importante è che questi girano quasi a partire dai primi di aprile, sì, fino a maggio inoltrato, poi c'è tanto sole e quindi bisogna anche fermarsi, a volte si riuniscono anche la sera per evitare il caldo, per evitare problematiche stesse alle macchine durante i viaggi.
0: Ma loro non fanno, sono sfilate, non fanno, sono cose non competitive, insomma sono fatte per far vedere le auto.
3: Sono passeggiate. E poi si uniscono con la staticità delle macchine che vengono posizionate nel corso principale dei paesi dove vanno. Sono andati a Favara, sono andati ad Agrigento, sono andati a Sciacca, Castelvetrano, poi c'è l'appuntamento fisso a Ribera perché include tutto l'anno la partecipazione alla festa di San Giuseppe, quando arrivano più di 130-140 equipaggi, e poi vanno a finire tutti dopo la sfilata nel centro storico nella casa del governatore per mangiare la minestra di San Giuseppe,
0: la famosa, e ne abbiamo già parlato. Allora adesso lo risentiamo e poi ci salutiamo. Mauro Caternicchia.
4: Noi partiamo da un bacino d'utenza Ribera con una vecchia Fiat Balilla che, se non ricordo male, è del 1932, quindi abbiamo una possibilità di tantissime auto, fino alle Young Timer, che sono le auto degli anni 90, magari le auto un po' più cattive, le GT o le Abarth, che quest'anno vanno tantissimo, che in questo periodo più in quest'anno vanno tantissimo. Gli obiettivi futuri sono sempre quelli di mantenere viva la passione per le auto, principalmente, che si tratti di sportive, di storiche o di veramente di nonnine, di auto d'epoca, come dicevamo, per quella di 100 anni. L'associazione promuove questo. Quando c'è la gente e quando c'è la partecipazione, credetemi, è una festa sempre. È una festa per chi guida, è una festa per chi vede, anche per gli spettatori è sempre una cosa bellissima.
0: Allora Mimmo, grazie anche a te per tutti questi mesi e ci risentiamo a settembre.
3: Grazie a voi, alla prossima, sempre con molto piacere. Buona estate a tutti.
0: Piacere nostro. Adesso noi andiamo a Cortona, Radio Incontri. Fernanda Cherubini è collegata con noi tra poco. Con lei parliamo di questa mostra internazionale a 60 anni dalla scomparsa di Gino Severini, che insomma è stato un artista molto, molto famoso. Fernanda, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Federica, grazie.
0: Allora, dal 5 luglio, quindi iniziata da poco, al 1 novembre, il MAEC, il Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona, dedica una grande mostra internazionale a Gino Severini. Fernanda, ricordaci chi è.
5: Sì, è un grande artista che pochi conoscono in Italia, ma quando si parla di futurismo non si può non pensare a lui, insieme a Marinetti, il fondatore, conosciuto ahimè piuttosto in Francia, a Parigi, in Germania, nella Berlino degli anni 20, e però ritorna a Cortona, un po' come Père Lachaise, il cimitero cortonese monumentale accoglie le sue spoglie ed è luogo anche quello di pellegrinaggio pellegrinaggio, di preghiera.
0: Anche perché lui, non abbiamo detto, Fernanda, scusami, è nato a Cortona, quindi
5: è nato a Cortona.
0: Appunto, quindi voglio dire che Cortona celebri, diciamo, i 60 anni dalla scomparsa, diciamo, è nelle cose. Senti, intanto tu hai intervistato Lilli Maggi, che è vicepresidente della Fondazione Gino Severini, che è fondata dalla figlia del pittore, che è Romana Severini. Sentiamola.
6: Ho una grande ammirazione per quest'uomo, oltre che un grande affetto, perché parlando con la figlia Romana mi racconta spesso degli aneddoti legati al padre, e quindi sono entrata quasi in confidenza con quest'uomo, credo di conoscerlo abbastanza bene. E la fondazione, credo, questo bisogna chiederlo alla Romana, lei che ha voluto fare questa fondazione, che abbia lo scopo intanto di mantenere viva la memoria e le luci accese su questo grande pittore, avrà anche il compito di ampliare e di sviluppare tutte le conoscenze. Quest'anno nell'attuale mostra avremo un altro spaccato importante, che è quello dei murales, soprattutto in Svizzera, in sei chiese. Oltretutto, leggendo i suoi scritti, si capisce benissimo che scriveva anche molto molto bene, quindi poteva fare anche il romanziere.
0: Allora, la mostra si intitola Gino Severini, modernità come dialogo. Fernanda.
5: E proprio per questo, l'hai detto tu, è di Cortona, ma in realtà è ritornato a Cortona portando proprio il dialogo tra quella che era l'esperienza classica, anche artistica, italiana, cortonese, rinascimentale, con quella d'avanguardia francese, ed è ritornato proprio in questo dialogo di arte, di figure, di colori, di sensazioni pittoriche, dialogo anche con la religione, perché non dimentichiamo che quando c'era Cortona il vescovo Franciolini fu incaricato anche di portare avanti la processione, e quindi verso Santa Margherita le sue tavole di mosaico del dolore di Gesù, che hanno un colore che fa perdere quella sensazione di dolore, appunto, e di malinconia, per andare verso l'alto, quindi un'espressione molto alta di arte e di spiritualità.
0: Tu hai intervistato anche Francesco Attesti, che è assessore alla cultura del comune di Cortona. Sentiamolo.
7: Grazie al cospetto della monumentale tela del Pampana Monicò di Gino Severini, è un'esperienza davvero unica. Ci sono 3 metri per 4. Per l'occasione della mostra esposta presso il MAEC, il Museo dell'Accademia Etrusca della città, a partire proprio dal 5 luglio. Questa opera accoglie il visitatore davvero con una forza d'urto e dirompente, diciamo, vortice di colori e una scomposizione dello spazio che letteralmente fanno davvero vacillare davanti a quest'opera. Lo spazio nasce proprio dalla frequentazione Severini presso questo locale di cabaret parigino che si chiama Monicò. Questo spazio viene letteralmente demolito e ricomposto a seconda del gusto del pittore. Ci sono dei tasselli di luce, perché questa tecnica divisionista che si scompone in tessere di colore puro che compongono i personaggi e tutto lo spazio intorno. Non esiste più la distinzione fra il soggetto, lo sfondo, ma come vedere letteralmente il suono, perché qui si va dal ritmo del ballo con queste linee diagonali, le curve, con questo movimento perpetuo, appunto, fino a un frastuono, perché ci sono frastuono dei colori tra i rossi, gialli, accesi, blu profondi, che evocano tutta la vitalità di questo locale.
0: Ma guarda come ce l'ha fatto vedere l'assessore. A volte si dice in radio, no, purtroppo, parlare del quadro, dell'arte, di un paesaggio particolare perde. Lui ce l'ha descritto, infatti poi ho visto il quadro e lui l'ha definito perfettamente.
5: Ma c'è di più, lui l'assessore è un musicista, quindi ha percepito anche evidentemente le note
0: la
5: musicali,
0: musica,
5: il pan pan del titolo, no? La danza del pan pan, e poi il dialogo di cui si parlava prima, hanno escogitato un sistema meraviglioso che io ho provato con un visore per poter entrare una dimensione in 3D per entrare proprio nello spettacolo e quindi all'interno di quella danza, quindi il dialogo anche tra il pittore e lo spettatore,
0: il visitatore. Allora speriamo di poterla vedere, veramente una cosa eccezionale, iniziata il 5 luglio, andrà avanti fino al 1 novembre al Mike di Cortona, Gino Severini, Modernità come dialogo. Fernanda, anche a te grazie per essere stata con noi questi mesi, ci risentiamo a settembre.
5: Grazie a voi tutti.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, grazie a voi per averci seguito in questi mesi, il Territorio Parla riprenderà a settembre.

0: Addiction. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21, solo su Blu 2000.

0: università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com.
7: Buonasera da Andrea Domaschio. Spagna sconvolta dal vasto rogo d'Almeria, dove hanno trovato la morte almeno 12 persone. Il governatore dell'Andalusia, Juanma Moreno, nel fare il punto della situazione del terribile incendio di Los Gallardos, nella provincia appunto andalusa di Almeria, ha spiegato che le vittime sono in maggioranza di nazionalità straniera, soprattutto britannici e belgi. Solo un morto sarebbe spagnolo. Inoltre ci sarebbero almeno 8 feriti, di cui 4 in condizioni molto gravi. Guerra in Ucraina, mentre a Bruxelles gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea di Kiev e anche della Moldavia, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne, il conflitto continua con nuovi pesanti raid aerei da una parte e dall'altra.
8: Nella notte gli ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ilskij, una delle più grandi della Russia meridionale. Testimoni oculari raccontano di grandi fiamme che si levavano dal complesso. In mattinata un raid delle forze di Kiev con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Taganrog e un altro in due depositi di carburante nella città di Azov. Col favore del buio, anche i russi hanno bombardato il territorio ucraino con missili e droni. E mentre la guerra sta per tagliare il traguardo dei 1600 giorni, il presidente ucraino Zelensky annuncia che Kiev riceverà dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di missili intercettori PAC-3 per i sistemi di difesa aerea Patriot e ulteriori forniture arriveranno dai partner europei. Il PAC-3 è una delle poche armi occidentali in grado di abbattere i missili balistici russi. Antonio Soviero, linea allo studio.
7: Entriamo in Italia, dove l'emergenza caldo anomalo si prolungherà per un'altra decina di giorni su gran parte del nostro paese. Bollino rosso confermato dopo oggi anche per i prossimi 2 giorni per Firenze e Perugia. Il massimo livello di rischio caldo per i 2 capoluoghi di regioni in Toscana ed Umbria è certificato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che riguarda 27 centri urbani del nostro paese. E la Protezione Civile del Veneto ha diramato l'allerta gialla per maltempo con forti venti e temporali su tutto il territorio regionale per l'intera giornata di domani, sabato 11 luglio. In alcune zone l'allerta gialla riguarda anche il rischio idrogeologico. Lo stesso avviso di allerta gialla per forti temporali è stato emesso dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, in particolare per la pianura e parte della fascia costiera, escluse l'area di Trieste e quella montana. Piogge domani previste anche in Trentino, alcune anche a carattere intenso, e in Alto Adige, ma senza particolari criticità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
10: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
11: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
12: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
10: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
13: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
10: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
14: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Re Materlazzi, studio luce Comet, la luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio luce Comet, la luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, El Dorado Circus.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Nuova, in blu.

senza burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nasceva

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: La nuova coscienza ambientale parte da lontano. 50 anni fa il disastro di Seveso dall'ICMESA di Meda si sprigionò una nube tossica che colpì un vasto territorio lombardo. Stamane le commemorazioni con la partecipazione del presidente Mattarella. Spagna, devastante rogo nella regione dell'Andalusia. Nella zona di Almeria morte almeno 12 persone per un incendio, forse causato dal crollo di un grosso cavo elettrico aereo. I dispersi sarebbero tuttora una ventina, corsi al lavoro per arginare le fiamme. Tensioni Stati Uniti-Iran, la situazione torna a peggiorare con reciproci attacchi nell'area del Golfo Persico, circolazione commerciale di nuovo bloccata nello stretto di Hormuz e si rincorrono voci su possibili attentati a Trump e ai negoziatori iraniani. Buonasera da Andrea Domaschio. 50 anni fa in Lombardia il disastro ambientale di Seveso provocato dalle nubi di diossina rilasciata dall'ICMESA di Meda. Un episodio gravissimo di irresponsabilità aziendale ma che contribuì a cambiare le cose in Italia e in Europa per tutelare la salute dei cittadini, ha sottolineato oggi il presidente Mattarella che è intervenuto alle commemorazioni. Leonardo Possati.
2: Nel giorno in cui l'Italia ricorda la tragedia di Seveso, il capo dello Stato fa visita sul luogo della tragedia che sconvolse il paese, una tragedia inammissibile che portò a norme che si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario, senza dimenticare il dramma di migliaia di vite, come ricorda il presidente Mattarella.
3: Antidrammi personali, l'allontanamento della propria casa, dal terreno coltivato, la morte degli animali allevati, la rinuncia all'attività commerciale o d'impresa costruita e sviluppata con impegno e fatica. Drammi per la comunità che si interrogava sulla continuità del proprio insediamento.
2: Quella tragedia ispirò l'avvio di lavori che portarono a norme stringenti in Italia e in Europa come la valutazione di impatto ambientale e le autorizzazioni integrate ambientali a difesa dei cittadini. Leonardo Possati, lì nello studio.
1: Più caldo ma anche più precipitazioni. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale stima che l'estate 2026 farà registrare probabili temperature superiori alla media in tutta Europa. Lo fa mentre l'Italia fa i conti con la terza ondata di calore. Pier Achille Dolfini.
4: La penisola fa i conti da 48 giorni con temperature sopra la media. Gli esperti rintracciano le cause nel rapido intensificarsi di El Niño, il fenomeno climatico ricorrente che nei prossimi mesi porterà la temperatura superficiale media dell'Oceano Pacifico equatoriale a circa 2 gradi in più rispetto alla media. Italia dunque alle prese con la terza ondata di calore. L'anticiclone africano, che a differenza della seconda ondata interesserà tutta Italia e non solo il nord, porterà il termometro a toccare punte fino a 40 gradi. Nel fine settimana particolarmente interessate la Sardegna e la Puglia, ma anche città del centro come Firenze, Pistoia, Prato e Terni. E anche la prossima settimana il termometro resterà abbondantemente oltre le medie. Per uno spiraglio l'arrivo di un po' di refrigerio, inizialmente previsto dal 20 luglio, si dovrà attendere il 23 luglio. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: Spagna sconvolta dal gravissimo e vasto rogo che si è sviluppato in Andalusia sulle alture della zona di Almeria. Il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, parla di almeno 12 morti e una ventina di dispersi. Fabio Bolzetta.
5: La caduta di un palo della luce sarebbe la causa del devastante incendio che nel sud della Spagna ha ucciso 12 persone vicino ad Almeria in Andalusia. Alcune delle vittime, gran parte turisti, sono state inghiottite dalle fiamme mentre erano a bordo dei propri veicoli nel tentativo di fuggire da uno dei peggiori incendi boschivi degli ultimi decenni che ha colpito l'Andalusia. L'incendio non è stato ancora domato a causa dei forti venti. Gli agenti della Guardia Civile stanno perlustrando l'area carbonizzata, ora accessibile, alla ricerca di ulteriori vittime, mentre sinora sono 1000 i residenti evacuati. Il governo regionale andaluso ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Il re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia hanno osservato 1 minuto di silenzio. Solidarietà a nome dell'Italia dalla presidente del Consiglio Meloni e dai vice premier Tajani e Salvini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Torna alta la tensione tra Iran e Stati Uniti, soprattutto dopo le indiscrezioni su possibili attentati contro i negoziatori iraniani, ma anche contro l'inquilino della Casa Bianca. Donald Trump dichiara di aver lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire a portare a termine il suo piano di ucciderlo per bombardare il nemico con una potenza mai vista. Massimiliano Cochi.
6: Mentre lo stretto di Hormuz resta chiuso e Stati Uniti ed Iran continuano a minacciare nuovi attacchi reciproci, i mediatori del Qatar sono arrivati a Teheran per cercare di riprendere il negoziato sul memorandum d'intesa. Sui social Donald Trump ha scritto: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è terminato. Commentando l'indiscrezione dei servizi israeliani su un presunto piano dell'Iran per ucciderlo, Trump ha detto di aver lasciato istruzioni, ovvero bombardarli a livelli mai visti prima, ma la soffiata dell'intelligence israeliana viene messa in dubbio dai servizi di sicurezza americani che, secondo quanto rivelato dalla CNN, temono si tratti di un tentativo di influenzare lo stesso Trump, che non ha voluto il coinvolgimento di Israele negli attacchi degli ultimi giorni per non perdere il controllo del conflitto. È chiaro infatti che oltre le minacce e gli ultimi raid, sia Washington che Teheran non vogliono tornare ad una guerra su vasta scala. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E parliamo anche della guerra in Ucraina. Mentre a Bruxelles gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea di Kiev e anche della Moldavia, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne, il conflitto purtroppo continua con nuovi pesanti raid aerei da una parte e dall'altra. Vito De Torre.
7: I droni ucraini continuano a colpire in profondità il territorio russo, prendendo di mira soprattutto il settore petrolifero. Nella notte sono stati colpiti il porto di Taganrog sul Mar d'Azov e la raffineria di Ilskiy nella regione di Krasnodar. A Taganrog è stato dichiarato lo stato d'emergenza con incendi nei depositi di carburante. Mosca afferma di aver abbattuto oltre 370 droni. Zelensky rivendica gli attacchi e sostiene che nessuna raffineria russa sia ormai fuori dalla portata delle armi ucraine. Intanto domenica a Parigi la coalizione dei volenterosi discuterà le future garanzie di sicurezza per Kiev in caso di cessate il fuoco, ma sul terreno la guerra continua. Secondo il comandante delle forze armate ucraine, la Russia prepara una nuova offensiva nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Momenti di paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Air Malta. Un motore dell'aereo si è rotto pochi minuti dopo il decollo e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumando. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato fuori dalla fusoliera. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo è stato trattenuto sul sedile da altre persone vicine. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
8: Un passeggero Ryanair ha rischiato di volare via dall'aereo a Salonicco in Grecia. È successo tutto questa mattina verso le 5, 8 minuti dopo il decollo, in piena fase di ascesa. Diversi viaggiatori raccontano di aver sentito un forte rumore, quasi un botto, proveniente dal motore numero 2, quello di destra. Non c'è stato nemmeno il tempo di accorgersi del problema perché all'improvviso i detriti del motore hanno scardinato un finestrino, sempre dal lato destro, scatenando il panico e facendo scendere le maschere dell'ossigeno. Uno dei passeggeri, un 61enne di origine serba, vicino al finestrino ha avuto la peggio, è stato trascinato fuori dall'aereo e a salvarlo è stata solo la prontezza della moglie con un altro passeggero che lo trattenevano per non farlo volare via. Aveva la testa fuori dall'aereo, le spalle erano bloccate nell'oblò, racconta chi era a bordo. La dinamica ricorda quanto accaduto a un altro Boeing 737 nel 2018 negli Stati Uniti. In quel caso la passeggera era morta. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Rientriamo in Italia con la cronaca. Loreto ha confessato le proprie responsabilità all'ex compagno della donna uccisa in casa a coltellate. La vittima è Luigi Fortunato di 33 anni. Il 39enne tunisino Sami Kemayes è stato trasferito in carcere a Pesaro. Ce ne parla Alessandra Camarca.
9: Ha confessato di aver ucciso l'ex moglie Luigia Fortunato di 33 anni, originaria di Cerignola in provincia di Foggia, nella loro casa. Il 39enne Sami Kemayes, di cittadinanza tunisina, giovedì sera intorno alle 22 a Loreto ha coltellato l'ex moglie al culmine di una lite violenta. Poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati in provincia di Macerata e ha detto di averla uccisa. Nella notte i carabinieri di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo e trasferito l'uomo nel carcere di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto il 39enne tunisino barcollante in strada e che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Luigi Fortunato, residente da anni a Loreto, lascia un figlio di 7 anni che al momento dell'omicidio si trovava a casa della nonna. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: In Nigeria il dramma delle comunità cristiane non conosce fine. È giunta infatti notizia della morte del catechista cattolico Victor Paul, rapito in un assalto a febbraio e ucciso dopo quasi 5 mesi di prigionia e torture. Era stato sequestrato durante un'azione armata che aveva coinvolto oltre 30 persone, confermata dall'arcidiocesi di Kaduna. Nicola Ferrante.
10: 5 mesi di agonia, rinchiuso in carcere, torturato senza cibo né acqua, ridotto allo stremo. Così è morto in Nigeria il catechista cattolico Victor Paul. Era stato sequestrato nel febbraio scorso durante un assalto terroristico e con lui rapiti anche la moglie incinta, il loro figlio e altre 30 persone. Il figlio subito ucciso, mentre per gli altri era stato chiesto un riscatto. Inizialmente un barlume di speranza, con 11 ostaggi liberati, compresa la moglie del catechista. Invece Victor Paul, giorno dopo giorno, è stato torturato e lasciato morire di fame dai suoi carcerieri. La denuncia arriva dall'arcidiocesi di Kaduna tramite l'agenzia Fides. Né il governo né la polizia hanno finora diffuso una versione ufficiale. Negli ultimi 10 anni, denuncia la conferenza episcopale della Nigeria, sono stati 145 sacerdoti rapiti, 15 non sono più tornati a casa. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Mesi intensi a servizio dei più fragili e vulnerabili, così Francesco Arezzo di Trifiletti racconta il suo anno da presidente del Rotary Club International, mandato che si è concluso lo scorso 30 giugno. Socio del Rotary Club di Ragusa, è stato il terzo italiano ad arrivare al massimo vertice dell'associazione umanitaria. Sentiamo la sua testimonianza.
11: Cercare di portare in tutti un messaggio di entusiasmo e di attività vera, concreta, nelle comunità di tutto il mondo. E soprattutto il messaggio che ho portato, che ho cercato di portare, è il messaggio dell'internazionalità, dell'universalità del Rotary. Quando si dice no, noi dobbiamo lavorare nella nostra comunità dove ci sono tanti bisogni. E questo è un messaggio alla fine che non paga, cioè che non è rotariano. Noi non abbiamo idea, io mi sono reso conto girando il mondo, non abbiamo idea dei bisogni che ci sono nel mondo. E quindi ecco, questo è il messaggio che ho voluto portare, quello di impegnarsi in progetti concreti, impegnarsi di più, sempre di più. Già facciamo tante cose, ma non sono sufficienti. Dobbiamo aumentare la nostra forza d'impatto e dobbiamo portarla là dove c'è il bisogno.
1: Due simboli del Made in Italy si incontrano per la prima volta negli Stati Uniti, in occasione infatti della tappa newyorkese dell'Amerigo Vespucci, impegnata nelle celebrazioni per il 250esimo dell'indipendenza americana. È stato svelato un esemplare unico di Vespa dedicato alla storica nave scuola della Marina Militare Italiana. Ed era l'ultima notizia, da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti.

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Buon estate 2026, torna ad animare l'estate maceratese. Domenica 12 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Cesare Catà in Odissea Jukebox. Una lezione spettacolo interattiva sul poema omerico, raccontato nei suoi significati simbolici, in un'alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy e sarà proprio il pubblico a determinare il percorso verso Itaca. Domenica 12 luglio, ore 21:15, Palazzo Bonaccorsi, Odissea Jukebox. Info e biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net. Sabato 11 luglio, Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Il Macerata Opera Festival 2026 inaugurerà il prossimo 17 luglio con Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariun Batar nel ruolo del titolo e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in blu.

date più importanti non le ricordiamo per intero. Le ricordiamo a pezzi, un dettaglio, un odore, una luce particolare. Frammenti che tornano quando meno ce lo aspettiamo e che hanno ancora tutto il peso di allora.

del tutto. Restano, occupano uno spazio, continuano a influenzare chi siamo. Il padre di Elio, in una delle scene più belle del libro, gli dice una cosa straordinaria. Gli dice: non sprecare quello che hai sentito cercando di dimenticarlo. Pochissimi hanno la fortuna di sentire quello che hai sentito tu. Anche se fa male, tienilo. E forse il consiglio più saggio che un genitore possa dare a un figlio. Non ti dico che andrà meglio, non ti dico che dimenticherai. Ti dico, non buttare via quello che hai vissuto solo perché fa male. Quella conversazione, quelle poche pagine, le ho rilette più volte e ogni volta mi sembrano nuove. Ecco perché la parola di oggi di Pagine d'Estate è memoria. Io vi ringrazio, siamo quasi al termine di questa storia che ci sta appassionando. Ogni volta che la rileggo è così. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con un altro frammento di questa storia straordinaria.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti e buon ascolto. Oggi apriamo parlando di noi, della nostra radio che ieri a Roma ha ricevuto, attraverso il nostro presidente Lorenzo Branciari, il riconoscimento per i 50 anni di attività. Un traguardo per noi molto importante che sottolinea l'impegno di tante persone in questi anni, l'abnegazione di alcuni per far sì che questa voce possa continuare ad esistere, naturalmente con l'obiettivo di proseguire cavalcando i tempi. Nell'ambito del Radio TV Forum 2026 di Eranti Corallo, nella sala Orlando del Palazzo Commercio, sono state premiate le radio e TV locali che hanno raggiunto il mezzo secolo di attività, le prime ad essere nate a seguito della sentenza del 28 luglio 1976 della Corte Costituzionale, che ha posto fine al monopolio statale della radiodiffusione in ambito locale, aprendo una stagione di libertà, di pluralismo e di partecipazione che ha trasformato il sistema dell'informazione nel nostro paese. Ascoltiamo a questo proposito le parole del ministro delle imprese del Made in Italy, presente all'evento, in cui si è anche fatto il punto sulle innovazioni del sistema.
4: Abbiamo voluto celebrare insieme perché proprio le radio e le televisioni locali hanno garantito in questi 50 anni il pluralismo dell'informazione, la sua affidabilità, che sono le peculiarità, le specificità del nostro territorio, e credo che il loro ruolo sia ancora più importante nei prossimi decenni, anche a fronte della disinformazione globale, di un'economia digitale che rende difficile a chi reperisce le notizie essere certi che queste notizie corrispondano alla realtà. Le radio e le televisioni locali sono presidio, lo sono state in questi 50 anni, di pluralismo e di professionalità, e lo saranno ancor più nei prossimi decenni. Per questo noi li supportiamo, convinti che siano fondamentali al nostro sistema paese. Buon lavoro.
3: E cambiamo decisamente argomento. Femminicidio a Loreto ieri poco dopo le 22 in un'abitazione di via Bramante. Luigia Fortunato, 33enne originaria di Cerignola, è stata uccisa dall'ex compagno Sami Kemayes, 39enne di origine tunisina. In base alle prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe presentato nell'abitazione della donna per riallacciare la relazione e riprendersi il bambino che era nato dal loro amore. Partita una discussione che è degenerata, l'uomo ha afferrato un coltello ed ha colpito più volte la ex, quindi è sceso in strada in stato di shock e con i vestiti pieni di sangue. Alcuni passanti, vedendolo e sentendolo dire "l'ho ammazzata", hanno chiamato il 112. Sanitari e carabinieri sono giunti nell'abitazione, ma per la 33enne non c'era più nulla da fare. L'omicida è stato arrestato e si è costituito. Il figlio della coppia si trovava con la nonna. A quanto pare l'uomo era già noto alle forze dell'ordine per questioni di stupefacenti. Inoltre era stato allontanato dalla famiglia per atti di violenza. Si è svolto ieri in prefettura a Macerata il tavolo tecnico convocato per condividere il programma dei lavori di ammodernamento tecnologico della Galleria Varano lungo la strada statale 77 VAR Val di Chienti. All'incontro promosso da ANAS hanno preso parte la Regione Marche, la provincia di Macerata, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i comuni interessati. L'intervento si inserisce nell'ambito del progetto europeo CEF Meridian Tunnel 4.0, che ha individuato la Galleria Varano quale infrastruttura pilota per l'implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate finalizzate ad accrescere ulteriormente i livelli di sicurezza. Il progetto prevede l'installazione di sistemi innovativi di monitoraggio del traffico, sensoristica intelligente per la manutenzione predittiva degli impianti e l'introduzione di modelli evoluti per la gestione delle emergenze. Le attività dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2020. 26. Dal 13 al 31 luglio l'avvio delle lavorazioni sulla carreggiata in direzione Foligno, con deviazione del traffico sulla carreggiata opposta con doppio senso di circolazione. Nello stesso periodo la Regione Marche eseguirà interventi di manutenzione sul vecchio tracciato della statale 77 tra Serravalle di Chienti e Colfiorito. A San Buchetto i carabinieri hanno rinvenuto un armadio metallico al cui interno erano custoditi un fucile semiautomatico e due carabine. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che le armi erano state rubate in un'abitazione lo scorso 30 maggio e il proprietario, residente a Montefano, ne aveva denunciato il furto. I malviventi si erano introdotti nella casa del montefanese dopo aver forzato la finestra del soggiorno al piano terra, quindi avevano sradicato dalla parete l'armadietto blindato. L'area furtiva, che era regolarmente detenuta dalla vittima, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Il recupero delle armi è stato possibile grazie al senso di responsabilità di un cittadino che ha segnalato alle forze dell'ordine la presenza dell'armadio nelle campagne recanatesi. Si è allontanato dal locale subito dopo aver cenato senza pagare il conto, ma la sua fuga è durata poco. I carabinieri della stazione di Caldarola, a conclusione di mirati accertamenti, hanno denunciato un cittadino macedone di 25 anni, residente in provincia di Ancona e di fatto domiciliato a Belforte del Chienti, ritenuto responsabile del reato di insolvenza fraudolenta. L'indagine è scaturita dalla denuncia presentata dal titolare di una bar trattoria del posto. L'uomo ha raccontato ai militari che la sera dello scorso 31 maggio il giovane, dopo aver consumato la cena all'interno del locale, si era dileguato senza pagare il conto, pari a 52 euro. L'identificazione del 25enne è stata possibile grazie all'analisi incrociata dei filmati estratti dai sistemi di videosorveglianza, sia pubblici sia privati, presenti nella zona. Sottoscritto ieri ad Ancona il protocollo d'intesa tra Regione Marche, comuni di Loreto e Porto Recanati, delegazione pontificia e Fondazione Opere Laiche, per avviare il percorso di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico nei bacini del rio Bellaluce, del fosso d'Acquabona e dell'area di Viale dei Pini. L'accordo rappresenta un passaggio strategico per affrontare in maniera organica una delle principali criticità idrogeologiche della fascia costiera compresa tra Loreto e Porto Recanati, un territorio che negli ultimi anni è stato interessato da frequenti episodi di allagamento con pesanti ripercussioni sulla viabilità, sulla sicurezza dei cittadini e sulla continuità dei servizi essenziali. Il protocollo sancisce la condivisione di un piano complessivo di interventi che comprende l'ampliamento delle vasche di laminazione esistenti, la realizzazione di nuovi invasi sul fosso dell'Acquabona, l'adeguamento degli attraversamenti stradali e ferroviari, il miglioramento del sistema di deflusso delle acque e la realizzazione di un nuovo canale deviatore verso il fiume Potenza.
2: Il taccuino.
3: Una città che danza, quattro luoghi, un'unica serata, capace di trasformare Civitanova Marche in un grande palcoscenico diffuso. Domani il Festival nel Festival rappresenta il cuore pulsante della 33esima edizione di Civitanova Danza. Il pubblico sarà accompagnato in un percorso che intreccia spettacoli, ricerca artistica e partecipazione della comunità, attraversando piazza 20 Settembre, il Teatro Cecchetti, il Teatro Annibalcaro e la Chiesa di San Francesco. Ad aprire la maratona sarà alle 19 in piazza 20 Settembre, Carmen, Museum Tout des Étoiles, progetto di comunità ideato e diretto da Anna Basti. Recanati coglie il grande evento conclusivo di Art Festival che domani e domenica 12 luglio trasformerà il centro storico in un grande teatro urbano dedicato alle arti performative. Tra le novità più attese, l'Art Festival Creative Market, presso i Giardini Gigli, un luogo di incontro tra artisti e artigiani, arricchito da workshop, laboratori e momenti di scambio creativo. Il pubblico dalle 18 alle 24 potrà vivere un'esperienza ricca e variegata grazie a 18 postazioni artistiche distribuite nel centro storico, dove si alterneranno spettacoli di circo contemporaneo, teatro fisico e di figura, clownerie, arti di strada, danza urbana e musica dal vivo. Terza edizione dello Spasso Festival, da oggi a domenica 12 luglio a Passo di Treia. Per 3 giorni il campo sportivo Giovanni Compagnoni, spettacolari esibizioni di auto da drift e moto da cross, prove di tiro con l'arco e scherma, sessioni di acro yoga dedicate al benessere psicofisico, tornei di ping pong e beer pong. Tra le esperienze più suggestive spicca la possibilità di salire a bordo di una mongolfiera. Spazio alla musica, stasera con il DJ Andrea Mattioli, domani con i Marnik per la dance internazionale, domenica con Francesco Louv DJ.
2: Lo sport.
3: Calcio, Edoardo Baraboglia vestirà la maglia della Maceratese nella stagione 2026-2027. Difensore centrale classe 1999, nato e cresciuto a Macerata, per Edoardo si tratta di un ritorno a casa dove ha mosso i primi passi nel calcio fino alla categoria esordienti. Alto 1,95 m, è un difensore centrale di grande struttura fisica, forte nel gioco aereo e dotato di temperamento, caratteristiche che metterà al servizio di mister Alfonsi nella nuova stagione. Anche l'edizione 2026 del campionato regionale di salvamento è stata nel segno del Centro Nuoto Macerata, dominatore della manifestazione disputata a Civitanova. I ragazzi e le ragazze allenate da Lorenzo Menchi e Eleonora Brandi, con il coordinamento di Franco Pallocchini, hanno strabiliato, consentendo all'associazione maceratese di conquistare il titolo a squadre. La formazione biancorossa ha chiuso al primo posto la classifica generale con 1310 punti, imponendosi addirittura in tutte le categorie. A trascinare la squadra sono stati Maria Chiara Cera e Alessandro Pianesi, entrambi capaci di vincere ben 4 medaglie. Quarta edizione dei Giovani di Lodovico, l'evento turistico culturale con prove curato dalla sezione Young del CAEM Lodovico Scarfiotti. Inserita nel calendario del trofeo ASI Giovani, la manifestazione è riservata a partecipanti under 40 con le loro auto d'epoca. Il programma prevede nel primo pomeriggio di domani la concentrazione presso la sede del club a Monte Cassiano. Partenza alle 15 verso San Buchetto per salire verso Madonna del Monte, Monte Lupone, Potenza Picena, per poi ridiscendere verso la riviera adriatica e raggiungere la zona industriale di Porto Recanati, dove si dovranno affrontare 9 prove di abilità valide per la classifica nazionale del trofeo ASI.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione a orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-33 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Una giornata speciale per tutta la famiglia?
6: Al parco acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
5: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
6: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
7: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
8: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardea Zabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lumina.
7: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, in blu.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: minuti
1: estate,
0: un libro.
2: Ogni secolo ha i suoi eretici, chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato. Nel Settecento erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli, e sarà Ruggero Henares quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei gesuiti dalla Sicilia a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando l'amicizia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La Rosa Inversa, Edizioni Sellerio.
3: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
4: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.it.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: gioco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
0: Due minuti, un libro.
2: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. Quattro presunti familiari, di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
3: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
4: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Sabato 11 luglio Civitanova Danza ti invita al Festival nel Festival. Dalle ore 19 la città si trasforma in un grande palcoscenico. Quattro spettacoli in una maratona tra visioni sospese, riletture elettroacustiche e performance immersive tra danza e musica. Un'esperienza da vivere. Civitanova Marche, sabato 11 luglio, tutto il meglio della danza. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
6: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
7: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrin e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e al suo debutto in Italia Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
6: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Edizione speciale del nostro Oltre Titoli, sì, almeno per noi di Radio Nuova Macerata in Blu, perché oggi parliamo della nostra emittente radiofonica e abbiamo appena ricevuto il riconoscimento per i 50 anni di attività. Per noi è stata veramente una cerimonia importante, si è svolta a Roma nell'ambito del Radio TV Forum 2026 di Aeranti Corallo, l'appuntamento annuale che si svolge appunto nella capitale per parlare del mondo delle radio e delle TV private locali e per fare un po' il punto della situazione e delle innovazioni del futuro. E proprio per l'occasione c'era il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso insieme al coordinatore Aeranti Corallo e presidente Aeranti l'avvocato Marco Rossignoli e poi ancora Marco Mugherli, componente dell'esecutivo Aeranti Corallo e presidente Associazione Corallo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria Alberto Baracchini e altri referenti del mondo delle comunicazioni, del Coricom, di Audi Radio, Auditel, del settore giornalistico. Proprio quest'anno ricorrono i 50 anni dalla sentenza del 28 luglio 1976 in cui la Corte Costituzionale, con appunto la sentenza 202, ha posto fine al monopolio statale della radiodiffusione in ambito locale, aprendo una stagione di libertà, di pluralismo e di partecipazione che ha profondamente trasformato il sistema dell'informazione del nostro paese. E in quell'anno è nata anche la nostra emittente Radio Nuova Macerata. Per noi festeggiare questi 50 anni è molto importante, anche perché insomma significa che possiamo ancora andare avanti. Siamo rimasti l'unica radio attiva in FM a Macerata e quindi proponiamo la nostra voce con tanta informazione, con tanto intrattenimento, ma anche musica ogni giorno, lo facciamo anche con grande felicità per questo nostro territorio. Alla cerimonia erano presenti centinaia tra radio e TV di tutta Italia e c'eravamo anche noi, il nostro presidente Lorenzo Branciari ha ricevuto questo riconoscimento. Noi ora passiamo però ad alcune interviste che abbiamo realizzato per l'occasione, la prima proprio al ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, a seguire al sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria Alberto Baracchini e infine al coordinatore Aeranti Corallo e presidente Aeranti Marco Rossignoli.
10: Abbiamo voluto celebrare insieme perché proprio le radio e le televisioni locali hanno garantito in questi 50 anni il pluralismo dell'informazione, la sua affidabilità, che sono le peculiarità, le specificità del nostro territorio, e credo che il loro ruolo sia ancora più importante nei prossimi decenni, anche a fronte della disinformazione globale, di un'economia digitale che rende difficile a chi reperisce le notizie essere certi che queste notizie corrispondano alla realtà. Le radio e le televisioni locali sono presidio, lo sono state in questi 50 anni, di pluralismo e di professionalità, e lo saranno ancor più nei prossimi decenni. Per questo noi li supportiamo, convinti che siano fondamentali al nostro sistema paese. Buon lavoro.
11: Il sistema radiotelevisivo territoriale è la base della piramide dell'informazione italiana, soprattutto oggi dove le logiche algoritmiche digitali danno un'informazione sovranazionale, molto spesso di matrice commerciale, è fondamentale che il territorio venga raccontato e che i cittadini abbiano un mezzo per informarsi e anche per mantenere una relazione con le proprie istituzioni, con i propri rappresentanti politici e con il loro stesso territorio. L'Italia, che è il paese dei 1000 comuni, ha bisogno, degli 8000 comuni, ha bisogno di essere raccontata puntualmente a livello territoriale. L'Italia è un paese grande, diverso da regione a regione e ha bisogno di un'informazione che segua questa diversità.
12: L'impegno del governo per le emittenti e le radio locali.
11: Siamo sempre stati dalla parte del contributo pubblico all'informazione, dal primo giorno del nostro insediamento, restiamo convinti che serva finanziare il sistema nazionale dell'informazione, il sistema territoriale e locale dell'informazione, il sistema radiofonico, proprio in questa fase dove abbiamo anche alcune preoccupazioni che derivano dai sistemi di innovazione e di intelligenza artificiale che rischiano di modificare la percezione dei cittadini e rischiano soprattutto di modificare la distribuzione dei contenuti. Abbiamo bisogno che l'informazione di interesse pubblico raggiunga tutti i cittadini e non sia seguita soltanto da logiche commerciali.
13: Le emittenti locali sono sorte a seguito della storica sentenza della Corte Costituzionale del 1976 con cui si è posto fine al monopolio statale liberalizzando l'attività di radiodiffusione privata. Sia televisiva che radiofonica in ambito locale. E dopo 50 anni oggi le emittenti locali sono pronte a nuove sfide che sono s'inserzione e del multimediale, senza dimenticare comunque l'importanza che nel settore radiofonico permane per la piattaforma analogica della modulazione di frequenza. Oggi la battaglia per le televisioni più importante è quella di arrivare al più presto alla completa digitalizzazione con l'adozione della tecnologia di VBT2 che permetterà di fruire di una quantità di banda trasmissiva adeguata per trasmettere da parte di tutti in alta definizione. E l'altro tema molto importante a livello televisivo è quello della tutela della prominence, cioè nel momento in cui vi è la convergenza tra il broadcast e il broadband nei televisori, nelle nuove TV, nelle smart TV, nelle connected TV, è fondamentale garantire la rilevanza, cioè la prominenza dei soggetti tradizionali, dei broadcaster tradizionali che nel contesto broadcast sono garantiti dalla numerazione LCN, ma in quello broadband rischierebbero di rimanere travolti dal mare magnum di internet. Per quanto riguarda la radiofonia, è molto importante fare presente che comunque anche in un contesto di evoluzione digitale al momento la piattaforma principale dove ci sono quasi 30 milioni di ascolti per le radio locali è la piattaforma di modulazione di frequenza, cioè l'FM. Il DAB si sta avviando, è importante che venga realizzate le infrastrutture DAB in maniera adeguata e anche per permettere alle emittenti poi di evolvere in questo contesto con capacità tecnica adeguata.
14: Lei ha lanciato un appello al Ministro anche sul fronte dei fondi, dei finanziamenti, che si aspetta?
13: Sul fronte dei finanziamenti quello che è molto importante è che vengano garantiti nel tempo, che ci sia una stabilizzazione costante nel tempo. La legge di bilancio di quest'anno ha già posto una pietra importante su questo tema perché ha previsto la stabilizzazione per 3 anni dei contributi di cui al DPR 146 del 2017 per TV e radio locali, commerciali e comunitarie. Ci aspettiamo che ci sia un consolidamento anche per gli anni a venire perché il tema delle misure di sostegno è molto importante perché per garantire informazione di qualità e pluralismo informativo è sicuramente importante che ci sia un sostegno statale all'informazione di prossimità proprio in un contesto della globalizzazione e della continua crescita delle grandi piattaforme internazionali.
8: Radio Nuova in Rete.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Bene, bene, bene, bene. Buonasera a tutti. Ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Nuova Serata. Franco alla console, Anna Maria alle linee telefoniche questa sera di venerdì, che sarà che saremo venerdì 10 di questo mese di luglio. Iniziamo questo appuntamento. Siamo mancati giovedì scorso, siamo mancati ieri sera, ma saremo questa sera, domenica mattina, eccetera eccetera. Allora, c'è un moscerino che mi sta volando intorno e cerco di scacciarlo. Allora amici, buonasera a tutti, ben sintonizzati con musica, canzoni e ricordi. Franco alla console, come ho detto prima, Anna Maria alle linee telefoniche per ricevere le vostre richieste. Iniziamo subito con alcune canzoni dei famosi anni 1952, pensate un po', l'anno dopo che iniziò Sanremo, con una canzone dal film Anna di Garinei, cantata da Flo Santos con l'orchestra di Federico Bergamini. T'ho voluto bene, non dimenticare. Eccola qua, per iniziare il nostro appuntamento del giovedì sera, del venerdì sera, questa sera con voi fino alle 22:00.

seconda canzone in programma di questa sera è Non dimenticarti, t'ho voluto tanto bene, dal film Anna, e siamo nell'anno 1952, quando ancora si parlava quella volta della guerra, che gli americani in Corea si avviava verso una conclusione in sordina perché erano stati sconfitti. Ma la vecchia America, cantata dal quartetto Cetra, si consola con l'elezione al presidente del generale Eisenhower, la scomparsa di alcuni grandi protagonisti della prima metà del Novecento come Erard e Croce, lascia il posto ai nuovi eroi di un'Italia che insegue il boom. Da Alberto Sordi, lanciato da un giovanissimo Fellini nel suo Sceicco Bianco, a Claudio Villa, nel quale si mormora a proposito di una travolgente idilio con la famosa Nilla Pizzi, protagonista della vincita del primo Sanremo. Poi i nostri parolieri, incoraggiati dall'espansione del mercato discografico, dove fanno la loro prima comparsa, pensate, i famosi 33 giri e i 45 giri, si azzardano addirittura ad affrontare, pur attraverso contenute allusioni, temi politici come la vicenda di Trieste separata con la famosa Vola Colomba, o l'intoccabilità dei potenti papavere e papere, c'è insieme voglia di piangere e di voglia di ridere, di lasciare spazio ad emozioni immediate e incontrollate senza troppe complicazioni. Giustamente, e anche qui le canzoni offrono il terreno più adatto per abbandonarsi, dice così Eugenio Montale, richiesto allora in un giudizio sulla canzone italiana in genere, afferma sdegnosamente: rispondenza perfetta tra parole insulse e musica scipita. Eppure, a dispetto dell'ingenuità e delle pesantezze erotiche, la nostra canzone sta lentamente e faticosamente cercando un suo proprio linguaggio che la liberi dalle condizionamenti di stornellatori e venditori di sottismo di seconda mano. Una Volevo in cui spiccano nomi come Luttazzi, Carosone ed altri sta per affacciarsi alla ribalda e fa divampare la battaglia fra tradizioni ed avanguardia. Questa è la storia delle canzoni dell'anno 1952-53, in cui erano queste storie. Allora, subito dopo aver ascoltato Non dimenticare, che ti ho voluto bene, passiamo ad ascoltare in un palco della Scala, dalla rivista Gran Baraonda di Garinè e Giovannini Kramer. Noi ce la ricordiamo perché in quei tempi eravamo ragazzini e si sentiva soltanto in radio, perché le televisioni non c'erano e avevamo le radio con le valvole. Se si saldava una valvola, addirittura la radio non si sentiva più. Eccolo qua, quartetto Cetra con l'orchestra di Mario Rusca, in un vecchio palco della Scala. Prontissimo su musica, canzoni e ricordi.

0: Quel Verdi l'ha sempre un titano.
1: Ma è vero che scrive tuttora?
0: Da più di un anno lavora rinchiuso all'albergo Milano.
1: Che uomo!
0: Che tempra!
2: Che mente!
0: Ma dica piuttosto che cuore. Lo ha inteso lei il trovatore?
1: Un po' di silenzio, tenete.

0: quel Verdi l'è sempre un titano.
1: Però mi si dice un gran bene di un tal. Ah, non mi so bene il nome.
2: Sarà quel toscano.
0: Puccini, che mette. È un tale che butta giù accordi per conto di Giulio Ricordi.
1: Un po' di silenzio, tenete.

Abbiamo ascoltato questa canzone in un vecchio palco della Scala, dalla rivista Gran Baronda di Garinese Giovannini Kramer, giustamente, nei famosi anni 1952. Le radioline erano a valvola, naturalmente non è come sono adesso, si sentivano soltanto collegate con la corrente elettrica, e chi ce l'aveva quei tempi in casa si riempivano le case per ascoltare queste belle canzoni, perché la radio mandava in onda soltanto canzoni e qualche notizia, diciamo, no come adesso che parla sempre, si racconta di tutto e di tutto. Era soltanto per ascoltare le canzoni e le notizie dei giornali radi di quei tempi. Ora, dopo un vecchio palco della Scala, andiamo subito con la canzone che Nilla Pizzi propose con Papaveri e Papere, con l'orchestra, pensate un po', di Ennio Morricone. Amici, eccola qua. Papaveri e Papere, Nilla Pizzi con l'orchestra di Ennio Morricone.

50, 51, 52. Non è che si sguazzava sull'oro, eh? Eravamo veramente poverelli. Allora, queste canzoni, in base all'andamento dell'era, venivano naturalmente strumentate, musicate. Ora andiamo con un'orchestra di Gino Conte, la famosa Terra Straniera, interpretata dal grande Claudio Villa. Eccola qua, le musiche che abbiamo scelto questa sera sono musiche, canzoni e ricordi, per ricordare questi periodi veramente molto tristi dopo l'effetto bellico, e c'era tanta miseria a quei tempi.

Ed eccola qua, la storia della canzone, naturalmente, dei famosi anni del dopoguerra. Parliamo del 1952. Questi cantanti, avete ascoltato la voce, era canzoni originali, come era ai primi anni, alle prime armi, il cantante Claudio Villa con quella canzone che abbiamo appena ascoltato. Ora, naturalmente, la sua voce dopo è diventata famosissima e di grande fama. Allora, amici, andiamo subito avanti e passiamo ad ascoltare sempre le canzoni di quell'anno lì, e andiamo

con un'altra canzone cantata dalla grande Nilla Pizzi con la famosa Vola Colomba. Sono canzoni che giustamente i giovani di oggi dicono: ma Franco, che sta mandando in onda? No, è la storia della canzone italiana dal dopoguerra fino ai nostri tempi. Allora, Vola Colomba, la famosa Nilla Pizzi, eccole qua le canzoncine che abbiamo scelto questa sera per

sono canzoni di storia, naturalmente. Le voci erano originali, sentite la differenza di voce di rispetto a quelle di alcuni anni più dopo, eh? Allora, le voci erano quelle originali, sono ancora originali. Dopo Vola Colomba, andiamo subito con un'altra canzone di Claudio Villa, con la famosa Madonna delle Rose. E poi pian piano ritorniamo ai tempi nostri, eh? Madonna delle Rose.

la voce del grande Claudio Villa 1952, queste canzoni erano ascoltate sulle nostre radioline a valvole. Ora le radio si stavano soltanto alcuni dentro gli appartamenti, e qualche locale, qualche bar ce l'aveva sulla sala, e tutti si recavano dopo cena ad ascoltare queste canzoni. Bene, ho raccontato una breve storia della nostra canzone italiana dei quei tempi. Ora l'ultima canzone di questo periodo è cantata dal nostro Claudio Villa con Il Rosso di Sera, e poi passeremo agli anni più vicino a noi.

0: Ok, abbiamo ascoltato le voci di quei cantanti di quei tempi. Ora proseguiamo con una canzone popolare e poi man mano passeremo ad ascoltare le canzoni che riguarda il tempo vicino a noi. Allora amici, eccoci qua, dai canti popolari italiani, naturalmente una canzone che porta il titolo Porta Romana.
1: Ragazzine che te la danno.
0: Allora,

questa la famosa canzone Porta Romana da questi canti popolari italiani. Naturalmente ora ascolteremo un'altra canzoncina di questa qua, è la famosa La canzone di Cami Cassa e Balducelli. Ascolteremo le nostre canzoni. Ora sono canzoni che giustamente

sono canzoni popolari, abbiamo ascoltato queste canzoni popolari interpretate da questo grande gruppo di cantanti giustamente popolari. Allora, canti popolari italiani, abbiamo ascoltato Porta Romana e la canzone di Capicassa. Proseguiamo e ci aggiorniamo un pochettino più con le cosettine più moderne. Una bella canzone che la nostra Giovanna di Trodica di Monovalle la dedicava a noi e a tutti gli ascoltatori. Io ho scelto come lei, piace moltissimo, Adriano Celentano. Eccola qua, Giovanna, eccoci la canzone che ti manderò. Crederò, Adriano Celentano.

dai miei americani, Adriano Celentano con Crederò, e l'abbiamo scelta per la nostra Giovanna di Trodica di Marovalle, che le dedicava a noi e a tutti gli ascoltatori. Un'altra canzone bella di Adriano Celentano, il titolo è Seguirò chi mi ama, e la dedichiamo alla nostra Maria Pia di Mogliano, che ringrazia che siamo sempre qui in radio. Grazie Maria Pia. Ieri sera purtroppo ho avuto la macchina che non andava e allora non sono potuto venire. Bene, bene, andiamo avanti, ma non vi preoccupate perché non succede mai niente, soltanto quando c'è la possibilità, cioè che qualche mezzo ti porta qua, come facciamo? Andiamo con Seguirò chi mi ama, e la dedichiamo a Maria Pia di Mogliano. Questa

canzone di Adriano Celentano e quella Due Amori, Seguirò Chi Mi Ama, e l'abbiamo scelta per la nostra Maria Pia di Mogliano, che la dedicava a noi e a tutti gli ascoltatori, e un ringraziamento perché noi siamo presenti sempre, oddio sempre sempre proprio no, ma qualche volta manchiamo anche noi per ovvie magari ragioni, non è per colpa nostra, per cosa che accade. Bene, proseguiamo, salutiamo Maria Pia di Mogliano, salutiamo Giovanna, e una canzone bellissima vi farò ascoltare da questo, da questa musica per cambiare il mondo, dice così. E andiamo con I Negrita, con la canzone famosa Rotolando Verso Sud, per tutti voi. I Negrita, Rotolando Verso Sud.

rotolando verso il sud. Questa canzone a me è una canzone che mi piace moltissimo, io la manderei sempre in onda perché è piena di significato, è piena di bello, bello, bello. Allora, cari amici, su musica e canzoni e ricordi, Franco e Anna Maria siamo qua in studio a tenervi compagnia sino alle ore 22. Allora, dopo i Negrita con Rotolando verso sud, Antonello Venditti con Bomba non bomba, eccole qua le canzoncine che abbiamo scelto per questa sera. Antonello Venditti, Bomba o non bomba? Le bombe nel mondo ce ne sono tante che stanno cadendo.

E Antonello Venditico, bomba non bomba, e per questa serata di musica e canzoni e ricordi da quest'album Musica per cambiare il mondo. Allora andiamo con Edoardo Vennato con la famosa canzone L'isola che non c'è.

0: folle, forse è ancora più pazzo di te.
1: E naturalmente una canzone bellissima, questa famosissima, L'isola che non c'è, e Edoardo Bennato. E proseguiamo ancora con le voci di Paola Turci con Fiorella Mannoia, la canzone famosa Luna Spina. Eccole qua le canzoni che abbiamo scelto per tutti voi. Paola Turci con Fiorella Mannoia, Luna Spina.

Luna Spina, Paolo Turci con Fiorella Mannoia. Ora è una canzone Segnali di vita, ce la propone Franco Macchiato, amici musica, canzoni e ricordi. Abbiamo mandato in onda le canzoni di alcuni anni fa, nei primi anni del dopoguerra, ma adesso abbiamo sotto mano queste bellissime proposte.

Franco Macchiato con Segnali di Vita. Ora ascolteremo il grande Renato Carosone con due o tre belli pezzi che abbiamo scelto per questa sera. Eccoci qua, Renato Carosone con il pianoforte.

che queste belle canzoni, questi bei brani musicali ha fatto il giro del mondo veramente più di una volta. Ora andiamo con me, dopo Pianofortissimo, Giacca Rossa, Renato Carosone.

tu si peggeri fifi, tu in galera va a farni. Sotto falda roga piella, t'hanno scunna, stocchia bella, stocchia insista come a te.

questi album di canzoni di Renato Carosone sono veramente capolavori di questo grande personaggio che ha avuto un'orchestra grandiosa insieme a lui. Purtroppo, come tutte le cose, hanno fine. E Renato Carosone è italiano che non c'è più. Ma queste rimarranno sempre in archivio con... che non si cancelleranno mai queste canzoni qua. Bene, bene. Lasciamo Adriano Celentano. Sì, con Renato Carosone, scusatemi. Lasciamo Renato Carosone e proseguiamo con un'altra bella, bella, bella proposta questa mattina, questa sera. Ascoltiamoci Vacanze Romane, di Mattia Bazar.

vacanze romane. Ora proseguiamo con altre belle canzoncine che abbiamo preparato sino alle ore 22 di questa sera. E naturalmente sapete, c'è dopo i Mattia Bazar una canzone di Franco Macchiato, di nuovo Venezia Istanbul.

Bene. Modena City, naturalmente, ci ha proposto La banda del sogno interrotto. Proseguiamo e cambiamo genere e andiamo avanti con altre belle cosettine. E subito c'è questa canzoncina qua. Esagerata.

E dopo questa canzone di Il capello di Vianello, proseguiamo con una canzone. Siamo quasi giunti alla fine di questo appuntamento di questa sera. Paolo e Chiara, vamos a ballar, questa vita nuova.

0: Vamos a ballar questa vita nuova, Paolo e Chiara. Questa canzone meravigliosa, bellissima, ha fatto soltanto di questa canzone. L'ultima canzone in programma è quella che vi farò ascoltare ora, è Il barattolo, Gianni Meccia. Su questa canzone Franco vi saluta, vi auguro a tutti una buona notte, ci risentiremo domenica mattina con l'appuntamento di Ciao Domenica.
1: Anche da parte mia buonanotte a tutti, ci risentiamo domenica.
0: Ok, allora andiamo con la canzone, l'ultimo brano in programma è questo qua.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti e buon ascolto. Oggi apriamo parlando di noi, della nostra radio che ieri a Roma ha ricevuto, attraverso il nostro presidente Lorenzo Branciari, il riconoscimento per i 50 anni di attività. Un traguardo per noi molto importante che sottolinea l'impegno di tante persone in questi anni, l'abnegazione di alcuni per far sì che questa voce possa continuare ad esistere, naturalmente con l'obiettivo di proseguire cavalcando i tempi. Nell'ambito del Radio TV Forum 2026 di Eranti Corallo, nella sala Orlando del Palazzo Commercio, sono state premiate le radio e TV locali che hanno raggiunto il mezzo secolo di attività, le prime ad essere nate a seguito della sentenza del 28 luglio 1976 della Corte Costituzionale, che ha posto fine al monopolio statale della radiodiffusione in ambito locale, aprendo una stagione di libertà, di pluralismo e di partecipazione che ha trasformato il sistema dell'informazione nel nostro paese. Ascoltiamo a questo proposito le parole del ministro delle imprese del Made in Italy, presente all'evento in cui si è anche fatto il punto sulle innovazioni del sistema.
4: Abbiamo voluto celebrare insieme perché proprio le radio e le televisioni locali hanno garantito in questi 50 anni il pluralismo dell'informazione, la sua affidabilità, che sono le peculiarità, le specificità del nostro territorio, e credo che il loro ruolo sia ancora più importante nei prossimi decenni, anche a fronte della disinformazione globale, di un'economia digitale che rende difficile a chi reperisce le notizie essere certi che queste notizie corrispondono alla realtà. Le radio e le televisioni locali sono presidio, lo sono stati in questi 50 anni, di pluralismo e di professionalità, e lo saranno ancor più nei prossimi decenni. Per questo noi li supportiamo, convinti che siano fondamentali al nostro sistema paese. Buon lavoro.
3: E cambiamo decisamente argomento. Femminicidio a Loreto ieri poco dopo le 22 in un'abitazione di via Bramante. Luigia Fortunato, 33enne originaria di Cerignola, è stata uccisa dall'ex compagno Sami Kemayes, 39enne di origine tunisina. In base alle prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe presentato nell'abitazione della donna per riallacciare la relazione e riprendersi il bambino che era nato dal loro amore. Partita una discussione che è degenerata, l'uomo ha afferrato un coltello ed ha colpito più volte la ex, quindi è sceso in strada in stato di shock e con i vestiti pieni di sangue. Alcuni passanti, vedendolo e sentendolo dire "l'ho ammazzata", hanno chiamato il 112. Sanitari e carabinieri sono giunti nell'abitazione, ma per la 33enne non c'era più nulla da fare. L'omicida è stato arrestato e si è costituito. Il figlio della coppia si trovava con la nonna. A quanto pare l'uomo era già noto alle forze dell'ordine per questioni di stupefacenti. Inoltre era stato allontanato dalla famiglia per atti di violenza. Si è svolto ieri in prefettura a Macerata il tavolo tecnico convocato per condividere il programma dei lavori di ammodernamento tecnologico della Galleria Varano lungo la strada statale 77 VAR Val di Chienti. All'incontro promosso da ANAS hanno preso parte la Regione Marche, la provincia di Macerata, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i comuni interessati. L'intervento si inserisce nell'ambito del progetto europeo CEF Meridian Tunnel 4.0, che ha individuato la Galleria Varano quale infrastruttura pilota per l'implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate finalizzate ad accrescere ulteriormente i livelli di sicurezza. Il progetto prevede l'installazione di sistemi innovativi di monitoraggio del traffico, sensoristica intelligente per la manutenzione predittiva degli impianti e l'introduzione di modelli evoluti per la gestione delle emergenze. Le attività dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2026. Dal 13 al 31 luglio l'avvio delle lavorazioni sulla carreggiata in direzione Foligno, con deviazione del traffico sulla carreggiata opposta con doppio senso di circolazione. Nello stesso periodo la Regione Marche eseguirà interventi di manutenzione sul vecchio tracciato della statale 77 tra Serravalle di Chienti e Colfiorito. A San Buchetto i carabinieri hanno rinvenuto un armadio metallico al cui interno erano custoditi un fucile semiautomatico e due carabine. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che le armi erano state rubate in un'abitazione lo scorso 30 maggio e il proprietario, residente a Montefano, ne aveva denunciato il furto. I malviventi si erano introdotti nella casa del montefanese dopo aver forzato la finestra del soggiorno al piano terra, quindi avevano sradicato dalla parete l'armadietto blindato. L'area furtiva, che era regolarmente detenuta dalla vittima, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Il recupero delle armi è stato possibile grazie al senso di responsabilità di un cittadino che ha segnalato alle forze dell'ordine la presenza dell'armadio nelle campagne recanatesi. Si è allontanato dal locale subito dopo aver cenato senza pagare il conto, ma la sua fuga è durata poco. I carabinieri della stazione di Caldarola, a conclusione di mirati accertamenti, hanno denunciato un cittadino macedone di 25 anni, residente in provincia di Ancona e di fatto domiciliato a Belforte del Chienti, ritenuto responsabile del reato di insolvenza fraudolenta. L'indagine è scaturita dalla denuncia presentata dal titolare di una bar trattoria del posto. L'uomo ha raccontato ai militari che la sera dello scorso 31 maggio il giovane, dopo aver consumato la cena all'interno del locale, si era dileguato senza pagare il conto, pari a 52 euro. L'identificazione del 25enne è stata possibile grazie all'analisi incrociata dei filmati estratti dai sistemi di videosorveglianza, sia pubblici sia privati, presenti nella zona. Sottoscritto ieri ad Ancona il protocollo d'intesa tra Regione Marche, comuni di Loreto e Porto Recanati, Delegazione Pontificia e Fondazione Opere Live, per avviare il percorso di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico nei bacini del rio Bella Luce, del fosso d'Alcuabona e dell'area di Viale dei Pini. L'accordo rappresenta un passaggio strategico per affrontare in maniera organica una delle principali criticità idrogeologiche della fascia costiera compresa tra Loreto e Porto Recanati, un territorio che negli ultimi anni è stato interessato da frequenti episodi di allagamento con pesanti ripercussioni sulla viabilità, sulla sicurezza dei cittadini e sulla continuità dei servizi essenziali. Il protocollo sancisce la condivisione di un piano complessivo di interventi che comprende l'ampliamento delle vasche di laminazione esistenti, la realizzazione di nuovi invasi sul fosso dell'Acquabona, l'adeguamento degli attraversamenti stradali e ferroviari, il miglioramento del sistema di deflusso delle acque e la realizzazione di un nuovo canale deviatore verso il fiume Potenza.
2: Il taccuino.
3: Una città che danza, quattro luoghi, un'unica serata, capace di trasformare Civitanova Marche in un grande palcoscenico diffuso. Domani il Festival nel Festival rappresenta il cuore pulsante della 33esima edizione di Civitanova Danza. Il pubblico sarà accompagnato in un percorso che intreccia spettacoli, ricerca artistica e partecipazione della comunità, attraversando Piazza 20 Settembre, il Teatro Cecchetti, il Teatro Annibalcaro e la Chiesa di San Francesco. Ad aprire la maratona sarà alle 19 in Piazza 20 Settembre, Carmen, Nous sommes toutes des étoiles, progetto di comunità ideato e diretto da Anna Basti. Recanati accoglie il grande evento conclusivo di Art Festival che domani e domenica 12 luglio trasformerà il centro storico in un grande teatro urbano dedicato alle arti performative. Tra le novità più attese, l'Art Festival Creative Market, presso i Giardini Gigli, un luogo di incontro tra artisti e artigiani, arricchito da workshop, laboratori e momenti di scambio creativo. Il pubblico dalle 18 alle 24 potrà vivere un'esperienza ricca e variegata grazie a 18 possibilità postazioni artistiche distribuite nel centro storico, dove si alterneranno spettacoli di circo contemporaneo, teatro fisico e di figura, clownerie, arti di strada, danza urbana e musica dal vivo. Terza edizione dello Spasso Festival, da oggi a domenica 12 luglio a Passo di Treia. Per tre giorni il campo sportivo Giovanni Compagnoni, spettacolari esibizioni di auto da drift e moto da cross, prove di tiro con l'arco e scherma, sessioni di acro yoga dedicate al benessere psicofisico, tornei di ping pong e beer pong. Tra le esperienze più suggestive spicca la possibilità di salire a bordo di una mongolfiera. Spazio alla musica, stasera con il DJ Andrea Mattioli, domani con i Marnik per la Dance Internazionale, domenica con Francesco Louv, DJ.
2: Lo sport.
3: Calcio, Edoardo Baraboglia vestirà la maglia della Maceratese nella stagione 2026-2027. Difensore centrale classe 1999, nato e cresciuto a Macerata, per Edoardo si tratta di un ritorno a casa dove ha mosso i primi passi nel calcio fino alla categoria esordienti. Alto 1,95 m, è un difensore centrale di grande struttura fisica, forte nel gioco aereo e dotato di temperamento, caratteristiche che metterà a servizio di mister Alfonsi nella nuova stagione. Anche l'edizione 2026 del campionato regionale di salvamento è stata nel segno del Centro Nuoto Macerata, dominatore della manifestazione disputata a Civitanova. I ragazzi e le ragazze allenate da Lorenzo Menchi e Eleonora Brandi, con il coordinamento di Franco Pallocchini, hanno strabiliato, consentendo all'associazione maceratese di conquistare il titolo a squadre. La formazione biancorossa ha chiuso al primo posto la classifica generale con 1310 punti, imponendosi addirittura in tutte le categorie. A trascinare la squadra sono stati Maria Chiara Cera e Alessandro Pianesi, entrambi capaci di vincere ben 4 medaglie. Quarta edizione dei Giovani di Lodovico, l'evento turistico-culturale con prove curato dalla sezione Young del KM Lodovico Scarfiotti. Inserita nel calendario del trofeo ASI Giovani, la manifestazione è riservata a partecipanti under 40 con le loro auto d'epoca. Il programma prevede nel primo pomeriggio di domani la concentrazione presso la sede del club a Monte Cassiano. Partenza alle 15 verso San Buchetto per salire verso Madonna del Monte, Monte Lupone, Potenza Picena, per poi ridiscendere verso la riviera adriatica e raggiungere la zona industriale di Porto Recanati, dove si dovranno affrontare 9 prove di abilità valide per la classifica nazionale del trofeo ASI.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione a orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-33 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una

0: resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano. Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
3: Minuti, ben trovati a tutti. Siamo 25 gradi qui a Macerata. E voi come state? Come state con questo caldo? Allora, siamo in diretta insieme a Romano, ben trovati a tutti, grazie alla redazione giornalistica che lavora sempre, anche con il caldo, a darci notizie tutti i giorni, tutte le ore. Grazie a Roberta Foresi.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

caldo, le temperature che attaccano e noi giochiamo in difesa. E dobbiamo costruire una buona difesa contro

allora in diretta anche questa notte fino a luna con le voci della notte insieme a Romano. Ancora ben trovati a tutti, salutiamo tutti quelli che ci ascoltano su internet. Un abbraccio particolare va ad Anna dalla Germania che ho sentito questa sera. Ciao Anna e buon ascolto anche a te e a tutti quelli che non ci ascoltano in FM, ovviamente da lontano. E salutiamo anche quelli che si ascoltano in FM, perché no, che sono in giro in macchina, che sono a casa e cercano un angolino un po' più fresco, spaparazzati sul divano.

0: adesso sai.
1: Vediamo chi apre la serata, la finestra della trasmissione. Pronto?
2: Sono Maria Pia, Romano.
1: Maria Pia, benvenuta.
2: Apro la finestra.
1: Ah, ho visto il video, è molto bello.
2: Sì, hai visto?
1: Complimenti veramente a tuo figlio.
2: Guarda, c'è tanto, dopo quell'età ogni anno tanti dolori, però intanto questa è una soddisfazione che
1: sì.
2: È la meritato, secondo me.
1: Ma certo, certo.
2: Perché dopo è capitato di tutto e allora ha dovuto affrontare tante cose, però nonostante tutto, hai visto?
1: Ce l'ha fatta, eh?
2: Solo che non so se l'hai visto il video, si è emozionato molto.
1: L'ho visto
2: vabbè,
1: il video.
2: Va bene. Io volevo dire che mi ha fregato, non lo so se è tutto questo calore, la cervicale, Romano, non gliela faccio più.
1: Quella è un male di molti, anche il mio.
2: Mamma mia, guarda, non ne posso più perché con me giro non io. Dove faccio? Non posso fare niente.
1: Dovremmo fare tutti quanti che abbiamo a che fare con la cervicale, fare dei movimenti destra, sinistra, col collo, piano piano. Farlo spesso.
2: Non ho cominciato dall'inizio, adesso come muovo il collo e faccio e mi gira tutto, capito?
1: Tu fallo piano piano, però stai seduta, ti metti seduta, tranquilla.
2: Per forza, solo che è tanto dura perché già è caldo che mamma mia, per carità.
1: Lo so.
2: Dopo gli anni ne sono anche tanti e quindi c'è da soffrire un po' adesso, ecco.
1: Tu gli anni mettili da parte gli anni.
2: Tu li porto, no, per me li porto attaccati con me.
1: Non li tocca, ma tu lasciali lì.
2: Dove li metto? Non li stacco, capito? Non gliela faccio.
1: Tu gli dici, facete quello che vi pare.
2: Grazie, sì. Grazie che mi fai ridere proprio. Allora, io ascolto tu sempre, lo sai. Un saluto, un caro abbraccio tanto a Daniela.
1: Sì, la salutiamo. Sì, sì, sì, sì.
2: Tanto. E a tutti, saluto tutti. Buona serata. Sì. Io mi metto pianino adesso giù e faccio.
1: Va bene.
2: Buonanotte, Romano. Grazie
1: a te, buon ascolto.
2: Ma un grazie di cuore che ci siete, perché questa è una cosa che io apprezzo tanto e mi serve proprio.
1: Va bene, buona compagnia. Ciao, ciao.
2: Buonanotte a tutti.
1: Ciao,
2: a
1: ciao,
2: tutti. Ciao. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao, Maria Pia.
3: Stamattina c'è.
1: E così Maria Pia ha rotto il ghiaccio, il caldo questa sera. 0733 23 7575, Radio Nuova Macerata in Blu, e sempre in sottofondo ci sono i festeggiamenti, i nostri primi 50 anni.

tutte le persone che ci ascoltano dall'ospedale, dalle carceri, tutte insomma le persone che non sono proprio in forma, fisicamente, moralmente. Capita, capita, perché la vita è anche questo. Allora, adesso c'è Mango, c'è una bella d'estate, sì, eccola la canzone che qualche anno fa imprigionò l'estate, perché questa funzionò tantissimo in quell'anno. Mango, bella d'estate.

0: Era il 1987, grande grande successo di Mango, Bella d'estate. Allora, sta bene la ragazza che è stata attaccata, la bambina più che ragazza, piccolina, è stata attaccata da un lupo nel Ternano, in provincia di Terni, e così dice il sindaco di Arrone, è il paese dove abitava questa bambina, e dove è stata attaccata appunto da un lupo mentre con i genitori era nel parco pubblico della cittadina. E l'animale selvatico è spuntato dal parcheggio e ha addentato la maglietta della piccoletta che stava giocando vicino ad un albero e l'ha trascinata per qualche metro, dicono così i testimoni. Ora ovviamente è in atto un piano per catturare il lupo e le condizioni della bambina non sono allarmanti. Il lupo comunque era stato già avvistato varie volte e addirittura era stato anche filmato, dunque non era la prima volta che si faceva vedere questo lupo, e così è andata bene a questa bambina, è andata benissimo.
1: Radio Nuova in blu.
0: Sì, Radio Nuova in blu in diretta insieme a Romano, ancora ben trovati a tutti. C'è Gianna Nannini adesso.
2: Io vivrò con te, ogni giorno comincia dove i baci finiscono. Ora che...
0: Pronto?
3: Che cosa hai interrotto? Scusami, buonasera.
0: Oi, Rina.
3: Oi. Ho interrotto qualche cosa di importante.
0: Oh, guarda, ho interrotto un casino. Adesso facciamo la denuncia che è qui.
3: No, ti prego.
0: Ha interrotto
3: a parte
0: tutto.
3: Il fatto che sono insomma, non ci ho avuto precedenti, per cui.
0: Ah, beh, allora.
3: Una condanna non dovrebbe essere così.
0: Non è grave, no.
3: No, mi verranno gli arresti domiciliari, tanto ci sto, quindi non c'è problema. E che vuoi fare? Senti.
0: Si dice te metto al fresco, si vede che in galera si sta freschi, boh, non lo so, si sta freschi.
3: Da quello che ho sentito di recente, veramente interviste a soggetti, insomma, che non credo che siano tanto freschi.
0: È vero, no, si dice vai al fresco, vabbè.
3: Sì, ma è una gran cavolata, credo,
0: sì.
3: Perché... ho sentito un'intervista a un tale che è uscito dal carcere pochi giorni fa e proprio ha messo in evidenza questa cosa, che addirittura tengono i ventilatori così in cantina, diciamo così, e non li mettono nelle celle. Se devi scontare la pena devono scontarsi in fondo, anche con il caldo,
0: fino alla fine.
3: Fino alla fine.
0: No, dai, io ti perdono.
3: Buttiamola là così, tanto per...
0: Tanto per...
3: drammatizzare.
0: Sì. Che ci dici, Rina, tu?
3: Che ti dico? Ti dico che adesso mi è venuta in mente una cosa. Visto... Sì, insomma, ti fa caldo. È la stagione, quindi è giusto che sia così. Io mi volevo rinfrescare un po', visto che non c'ho altre...
0: Come ti rinfreschi? Con l'acqua?
3: Con le finestre aperte.
0: Finestre aperte.
3: Allora, c'ho la fortuna di avere... allora, vabbè, sto al terzo piano, rialzato pure, per cui non c'ho coperture, diciamo, di palazzi, di cose, quindi è tutto aperto.
0: L'aria circola, diciamo, ecco.
3: L'aria circola volontà. Cioè, c'ho 11 finestre... 11 finestre che non è che sono tutte, mi fa corrente e devo mettere cose per non far sbattere le porte, ecco.
0: Però
4: l'aria la prendi con 11 finestre.
0: Senti il ferroviere
3: che parla. Ah, ciao Benito. Non mi parlate di ferrovieri, perché non ne posso più.
0: Che è successo?
4: Io ho chiamato per darvi la buonanotte, tutto.
3: Perché sono 4 anni che fanno i lavori, hanno ripreso adesso a circolare i treni, ma hanno fatto, a parte che hanno fatto un lavoro immenso, veramente, insomma, se penso a quanto tiravano fuori le traversine vecchie, fragile, ma era dalla fine 1800 che stavano lì, quindi vi lascio immaginare. E dato che lo spazio sembra che stia solo qui davanti a casa mia, quindi tutti i mezzi, tutte le... guarda una
0: adesso
3: cosa,
0: Benito, no. Mettici tu una paroletta buona per far
3: ma
0: per
3: spero che abbiano finito
0: i lavori,
3: i treni sono ripartiti ma i lavori ancora vanno avanti, quindi però no comunque devo, a parte il fastidio che è stato tanto e lo è ancora perché appunto, però hanno fatto un gran lavoro. Sicuramente dal di fuori noi non ci rendevamo conto, ma anche dei pericoli che soprattutto correvamo,
4: certo.
3: Perché ti ho detto era tutto fragile. Comunque adesso per altri 300-400 anni staremo a
4: posto. Andiamo avanti.
3: Beh, adesso ci hanno messo un po' di ferro almeno, capito?
0: È importante.
3: Ecco. Comunque senti Romano, mi do a posto per la lunga perché dopo la gente è bruttista, e volevo dire, ecco, avevo bisogno però di rinfrescarmi un po', ma più la memoria che tutto sommato mi piacerebbe ascoltare Cade la neve di Adamo, così almeno mi dà l'impressione.
0: Cade la neve?
3: Non la conosci?
0: Non me la ricordo adesso.
3: Ma possibile che io ti devo sempre stare a ricordare?
0: Purtroppo tante volte la testa si dice sta lì per spartire vecchie, no? Qualche volta.
3: Sì, ma la mia dovrebbe esserlo in modo...
0: Poi stasera c'è questo computer qui che non va tanto.
3: Non funziona?
0: Funziona.
3: Quindi non è possibile neanche ascoltare le canzoni?
0: Sì, forse... Sì. Si ascolterà un pochetto più basso, non lo so, c'è qualcosa.
3: Questa è una canzone che ho detto che ecco, adesso chiudo gli occhi, cerco di immaginare che la neve, che cade la neve, e nello stesso tempo un po' di poesia.
0: Mo te la metto, sì.
3: Ma insomma, dai, ti ringrazio infinitamente.
0: Ci rinfreschiamo tutti, via.
4: Ci rinfreschiamo tutti, sì.
3: Tanto ha detto stasera che almeno fino al 20 di luglio andiamo avanti così, quindi
0: sì.
3: Diciamo che insomma ancora 10 giorni. Speriamo che il tempo passa talmente in fretta, dai.
0: Proprio
3: un po' troppo veloce per i
4: voi. È l'estate.
3: Tra poco, quando tanto passa perché passa. Dopo dico, oddio che freddo, mamma mia che freddo.
0: Mamma mia,
3: no, perché sempre è ricorrente la cosa, no? E quando fa caldo diciamo che fa caldo, quando è freddo diciamo che fa freddo.
4: Però
0: non è la novità.
4: Il caldo è normale perché siamo nel periodo estivo, capito?
3: Certo che sì, certo.
4: L'estate.
3: Poi ci ha anticipato un pochino i tempi, dai.
0: Un pochetto sì.
3: Insomma, però ci sta. Non è la prima volta che succede così, io me ne ricordo altre. Vedi, la fortuna di essere nati insomma presto vuol dire anche ricordare.
0: È vero, c'è ragione.
4: Sono quasi 100 anni, insomma ne ricordo bene.
0: Pensiamo, noi siamo attrezzati per tutto, no? Per il caldo, per il freddo, pensiamo anche a quelli che non sono attrezzati invece che soltanto.
3: Però posso dire una cosa, allora, si raccomandano, no? Gli esperti tutti di non uscire in certe ore, in modo particolare persone anziane, in modo particolare bambini, no?
0: Mm-hmm.
3: E a me mi pare che esco così a mezzogiorno.
0: Sì, qualcuno è vero, esce perché deve fare la spesa, non lo so.
3: Sì, però. Io personalmente esco la mattina prestino, faccio il mio giro, cimitero, supermercato, insomma. Farmacia, quelle cose che insomma
0: sì, ma io,
3: però io alle 9 sto a casa.
0: Io intendevo quando ho detto a chi non ha attrezzatura giusta, a chi non ha la possibilità di difendersi con il freddo, a chi non c'è il condizionatore, che magari
3: ma io non ce l'ho il condizionatore, non l'abbiamo mai voluto, mio marito non ha mai voluto neanche il ventilatore.
0: Si vede che è una, hai detto prima
3: che è vero, ripeto che abbiamo la fortuna di avere una casa ventilata,
0: ecco, allora è sufficiente
3: questo, sì.
0: Quello
3: chi questo
0: non...
3: sì.
0: Chi non c'ha nemmeno un po' di corrente dentro casa, che
3: qui
0: pensavo a quello, pensavo a quei poveracci che stanno in guerra giù, i bambini a Gaza, in Libano.
3: Questo adesso allarghiamo il discorso, andiamo fuori di quello che è la normalità.
0: Io puntavo lì, perché noi che siamo normali più o meno ci difendiamo comunque, parliamo, però, soffriamo il caldo tra virgolette, ma c'è gente che soffre veramente il caldo,
3: sì,
0: come
3: sì,
0: soffriva il freddo.
3: Però Romano, dobbiamo dire che facciamo, anche noi italiani in primis, facciamo sacrifici noi per mandare armi e far fare la guerra.
0: Ecco, visto, adesso hanno approvato ancora 17 miliardi, mi sembra, no?
3: 14, 70, 70 in due anni.
0: È una vergogna.
3: Non è una vergogna, di più, fanno schifo.
0: E non c'è una voce ufficiale, almeno in Europa, non dico in Italia, perché in Italia di sto governo non ci sta proprio nessuno, è una cagata.
3: I governi,
0: non c'è una voce autoritaria.
3: In queste cose non valgono un cavolo,
0: non c'è una voce autoritaria
3: che sta sopra
0: telefona a Trump e tutti gli rispondono, perciò che
3: e telefona a Trump addirittura per far nulla il cartellino rosso a un giocatore,
0: addirittura,
3: cioè, dove siamo arrivati,
0: leggo,
3: no?
0: Leggo proprio adesso che Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire ad ucciderlo. Lo dice il presidente, appunto, del New York Post, è una voce ufficiale americana. Se dovesse succedere qualcosa, bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Questo lo afferma Trump. Si valutano addirittura barriere di sicurezza intorno alla Casa Bianca.
3: Comunque stiamo veramente seduti su, ma tu lo sai meglio di me sicuramente, che in Italia abbiamo 90 testate missilistiche.
0: Qui poi Trump dice ancora
3: che sono americane naturalmente, e che loro potrebbero usare in qualsiasi momento, no?
0: Trump dice di proseguire i colloqui con Teheran, ma che il cessate il fuoco cessate il fuoco è finito, dunque.
3: Ecco, cioè, quindi è un po'
0: riprendono a morire i bambini,
3: c'è un po' di contraddizione in questa affermazione,
0: ma
3: no?
0: Questo è un uomo che è sempre contraddetto. Si sveglia la mattina, dice una cosa, il giorno dopo dice un'altra.
3: Con un piccolo appunto da fare,
0: io
3: che non è l'unico.
0: Elogio la Spagna, perché insomma mi pare l'unico paese in Europa che dice la sua.
3: Ma ci sono anche altri paesi adesso su
0: dell'est
3: che si stanno defilando.
0: Ogni giorno è sempre più grave la situazione.
3: Si stanno defilando perché la gente è stufa di dover mandare soldi a un ladro pagliaccio saltimbanco.
0: L'Iran dice che la guerra non finirà con la nostra resa, perciò la storia va avanti ancora.
3: Ma se gli diamo adito a questo, se lo aiutiamo a questo tale, noi non facciamo altro.
0: Ma posto che dico io che l'Europa è un personaggio.
3: E mandare soldi per i corruttori e per far morire quei poveri disgraziati che sono rimasti.
0: Paghiamo,
3: e siamo sono rimasti
0: la nazione che sta pagando più di tutti questo maledetto Trump. Il gas lo paghiamo il triplo. Tutto il triplo.
3: Ma perché? Perché noi continuiamo a fare. caspita, ma noi dobbiamo mettere le sanzioni a Putin, non dobbiamo prendere, ma se la stessa Ucraina prende il gas da Putin.
0: 20-21 sanzioni che hanno messo alla Russia, nemmeno una per Israele, per questo pezzente criminale che nonostante 80 anni fa ha subito la Shoah, no? Il più grave.
3: Per carità di Dio, no, per
0: adesso,
3: carità di
0: adesso
3: Dio.
0: Allora,
3: Romano, ma che Israele è un paese, diciamo un po' così, accerchiato dai nemici, perché
0: tutto alla rovescia sta andando.
3: Questo è un dato di fatto, perché se tu pensi che l'Iran ha nella sua costituzione la distruzione di Israele, e insomma qualcuno si deve difendere, no? Si deve, però invece di cercare di mettere la pace, non è possibile, è che ci sono interessi che noi non capiremo mai.
0: No, li capiamo.
3: Sicuramente noi non possiamo capire dove, come, perché. Perché sennò è talmente irragionevole
0: il
3: tutta
0: petrolio.
3: Questa cosa.
0: C'è il petrolio, no. Lo sappiamo molto bene, lo sappiamo. C'è il petrolio, la ricchezza del territorio.
4: Ma io voglio lasciare la linea.
3: No, Benito, io intanto, Benito, ascoltami, io a te il rimprovero che dovevo fare come componente delle ferrovie te l'ho fatto, mi avete rotto gli stivali per 4 anni,
4: ma a me,
3: vale poco? E quindi ci metto pure te tra i... insomma,
0: ti ha rotto gli stivali, ti metti le ciabatte, le pantofole.
4: buonanotte a tutti.
0: Ciao, Benito.
3: Buonanotte. Hai capito, Romano?
0: Capito.
3: Ci sono interessi talmente grossi e noi ne paghiamo le conseguenze.
0: Sì.
3: Non possiamo fare niente. Dobbiamo stare solo con la strizza,
0: almeno a metterci seduti a farci una chiacchierata, se potrebbe fare, no? Ma ripeto,
3: chiacchierata,
0: in Italia e in Europa non c'è un leader, una voce, non c'è nessuno.
3: Cioè, il leader europeo della figura della von der Leyen,
0: ma te lo porti,
3: è una pronto? Guerra fondaia.
0: Pronto?
4: Ciao Romano, ciao Rina.
0: Marco.
3: Ciao Marco.
4: Ciao. Allora,
3: io ti saluto. Marco, ti piace la canzone che ho chiesto a Romano?
4: No, me la canto, ma adesso mi attrezzo, la canto io cade la neve. In questa impazzia trova il file. Quella è una mia concessione.
3: L'avete capito che io sono una nostalgica, sì?
4: Ma non sei l'unica.
0: Meno
3: male, stringiamoci la mano.
4: mo mi attrezzo eccetera e poi la canto.
3: Va bene, grazie Marco, un abbraccio.
0: Ciao.
3: Mi permetti tanti saluti a tutti quanti,
0: sì.
3: A tutti, tutte le persone a quelle che conosco, vabbè, faccio un elenco, lo posso fare?
0: E come no?
3: Vabbè, comincio da Maria Pia d'Ancona, sì. Anna dei capelli rossi, che sicuramente non a quest'ora dorme, e a Elena di Venerotta, a Adriana di oddio, Adriana, dove stai?
0: Provincia di Teramo, mi sembra.
3: No, verso Ascoli. È il nome che mi
0: chiama? Castel di Lama? Boh, non mi ricordo nemmeno io.
3: Comunque da quelle parti, lei ha capito.
0: Comunque la salutiamo, sì.
3: Lei ha capito. L'altra sera ho sentito comunque che ascolta, quindi Adele di Iesi.
0: Sì, la salutiamo.
3: Ha mandato un messaggio l'altra sera, quindi mm-hmm. Ascolta. E poi...
0: Anna la Germania?
3: Non ci ho avuto mai il piacere, comunque un saluto non guasta.
0: Sì.
3: E tutti, che ne so, Giovanna, Maria Pia di...
0: Di Mogliano.
3: Mogliano.
0: Di Ancona.
3: Maria Pia di Ancona, ho dato, ho fatto. Danielina, che se non mi era. E niente, tutti quanti, tutti, perché come dice siamo... Cioè, ci vogliamo tutti bene, dai, via.
0: Sì, certo, certo.
3: Gianna di Porto Potenza.
0: Gianna, sì.
3: Insomma, se qualcuno... Se mi sono dimenticata di qualcuno...
0: Il maestro.
3: Ah, beh, il maestro, un abbraccio infinito. E vedi?
0: Mirella.
3: Ecco. Ah, vabbè. Al maestro...
0: Mirella che sta in Spagna.
3: Sì, non ci ho avuto mai comunque poche cose, però anche in questo caso un saluto è sempre...
0: Sì, fa sempre bene, no?
3: Tanto non costa niente, tra l'altro, no?
0: No.
3: Un sorriso, un saluto, insomma, fa bene, com'è che dice? Fa bene a chi lo è e a chi lo riceve.
0: Ah, sì, più o meno.
3: Va bene, d'abbraccio. Tutti. Al maestro, visto che se c'hai così tanto tra un vuoto e l'altro,
0: sì.
3: Lazzarella,
0: questa
3: non... Mi scusate, ma ante mare,
0: Lazzarella.
3: Lazzarella,
0: adesso non me la ricordo.
3: No.
0: Però sì, dopo lo cerco.
3: Aurelio Fierro la cantava.
0: Va bene.
3: E lo vedi che avere un'età vuol dire anche aver imparato tante cose.
0: Che bello, tante cose che io non riesco.
3: Ma tu hai vissuto in un altro mondo, hai vissuto in un'altra epoca.
0: Oddio, non troppo lontano,
3: Adesso, vabbè,
0: non dall'altra.
3: Con la mia ci sono diverse generazioni di mezzo.
0: Non da allargare, però no, io mi sono fatto una piccola cultura musicale degli anni che non conoscevo, me ne sono fatta comunque. Perché.
3: Vabbè, comunque io ho detto, non solo vivo di ricordi, ma per me sono state la musica di quel di un certo periodo, di una certa epoca, è insuperabile. Insuperabile.
0: Sentiamo chi c'è con te.
3: Va bene, io ti saluto, se no perdo ancora, poi mi metto a chiacchierare con altro.
0: Pronto?
3: Ciao, buonanotte.
0: Ciao Rina.
3: Ciao.
5: Gli metti un pugno di sabbia dei nomi, una canzone che la ballava, gli ricorda tante cose.
0: Dario, gli metti. Un pugno di sabbia dei nomadi, sì.
5: Dato che mi ha salutato, allora.
0: Bene.
5: Scusate, saluto a tutti, vi ringrazio che ci fate compagnia.
0: Grazie a te.
5: E chiudo qui perché non c'ho voglia di parlare stasera.
0: Non c'ho voglia di parlare.
5: Ciao.
0: Sì, ciao Dario. Ciao. Per un attimo ti sei incrociato con Rina, una tua fan. Allora sì, 0733 23 75 75. Io avevo preparato la canzone Cade la neve di Adamo, ma visto che la canterà Marco, io non la metto, la tengo in parcheggio. Però sono spiazzato perché non ho un'altra canzone pronta se non questa molto bella che avevo già preparato. Io qualcosa mi preparo sempre. 0733 23 7575 Radio Nuova Macerata in Blu. Fa caldo? Pronto? Pronto?
6: Ciao Giuseppina!
0: Oi, carissima!
6: Buonasera!
0: Benvenuta Giuseppina!
6: Nostra. Grazie, tutto bene, Romano?
0: Tutto bene, tu?
6: Bene, grazie.
0: Sto contento. Poi l'ha detto proprio con un tono bene, deve funzionare tutto quanto. Tutto bene. Che stai
6: a mangiare? Saluti perché non ce l'ho la radio qui.
0: Ah, sta sempre su in montagna.
6: Sto sempre qua su Saluto a tutti, a Marco, a Paola,
0: sì,
6: a Anna con i capelli rossi, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti.
0: Vabbè.
6: E grazie a te, buon rientro a casa.
0: Sì, grazie. E a te che ti dico? Ti dico dammi un po' di fresco, ma non si può.
6: Qua tu sei stato andando bene.
0: Ci credo, ci credo. E va bene.
6: Allora, buon lavoro.
0: Sì.
6: E buon rientro.
0: Grazie Giuseppina, e a te che ti dico non ci ascolti, mannaggia, ti dico buona serata comunque.
6: È uguale.
0: Va bene.
6: Buonasera, ciao,
0: ciao, ciao Giuseppina.
6: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Sempre fedele Giuseppina. Ci ascolta dalle montagne, dal fresco, cioè non ci ascolta, ci chiama, si fa sentire, perché lei ama questa radio, ama la famiglia della notte di Radio Nuova.

0: Acqua e sale, sicuramente è una delle più belle canzoni che hanno fatto questa coppia Celentano e Mina. E bene, bene, bene, bene, siamo arrivati alle 11:15, mannaggia come passa il tempo. Ricordiamo il numero di telefono 0733 237575, e adesso mandiamo la canzone Lazzarella, la canzone che Rina dedica al maestro Emilio Guarnieri, però ho trovato la versione di Renato Carosone che tra un po' ve la farò sentire. Pronto?
1: Pronto, Romano.
0: Ecco Marco.
1: Ecco qua. Mi sono attrezzato un pochettino per farmi la cantatina. Okay. Però prima volevo dire una cosa.
0: Sì.
1: Il discorso che hai fatto quando hai iniziato la serata, ti riferivi al fatto di quella bambina che era stata zannata dal lupo,
0: sì.
1: No? Allora, siccome questi casi si stanno moltiplicando,
0: è vero.
1: Lupi, orsi e cinghiali. Io a casa mia Ortona, sto a 200 metri dal mare, attenzione, 200 metri dal mare, ci stanno i lupi e ci stanno i cinghiali dentro i giardini delle persone che abitano là.
0: È vero, è vero. Ma anche nelle nostre
1: zone.
0: Anche
1: al giardino mio, ecco, che avendo forse una recinzione più alta, no, ci stanno davanti, insomma. Ecco, quindi io sono stato questi giorni scorsi per fare la nuova carta d'identità e non ti dico il casotto che hanno messo su per tutta Italia per questa carta d'identità. La sera volevo uscire un pochettino, ma hanno detto: Marco, state attento perché ci stanno i cinghiali e ci stanno i lupi. Allora? Con tutti questi cacciatori che abbiamo non possiamo fare niente, no?
0: Sì, che si potrebbe fare.
1: Questi animali o fate le riserve e non devono scappare fuori dalle riserve, o se no ci dobbiamo difendere. E lasciamo perdere tutti gli animalisti. C'è un gatto che gli voglio più bene di una persona, e quindi sono un animalista anch'io, però gli animali pericolosi, eccetera, eccetera,
0: guarda,
1: non li vogliamo, anche perché ci ammazziamo tra uomini, tutte queste guerre che ci stanno, non si badano a spese, si fanno spese delle armi, ma per la sanità, eccetera, eccetera, per queste cose non si investe niente, anche perché chi deve fare queste leggi c'ha delle belle ville con tanto di guardie a destra, a sinistra, avanti e dietro, muri alti, e quindi sono tranquilli, però noi non siamo tranquilli in queste condizioni. Io stasera sono andato a fare due passetti qua vicino e il gattino mi seguiva, perché mi segue dappertutto, nella stradina diciamo di periferia qui a Servigliano, in campagna, però dove finiva la luce, e io di giorno ci faccio il giro durante l'inverno, non sotto al sole, per questa stradina che insomma non è da tutti farsi un giretto all'aria pura, eccetera, eccetera, ho paura a passare su quella stradina. Allora come la mettiamo?
0: Ma visto che parli di animali, io due venerdì fa tornavo a casa, era verso 1:15, a Piedripa, proprio nel centro abitato di Piedripa, ma ha attraversato un bel volpino. Ma carina, ma era l'1:15, 1:20, ma proprio in pieno centro,
1: Sì, oddio, la volpe non è un animale insomma che attacca l'uomo, non è pericolosa,
0: no,
1: e poi sono pure carini, insomma,
0: l'uomo no, però questi vanno a caccia di animaletti, a galline, che ne so.
1: Tutti. Allora mi aiuti, rafforzi il discorso che sto facendo io, allora,
0: sì.
1: Perché non diamo un incentivo ai cacciatori, tanto insomma chi è cacciatore è cacciatore,
0: chi...
1: se mi riporti un animale morto qua io ti do un tot, e difendiamo l'uomo anziché
0: sì,
1: gli animali,
0: perché...
1: qua è un gioco, o si gioca la carta o si perde o si vince, insomma.
0: La volpe, come dici tu, non è un problema, però ecco, i lupi anche qui nelle nostre zone ci sono,
1: ma
0: che
1: stiamo scherzando,
0: poi si accoppiano, fanno i figli e
1: qua la vita è diventata impossibile, la sera non si può uscire per tanti motivi, non li stiamo a elencare, ecco. gente che va in giro armata, coltellate, furti, eccetera, eccetera, eccetera. Gli animali, l'abbiamo detto, e qua non si vive più allora. Ci vogliamo mettere rimedio o non ci vogliamo mettere rimedio?
0: Sì, sono tanti problemi.
1: Ecco, bene, io ho detto quello che dovevo dire, non so, che forse qualcuno non... Forse tanti non saranno d'accordo a quel che ho detto, però si mettessero nei panni.
0: Ognuno, ognuno dice la sua, tu hai detto la tua, che è rispettabilissima, perché.
1: Ci sono le riserve, se queste riserve non vengono diciamo attrezzate per evitare il pericolo all'uomo, che riserve sono?
0: Io dico, questi scendono basso perché non trovano il cibo su. Io forse d'inverno è un po' più difficile per un lupo trovare una preda, ma d'estate, se scendono giù anche d'estate, è ancora doppiamente pericoloso.
1: No, ma c'è anche perché insomma proliferano questi animali, dove si spostano, poi là fanno il nido, fanno la tana e le cose vanno avanti in questo modo. E non è giusto, non è giusto. Uno c'ha un bambino nel giardino, davanti casa.
0: Ma scherzi. Tanto non prenderanno provvedimenti fino a quando non succederà qualcosa di importante.
1: Sì, sì, infatti poi ci sono in tanti casi, tipo di quella casa in campagna in provincia di Chieti, hanno tolto i figli e i genitori, quelli non facevano male a nessuno, ancora gliene ridanno. Mi sembra giusto?
0: Purtroppo sì, è così.
1: Ecco. Vado.
0: Vai.
1: A gentile richiesta cade la neve,
0: sì.
1: Questa è del 1965,
0: okay.
1: Una delle poche canzoni che io canto, che non ho bisogno di leggere perché l'avrò suonata migliaia di volte.
0: Vai.
1: Giro armonico di la minore. Tu non verrai questa sera, cade la neve, non ci vedremo, lo so, per le vie deserte si ode una voce, mi sento morire. Tu non mi sei vicino, se stasera non verrò, invano attenderai, ma cade la neve, lentamente dal cielo.

Sion è una voce, intanto il mio cuore

Cadeva neve, tu non verrai questa sera, però forse io ho un'idea. Ho la macchina con le catene, metterò le catene e verrò io da te. Tu che ne dici? Forse l'idea ti piace. Per le vie deserte si gode una voce. Mi sento morire.

0: insieme. Ringrazio Rina che mi ha dato l'occasione di cantare questa canzone. A te ti ringrazio e buona serata a tutti. Sì. Saluto tutti, sempre iniziando da Anna dai Capelli Rossi a Elena di Venarotta, tutti compreso, insomma, ecco. Okay. E tra qualche giorno dovrebbe essere il compleanno di Elena di Venarotta. Poi vedrò il calendario, mi ricordo una cosa del genere.
1: Faccelo
0: buon sapere. Proseguimento, ciao, grazie
1: Marco, ciao. Bene, Marco ci ha cantato la canzone della neve, ci ha un attimo rinfrescato un po' le idee, soprattutto. Ok, mancano niente, sono le 11:25 e vi ricordo che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Nuova Macerata, e chi ci ascolta in DAB in macchina e ci segue ovunque, anche quelli che ci ascoltano su internet da qualsiasi parte. Ecco la canzone, sì, ho trovato quella di cantata da Fierro, Lazzarella, che dedica Rina al maestro Emilio Guarnieri.

Da Domenico Modugno del 1957 fu questo brano presentato al Festival di Napoli e, appunto da Aurelio Fierro. Ok, 0733 237575. E poi promesso che tra un po' di tempo faremo una serata proprio tutta dedicata agli anni 50, agli anni 40, a queste canzoni che a me appassionano, non le conosco profondamente, però sono sempre alla ricerca di queste canzoni che giravano, che facevano battere il cuore negli anni 50, 60, perché no? E per me è sempre un piacere riscoprire canzoni vecchie melodie che hanno fatto ballare il cuore, io dico sempre così. Allora, 0733 237575, adesso accontentiamo il nostro caro Dario, che dedica questa canzone a Rina, no? Un pugno di sabbia, i Nomadi.

0: Cameriere Champagne, Peppino di Capri, pronto?
1: Pronto, buonasera Marco. Dico.
0: Emilio.
1: Il maestro è partito.
0: Partito.
1: Che dico?
0: Una botta. Buonasera
1: Marco. E che
0: volevi dire?
1: A sei anni succede di tutti, signor Romano.
0: Ma non niente grave, maestro, non ti preoccupare.
1: No, no. Diciamo che non sto bene, è quello. Lo sai, non sto bene, non sto bene, tiriamo avanti. Però voglio dire, mi dimentico di tante, quanto devo ricordare un nome, no, non ne la posso. A ricordarmi.
0: E beh, succede a tutti, sa maestro.
1: Succede a giovani, non mi succedeva. Succede. Non era po', oppure ecco, queste cosette. Invece le poesie mi ricordo tutte, le so anche a memoria, capito?
0: No, vedi.
1: E poi mi dimentico dove ho messo gli occhiali, mi dimentico dove ho usato il telefono. Vabbè, diremo avanti, ma.
0: Cose normali.
1: L'essenziale che riesce a farti una telefonata.
0: Ah, bene.
1: L'essenziale è questo.
0: No, io stavo
1: vorrei stare bene per questo.
0: Stavo parlando con Cristina proprio questa settimana di venirti a trovare. Lei il sabato non lavora. Un sabato mattina tu saresti disposto ad accoglierci?
1: Sabato mattina
0: per vederci, per abbracciarci.
1: Sì, sì. No, tu mi devi però preavvisare.
0: Ma certo.
1: Cioè il giorno prima mi pare che ce l'hai il numero mio.
0: Sì, ti chiamerò
1: il giorno prima, mi chiami, guarda che domattina mi aspetti a tale ora che vengo io.
0: Va bene,
1: magari potessi rivederti, Marco.
0: Sì, ci rivediamo, non ti preoccupare.
1: Speriamo di rivederci.
0: Certo.
1: Allora, dunque, per prima parlavi bene, ho sentito, non mi ha fatto più parte. Hai ragione in tutto, questi che ci comandano pensano solo alle guerre. Pensano solo alle guerre. Che guerre devono fare? Invece di riappacificare tutto il mondo, cioè se io fossi perché però io non sono un presidente degli Stati Uniti o un presidente di un'altra nazione? Perché la gente buona non arriva a quei livelli, Romano. Per arrivare a quei livelli devi essere una bestia.
0: Giusto.
1: Se no non ci arrivi, perché c'è chi ti tradisce, c'è chi. Per arrivare a quel livello lì devi essere cattivo. E infatti loro non hanno nessuna pietà che i palestinesi, i bambini palestinesi, 30.000. Senza un bicchiere d'acqua, senza un po' di niente, fatti morire scientificamente.
0: Personaggi che contano, tipo Trump, vengono eletti dalle multinazionali, no? E quando sono eletti, quando si siedono in quella poltrona che è la più importante del mondo, tipo quella che dove siede Trump, e gli dice: adesso io ti ho eletto, adesso fai quello che dico io, punto. Non è tanto colpa di Trump, che Trump è un Pilato, sì, un Pilato.
1: Chi li elegge è sempre qualche gruppo che è ricco. Quel gruppo che è ricco ti dà i soldi per la campagna elettorale, e là ci sono tante Italie, capito? Tanti stati che la campagna elettorale ce ne vuole. E una volta eletti poi deve fare quello che dice loro.
0: È così la legge.
1: È una vigliaccia. Tu non lo so, tu dici: ma perché sono palestinesi? E sono palestinesi. Ma che c'entra? I bambini sono bambini. I bambini vanno rispettati. Ma che diavolo? Pure i bambini. Io a questi giochi non ci so. E mi dispiace, ma per radio è un piccolo sfogo che voglio fare.
0: Bambini
1: I bambini che... debbono essere protetti, non uccisi.
0: Addirittura leggevo Monsignor Pizzaballa, l'arcivescovo di Gerusalemme, ha visitato Gaza, non so se l'ho detto, ha visitato Gaza da nord a sud, tutta lunga la striscia, e ha visto tutta rasa a terra. Cioè, rasa a terra proprio completamente.
1: Cioè, tutta pianura è diventata.
0: Esatto, con tutte tende, no? Dove...
1: tutte, sì, sì, tutta pianura. Che poi che cosa accade? Ma io come difendo i palestinesi, difendo tutti, Se c'è qualcuno che ha ragione, io lo difendo, che sia di un colore o dell'altro. Io non penso ai colori, io penso alle cose giuste. Poi chi è... Mi sono lottato per le cose giuste, non ho risolto niente, perché il maestro Guarnieri ha raccontato poco, no? Ho lottato per la libertà, mi piaceva, io facevo i comizi dappertutto, signor Romano, tutti i paesi, Acqua Santa, Alquada, per dire, Monterubiano, chiunque Fontano, chiunque prendi. Io facevo i comizi, e sia da parte per inaugurare i monumenti, perché ero oratore ufficiale dell'associazione Combattenti e Resici, loro mi mandavano un telegramma, io partivo e andavo a fare il discorso lì, capito? Io anche sono appartenuto da giovane a un partito politico, perché venivo dall'Azione Cattolica e dal Scout, e credevo veramente che era così. Poi nella vita mi sono accorto che non era così, e mi sono subito dimesso da tutto, da cui io non vado più da anni a nessuna riunione, non appartengo a nessun ente, e io sono una persona libera. Poi ognuno dico quello che penso, capito? E sono giusto con i bianchi, giusto con i rossi, giusto con i neri. Quello che io reputo giusto lo dico e lo faccio, capito? Ecco, no? Vabbè, ti ho annoiato. Allora, dunque, i saluti faccio immediatamente. Innanzitutto Marco ha cantato quella canzone veramente bene. Complimenti Marco, stati bene, complimenti. Poi anche un saluto, salutimi tanto Paola. Poi salutiamo la solita Betty, con la mamma Silvia e il babbo Luigi. Un abbraccio grande grande a chi va in Spagna, ha detto che c'è stata un'altra volta, la signora Mirella.
0: Dovrebbe essere in Spagna adesso, sì.
1: Sì, c'è stata, ci sta, ci è stata o ci sta ancora, non devo sapere. Poi a Dario, che sai... vive dei momenti brutti, ciao Dario. Poi Giovanna, un abbraccio. Cecilia, ti voglio un gran bene. Cecilia Anna dai capelli rossi, questa grande poetessa che da quello che ho capito, se guardi Facebook, fa anche la pittrice adesso, ha recitato in teatro, quindi è proprio Anna dai capelli rossi è proprio una grande artista. Poi Maria Pia Marchetti, che con la sua quinta elementare scrive delle bellissime poesie. Ciao Maria Pia, Roxy e Piero che sarà giocando a Burrago. Però hai visto Roxy come in gamba? Quando era giovane Roxy, che sulla radio cantava, diceva i proverbi, si dava da fare Roxy. Poi Mary di Tolentino, un abbraccio grande grande, che sarebbe Rina poi, no?
0: Sì, sì, Rina.
1: Rina la ringrazio tanto della canzone che mi ha dedicato, la Scarella, era di Aurelio Pierro, che sarà Scarella. Poi un abbraccio grande grande ad Adele, ciao Adele. Giuseppina, ti voglio un mondo di bene, Giuseppina. Giuseppina dovrebbe essere di Macerata, mi sembra.
0: Sì, di Macerata, però adesso in questo momento c'ha anche una casa in montagna, non mi ricordo dove esattamente, ci chiama da su.
1: Va bene, respira bene, Romani.
0: Sì.
1: C'è ossigeno, mi servirebbe a me, io invece sado prendo l'ossigeno. 24 ore su 24 ingabbiato nel mio studio, sono come un prigioniero di guerra, il mio carcere. 24 ore su 24 dormo dalle 4 alle 5 ore massimo alla notte.
0: Ma poi, il tuo studio non è un carcere, è la tua vita.
1: Bravo, oh, come hai visto?
0: Non è un carcere.
1: Hai detto una bellissima frase, è la mia vita. La vita mia è quella, io in questo mondo di cattiveria, di gelosia, di invidia, io non ho invidiato mai nessuno, non sono riuscito ad essere cattivo con nessuno, però di schiaffi ne ho ricevuti tanti, ma non mi importa. Sopporto tutto, la mia vita è quella, e se la dovessi rifare la rifarei così.
0: Perfetto.
1: Poi Giuseppina, a Adele pure voglio salutare, ciao Adele, un abbraccio, e poi Maria Bia, l'ho detto, Marchetti, un abbraccio anche al generale, poi Manolo ciao, sembra che adesso stia meglio a fermo, non lo so dove
0: sì,
1: sta. Poi Jenny, ciao Jenny, Giovanna, Adriana, Adriana non interviene mai, però ci sentiamo su Facebook. Adriana, brava Adriana, poi Elena di Venarotta, tanto brava, e questa Elena di Venarotta. Mi sembra che è morto il marito, qualcosa c'è stato. Poi anda per la Germania, che una volta telefonava sempre, ti ricordi, Danielina, sì. E un abbraccio a Danielina, che beata lei, per me è beata proprio, perché credi, e chi crede Romano non ha paura di niente,
0: vero.
1: Non ha paura, mi diceva un amico mio, vedi maestro, io quando esco dalla porta di casa c'è uno scalino, come scendo lo scalino mi metto sotto il manto della Madonna e vado con coraggio, perché so che lei mi protegge. Chi ha fede, Romano, ha un dono il più grande che possa avere.
0: Vero.
1: Quello che ha poca fede soffre, perché stabilendo con la sua mente può anche sbagliare, che dopo non c'è niente, per dire, e lui soffre perché morendo dice è finito tutto. Chi ha fede e sa che nell'altro mondo sarà meglio di questo, quella è la persona più felice. Felici sono quelli che hanno tanta fede. Allora, che mi è accaduto oggi? Verso le 4,
0: sì.
1: All'improvviso mi è caduto e gli occhiali, ma sai perché mi è stato, si è spezzati al centro, senza toccarli, si è spezzati, quindi le luci di qua di là sono cadute, e ho rotto gli occhiali. Volevo leggere una poesia di Maria Pia Marchetti e una di Anna dei Capelli Rossi, ma purtroppo non la posso leggere perché già mi è difficile con gli occhiali, le righe, mi sono picchiato domani. Le righe una sotto l'altra mi comincia a diventare difficile e sto sul gettiale adesso. Domattina già ho preso l'appuntamento e spero di comprarli subito.
0: Certo.
1: Allora, che cosa leggo? Questo che no, leggo. Esito una poesia che è 4-5 righe, che io la so a memoria. Perché leggo questa? Perché la so a memoria, quindi non c'è. Certo. Poi la mia per forza la so a memoria. L'ho scritta io. Questa, io stavo, non è il periodo suo, però insomma questo caldo che fa, stavo nel mio giardino, lo sai, l'ho detto tante volte, e diciamo che nel mese di agosto cadono le stelle filanti, a me piaceva, io sono un sentimentale, a me piaceva andare a vedere nel mio giardino qualche stella che cadeva. E allora all'improvviso mi è venuta un'idea, mi sono sbrigato perché poi dopo le idee fuggono, non ti ricordi più, sono andato nel mio studio e ho scritto questa poesia dove qui a Pellicoli c'è un modo di fare, dicono che quando cadono le stelle filanti bisogna fare un desiderio.
0: Un desiderio, sì.
1: Bravo, hai detto che non mi veniva la parola esatta è esprimere un desiderio, è il verbo che ci voleva, a me non mi veniva, quindi dovrei esprimere un desiderio. E allora ho scritto questa piccola poesia. Quando io in ultimo parlo dell'ego, l'ego, che è un sostantivo, è un nome comune, ego, è un sostantivo, un nome comune in grammatica, è un rafforzativo, cioè se io dicevo non mi basta, mi basta la sua voce, mettendo l'ego, mi basta l'ego, rafforza di più l'idea, e ho messo questa parola, ecco, allora adesso la leggiamo.
0: Vai.
1: A me basta soltanto, di Emilio Guarnieri, di Pedrigori. Alle stelle che cadono nelle notti d'agosto, io non chiedo il tuo amore. A me basta che esisti, perché se tu esisti io posso pensarti, e il pensiero di te mi dà la forza di vivere. A me basta soltanto l'eco della tua voce. Ecco, questa la scrissi in due minuti, eccetera. Allora, se mi fai sentire, quella lì me la trovi, mi hai detto, no?
0: No, quella no.
1: Però ce n'è un'altra, vediamo se trovi questa. La dedico questa sera a tutte le signore, la voglio dedicare. Tutte le signore che mi vogliono bene, io parlo spiritualmente.
0: Sì.
1: Tutte le signore che mi vogliono bene e che ci tengono per la mia modesta persona, dedico questa qui. Vediamo se... Ah, poi... ti posso sentire, vedi cosa la trovo? È intitolata,
0: sì,
1: che Napoli sia vita mia, sia vita mia, Napoli sia vita mia,
0: sì.
1: Napoli sia vita mia, o sia vita mia, vedi un po'?
0: Sì, trovata,
1: ecco, questa che passa per le vie di Napoli, bellissima, perché sta su Facebook e io posso vedere le vie di Napoli dove vengono i pesci, dove sulle finestre ci sono questi panni, e questa ragazza canta questa canzone che non può stare senza Napoli. Benissimo, se è quella sarei proprio contento per tutte, sì, le signore. Un abbraccio a tutti. Romano, se vieni, guarda, mi faresti proprio una cosa straordinaria.
0: Ti
1: voglio rivedere. Ma io non ti voglio disturbare, però, se vuoi venire, non è che sei.
0: Ho parlato con Cristina e lei me l'ha appoggiata subito, mi ha detto sì.
1: Sono contento. Quindi tu me lo fai sapere il giorno prima, poi ci mettiamo d'accordo su tutto.
0: Una settimana ti chiamo. Chi c'è di là?
1: Ciao Romano. Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao. Chi c'è di là? Pronto?
2: C'è Mirella, ma non ho fatto
0: Emilio è chiuso?
2: Emilio è chiuso.
0: Annaggia.
2: No, non fa niente, si sta in ascolto.
0: Ti ascolta sicuro.
2: L'importante è che io ascolti lui.
0: Sì.
2: E comunque sì, sto ancora in Spagna.
0: In Spagna, visto? Vabbè, adesso avete festeggiato là con la vittoria.
2: Guarda, non se ne poteva più, non li potevo sentire più, i spari, le macchine che andavano in giro con il clacson a tutto volume, mamma
0: Spagna,
2: mia, guarda, fuochi d'artificio. Se dovesse vincere, non lo so, quello che succede se vince il mondiale.
0: Immagino.
2: Quello che saranno, comunque.
0: Che ci dici, Mirella?
2: Che spero di tornare presto, perché qua non si sa mai, si sa quando si arriva ma non si sa quando si parte.
0: Perché
2: una volta no, mi dice il computer non funziona e gli aerei fanno sciopero
0: l'importante è che stai bene, via.
2: Sì, però passata, quando incominciano a passare 10-15 giorni mi viene voglia di casa, di casa mia, delle mie cose,
0: fermo,
2: delle mie
0: fermo
2: abitudini.
0: Fermo, via.
2: Sì, poi sai, qui tu, la vita è completamente diversa, gli orari sono diversi. Io che sono abbastanza metodica mi trovo in questo turbinio di cose. Vabbè, comunque.
0: In Spagna la vita è più spessa la notte, penso, La notte è più viva.
2: Sì. sì, la movida, però anche il giorno, poi questo periodo, guarda, non ti posso dire quanta gente c'è, andare in giro in macchina è una cosa incredibile, le file lunghe, semafori, c'è una quantità incredibile di gente, guarda, mamma mia. E vabbè, comunque.
0: Pronto, chi c'è di là?
3: Sono Giovanna.
0: Oi, Giovannina, ciao.
3: Sì, vabbè, saluto la signora lì.
0: Sì, Mirella.
2: Ringrazio il ricambio. Ringrazio il ricambio.
3: Sì, grazie, grazie.
2: Niente Romano, ringrazio il maestro e sì. Io volevo dedicare non una canzone napoletana ma una canzone spagnola.
0: Sì.
2: È una canzone che unisce un po' la rumba e anche il flamenco che è in Spagna il flamenco e si chiama, se la trovi c'è un po' di raucenia, se la trovi si chiama Bandoleo dei Gypsy King.
0: Ah, Bandoleo, sì.
2: Ma se la trovi, altrimenti metti qualsiasi altra cosa che vuoi, dedicata sì. al maestro, ma a tutti, insomma,
0: Gypsy
2: a tutti
0: King.
2: Quanti, a tutti quelli che stanno in ascolto.
0: Sì, ok.
2: Bene, lascio spazio alla signora e buon proseguimento, Romano.
0: Grazie Mirella, a te, buona permanenza e buon ritorno.
2: Spero presto.
0: Ok.
2: Ciao Romano.
0: Ciao Mirella. Buonanotte.
2: Ciao.
0: E
3: allora, eccoci.
0: Giovanna.
3: Sì, un saluto ne volevo fare. Io stavo ascoltando, ma prima stavo a vedere un film e sono addormentata. Poi ho sentito la canzone Champagne, ce la vuole proprio per la radio, perché 50 anni da radio bisogna brindare.
0: Sì. Sì, è un bel
3: traguardo. Ha preso anche un premio, mi sembra che ha detto questa mattina, ho sentito.
0: Sì, poi
3: hai visto che soddisfazione?
0: E beh, è un bel traguardo, 50 anni, sì. 50 anni, una radio così piccola, no? Che resiste ancora, nonostante...
3: Che è andata avanti, no? Bello. Mi fa tanto piacere perché a noi ci fa piacere questa radio, no?
0: Sì,
3: gli vogliamo tanto bene,
0: certo.
3: Alla radio e a tutti che frequenta la radio.
0: Vero.
3: Ascolta, un saluto al maestro, lo ringrazio, una bella poesia poi ha detto,
0: Sì, bella,
3: ecco.
0: Famosa.
3: Sì. Saluto Gianna e tutti gli altri. Niente, buon proseguimento, che ti devo dire, grazie di esserci Romano lì.
0: Grazie della chiamata.
3: Che ci tieni compagnia, dai. E mandi tutte queste belle canzoni. Io non scelgo niente perché tutte quelle che mandi sono tutte belle.
0: Va bene, ok. Grazie.
3: Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. Okay. Ciao.
0: Ciao Giovanna. Ciao. Ecco, anche Giovanna di Troica non manca mai nei nostri venerdì. Allora, abbiamo superato la mezzanotte da un minuto, dunque oggi è sabato 11 luglio, mamma mia come passa il tempo, come passano le giornate, e già le giornate si sono accorciate, non so se ci avete fatto caso, al mattino non si fa più giorno alle 5 ma un po' più tardi, verso le 5:10. E beh, è normale, no? È normale. Allora, adesso c'è la canzone del maestro, spero che sia questa. Napoli, sì, a vita mia. Ce la sentiamo.

0: Le canzoni napoletane hanno sempre una marcia in più, e il maestro Emilio Guarnieri, che ce le sceglie quasi sempre, quasi tutti i venerdì, perché lui ama in particolar modo le canzoni napoletane. E adesso, sempre sullo stile un po' allegro, come dire, la canzone che ci ha richiesto appena poco fa Mirella, che in questi giorni è in Spagna da suo figlio, e ovviamente anche lei è attaccata un po' alla musica spagnola, no? E allora ci ha richiesto questa canzone abbastanza allegra, che ecco, tra un po' prende il via e dà ritmo a questo pezzo che è stato ballatissimo, ma straballato. Pronto?
1: Ciao Mano.
0: Daniela.
1: Io sto bene, sono tornata da un po' a casa con gli amici. Ed ho fatto un po' tardi.
0: Un po' tardi,
1: Sì, sì. E voglio dire a me sto ieri.
0: Che gli dici?
1: Che io non ho il suo numero.
0: Ah. Te lo mando io, dai.
1: Allora, il maestro, e se mi vuoi chiamare, il mio numero sarà romano.
0: Te lo mando io, dai, il numero del maestro, ti mando un messaggio, ok?
1: Sì, mando, perché e sai da quando è che non si parla più. E quando c'era prima la Juvemo, lo chiamavo quasi sempre.
0: Lo so.
1: Adesso... ho preso i contatti con cui mi fermo, allora se il maestro fa piacere mi può chiamare e dai qui il mio numero.
0: Sai che ieri sera a cena a casa mia c'era Don Emilio, te lo ricordi?
1: Don
0: Emilio.
1: Con qualcosa, sì.
0: Che qualche volta veniva a fermo quando,
1: Don Emilio, sì,
0: quando trasmettevo.
1: Sì, sì. Come sta?
0: Sta bene. Si è rimesso proprio in forma.
1: È stato male?
0: C'è avuto qualche problema serio, però adesso sta bene, sì.
1: Se lo senti, lo saluti.
0: Sì, però lo sento spesso.
1: Allora saluti lei se si ricorda di me.
0: Non gliel'ho detto, però se quando glielo dico sicuramente si ricorda. Di te chi è che non si ricorda?
1: Una tipetta
0: come te, un peperino.
1: Se va bene, mi puoi mettere un disco?
0: Sì, adesso metto un po' di musichetta adesso, sì.
1: Va bene, saluto a tua mamma Cristina, tutti i radioascoltatori, e un bacione a te e a tutti, un bacione
0: a tutti. Bene, ciao Daniela, ciao. Daniela di Macerata, anche lei è presente. Ricordo il numero 0733 23 75 75, ricordo anche tutti quelli che non hanno mai chiamato, che c'è sempre la prima volta. Ecco la canzone che ha richiesto Mirella.

Questo è un disco che fu ballatissimo, uscì nell'87 prima in America, ma soltanto nel 1988, un anno dopo, spopolò in Europa, in Italia, un po' in tutto il mondo. Milioni di dischi venduti, successo grandissimo.

Eccola, dunque abbiamo anche accontentato la nostra Mirella e adesso proseguiamo. Intanto ricordo il numero di telefono a 12:00 qui a Radio Nova Macerata in Bru, insieme a Romano fino a l'una. Il numero di telefono è 0733 23 7575.

Viola Valentino, comprami. Qui devo dire la mia, vi devo raccontare qualcosa che mi appartiene, che c'è un ricordo indelebile. E questo è un brano che uscì nel 79, ma nell'83, ricordo, io ero giovanissimo ed ero innamoratissimo di questa ragazza, Viola Valentino, che era di una bellezza unica, almeno per me era strabella, bellissima. E andammo con i miei amici a vedere un suo concerto a Passo San Ginesio. E in questo concerto, io ripeto, ero pazzo, eravamo proprio sotto il palco, eravamo vicinissimi con Viola, e c'era l'impresario di Viola Valentino che era lì vicino a me, e gli chiesi: senti, io devo salire sul palco, devo ballare, devo sentire, devo toccare Viola Valentino perché sono innamorato, sono perso. E l'impresario, ridendo, scherzando, e mi disse: beh, si può fare adesso, più tardi, prima che finisce il concerto, puoi salire sul palco. E quando annunciò l'ultima canzone, appunto Comprami, questa qui, perché era ascoltatissima, era un successo, era proprio, andava alla grande questa canzone, lei mi invitò sul palco. E capirai, salì sul palco, lei mi abbracciò, insomma cantò la canzone, questa Comprami, abbracciandomi, tutti e due abbracciati, e cantammo insieme questa canzone. E questo, ecco, il ricordo che ho bellissimo di questa cantante, che era bellissima. Io, giovane, più di lei, ero pazzo, era la mia preferita. Viola Valentino, comprami, è un ricordo di tanti anni fa. 0733 23 75 75, noi continuiamo ancora a macinare musica. E minchia, vendiamo la mortadella qua, eh.

0: Pronto?
1: Scusa, ho detto qualcosa a qualcuno? Sono ancora Mirella.
0: Oh, Mirella, ciao.
1: No, ho interrotto qualcosa, no, perché no. Perché vi ascolto col telefonino, però per telefonare devo interrompere l'ascolto.
0: Non ti preoccupare, no. Mirella, no.
1: No, volevo, siccome prima sento di essermi espressa male quando ho detto si sa quando arrivo, non si sa quando parto, perché sono le scuse che prendono per non farmi partire, cioè quando dico vediamo, vediamo, perché dico vediamo il biglietto, no, adesso c'ho da fare, dopo, il giorno dopo. Vediamo il biglietto, il computer non funziona, dopo ancora hanno ieri. Allora, però io prima l'avevo detto in maniera affrettata, sembrava che stessi in un paese del terzo mondo, che no, da cui non potevo tornare, quindi ecco, sono un po' precisina e mi piace spiegare bene le cose, però prima l'avevo detto un po'.
0: No, in modo ironico, no, ma si è capito che no.
1: E quindi adesso domani ci riprovo, vediamo.
0: Ma lei, io ti trattieni lì, non c'è niente da fare. Te ne vai quando vuole lui?
1: Sì, però lui era stato già anche una settimana lì a casa, qui a casa mia lì in Italia. Poi quando è tornato indietro.
0: La mamma è la mamma.
1: Questo sì,
0: tienitelo stretto.
1: Sì, questo sì, però deve anche capire che la mamma a una certa età ha bisogno della sua casa. No, per carità, qui non mi manca niente, non posso, per carità, è come se stessi a casa mia.
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Ecco, io
0: certo,
1: sono
0: casa
1: un tipo
0: tua.
1: Sono, poi io sono un po' metodica, un po' precisina, così allora qua gli orari non si sa mai quando ero di pranzo, quando ero di cena,
0: è tutto un po', certo.
1: Sì, è una vita completamente diversa. Infatti proprio ieri o l'altro ieri ho detto, stavolta per resettarmi mi ci vuole una settimana, perché a luglio in genere non vengo mai. Sono venuta solo una volta perché era venuto anche mio fratello e mia cognata, se no io vengo primavera, autunno, oppure a Natale, a Pasqua, così. A luglio non c'ero mai venuta, però c'è troppa confusione, troppo caos.
0: Più caotica.
1: Ieri sera per andare a fare una passeggiata a lungomare siamo usciti di casa alle 7:30, che già quelli che stavano in spiaggia, che c'è un lungomare bellissimo, la spiaggia è lunga 11 km ma è pure larga, con questa sabbia finissima, chiara. Bello. Quindi per carità non posso dire di stare male, però insomma già
0: certo,
1: più di 15
0: è una vita, una settimana, 10 giorni già ti stanca un po', perché
1: ma già sono 15 giorni che sto qui, quindi
0: è bello.
1: Incomincia a

0: lontano.
1: Arriverà, arriverà, dai.
0: Arriva, arriva. Scusa se sono intervenuta di nuovo,
1: ma
0: però
1: non ti preoccupare.
0: Mi premeva precisare, ecco.
1: Non ti preoccupare. Grazie.
0: Buon proseguimento, Romano.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte. Ecco, abbiamo risentito Mirella, sempre un piacere sentirti. E noi proseguiamo, sì, sì, sì, sì.

aveva già una bella carriera calcistica, perché era il secondo portiere del Real Madrid all'epoca, e invece decise di appendere le scarpette prima del tempo e di fare musica, di cantare. Julio Iglesias, Se mi lasci non vale. A proposito di viaggi, parlavamo prima con Mirella, che è in Spagna, insomma, sta per ritornare in Italia, sta per mettersi in viaggio in aereo, giusto? Io non vorrei disturbarla più di tanto, però leggevo proprio poco fa di un fatto che è capitato questa mattina su un volo in Grecia, e un motore si è rotto, motore dell'aereo si è rotto, ed alcuni frammenti hanno infranto il finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. E quest'uomo di 61 anni fortunatamente è stato trattenuto sul sedile dalla moglie, che era a fianco, e da un altro passeggero, per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. E l'aereo, il Boeing 737, in volo da Salonicco e Memmingen in Germania, ha effettuato un atterraggio d'emergenza e l'uomo ha riportato delle piccole lesioni al collo e ustioni. E questo, ripeto, perché si è rotto un motore, e un pezzo del motore ha colpito il finestrino, l'ha rotto, e insomma c'è stato il rischio del risucchio. È andata bene. In bocca al lupo, Mirella. Questo è un fatto rarissimo, non è che succede spesso.

Dick Dick, Viaggio di un poeta. 36 minuti dopo mezzanotte, oggi è sabato 11 luglio. Fa caldo, qui c'è una zanzara, mo me la magno perché insomma non si può, no? E allora 0733 23 75 75 se volete ancora chiedere qualche minuto di musica. Saluto Paola Blu che ci ascolta. Ciao Paola, ciao ciao, buona serata a te. E saluto anche Maria Pia Marchetti che dice: ciao Romano, sono all'ascolto, vi auguro buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Mi è venuto a trovare il mio nipote di Roma e dorme, ci sentiamo venerdì, se poi mi mandi il guaglione di Carosone per dedicarla al maestro e a tutti gli altri. Ecco richiesta e pronta la risposta: guaglione per il maestro Emilio Guarnieri e per tutti, da Maria Pia Marchetti. Dai, dai,

Guaglione, Renato Carosone, la canzone che ha scelto Maria Pia Marchetti e dedicarla al maestro e un po' a tutti quanti voi. E che dite? Vogliamo fare un giro in Piemonte?

0: Soc Maria Pia, dona.
1: Maria Pia.
0: Rientro a casa.
1: Sì.
0: Buonanotte, a venerdì prossimo.
1: Sì, a venerdì prossimo, sempre a Dio piacendo.
0: Sì.
1: Se piace a lui.
0: Speriamo.
1: Sì.
0: Saluta Cristina che sta la mamma.
1: Grazie, grazie, grazie. Saluta i tuoi.
0: Ti voglio tanto bene, Roma.
1: Anch'io.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao, ciao. Maria Pia. Ciao, ciao.

lo spazzacamino. E beh, oh, a me questa musica mette allegria. Se poi non piace, vi dovete fare un attimo.

Allora abbiamo un attimo risvegliato qualcosa che è stato inciso nel tempo ed è rimasto inciso. E, beh, ogni tanto fa bene, no? Sono tocchi d'amore che fanno bene. E noi siamo così.

questa, ripeto, queste sono segnate del tempo, queste canzoni, e ogni tanto bisogna suonarle. Eh sì, siamo italiani, popolari o no, queste canzoni debbono suonare nelle radio. Almeno qui ogni tanto le mandiamo.

0: selezione di musica popolare di qualche anno fa, canzoni che cantavano le nostre nonne. Sì.
1: Contro i sacchi della farina 55 minuti,
0: allora siamo in perfetto orario per mandare l'ultima canzone, perché come sapete poi poco prima dell'una la musica in FM si ferma per poi proseguire domani mattina alle 6:30 mi pare, mentre chi ci ascolta su internet la musica va ancora avanti, non si ferma. Vi lascio con una, con un pensiero. Intanto vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento a venerdì prossimo, sempre a Dio piacendo. Vi auguro una buona serata, un buon riposo. Vi lascio con un pensiero che dice proprio così: il tempo non cancella né guarisce tutto, ti insegna semplicemente che si può vivere anche con le ferite, continuando comunque a sorridere e ad andare avanti. Buonanotte a tutti. Saluto.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno.

0: arrivati anche oggi, siamo arrivati anche oggi. Chi c'è con noi oggi? Romolo. Romolo, eccolo qui. Ciao Romolo.
1: Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori, a te e a tutto lo staff di Radio Nuova.
0: Perfetto, hai detto delle cose tutte tutte.
1: Andiamo. No, andate uno. Ecco. E pure il caldo salutiamo.
0: Hai capito?
1: Salutiamo pure quello.
0: Ma certo, ma certo.
1: Senti, oggi io vorrei parlare di un argomento particolare di cui così nei giorni scorsi si sono occupati quasi tutte le testate, sia scritte che televisive, radiofoniche, eccetera, cioè dello scisma delle Fevriani e della relativa scomunica. Perché è un tema che secondo me va chiarito. In alcune testate si è fatta un po' confusione, in altre si è cercato quasi di politicizzare l'evento, in altre ancora quasi ha voluto adombrare un atteggiamento del Papa e quindi della Chiesa centrale ed universale troppo spostata in avanti, che abbandona la tradizione per imboccare qualche strada nuova. Però tutto questo secondo me va ridimensionato, riportato nell'alveo di quella che è la realtà, perché prima di tutto lo scisma dei Lefebvre, di coloro che seguono Marcel Lefebvre, che è morto comunque, perlomeno seguono quelle che sono le indicazioni della comunità che lui aveva fondato, sono poche migliaia di persone, alcune decine di migliaia, non è che sia che siano milioni o miliardi di persone come la Chiesa universale. Questa è la prima cosa. Però c'è dietro ci sono alcuni movimenti, alcune cose che lasciano pensare e che probabilmente hanno come obiettivo quello di indebolire o presentare la figura dell'attuale pontefice in maniera anomala.
0: Ecco, quindi ecco, tu ci fai un po' vedere questo che forse bisogna un po' guardarlo.
1: Ecco, io ci provo, intanto direi di partire così dall'ABC, cioè che cos'è uno scisma? Lo scisma non è solo, anche se per antonomasia quando si usa la parola scisma si pensa alla Chiesa, scisma è una parola che indica una frattura all'interno di un'associazione di qualsiasi tipo, può essere un'associazione politica, civile, laica, eccetera. Quando una frangia, una parte, minoranza o maggioranza, non è detto questo, si stacca da quello che è il regolamento generale di quell'associazione, si parla di scisma, tanto più all'interno della Chiesa, soprattutto certo, della Chiesa cattolica, perché esatto, la Chiesa cattolica si caratterizza perché attribuisce la guida al Papa e al collegio cardinalizio, il cosiddetto conclave, e quindi distaccarsi da quelle che sono le indicazioni, soprattutto quelle dogmatiche, comporta una lacerazione. Non a caso Leone XIV, 2-3 giorni prima che i seguaci Lefebvre procedessero alle ordinazioni episcopali che erano state vietate in modo assoluto e chiaro dal pontefice, ha supplicato direi quasi, di non lacerare la veste di Cristo.
0: Questa sarebbe una buona cosa, spero io almeno.
1: Aveva detto questo perché ovviamente voleva dire di non portare uno strappo a quella che è la Chiesa universale, perché quando la Chiesa perde qualcuno dei suoi fedeli, ovviamente provoca in ognuno dei cristiani, dei battezzati che appartengono a quella Chiesa, una lacerazione sicuramente. È come in una famiglia, se ci sono 5, 6, 7 fratelli o anche 1, 2, se uno dei 2 o dei 3 fratelli si allontana e prende le distanze dagli altri, bene o male la lacerazione esiste. tanto più esiste all'interno della Chiesa, dove che segue il Vangelo, e il Vangelo sappiamo che una delle prime indicazioni che dà è quella dell'amore per il prossimo, anzi l'amore per Dio e l'amore per il prossimo sono le due fondamenta importanti di tutta la costruzione.
0: Beh, questo se uno è attento si capisce, no? Cioè, sono le cose che fanno camminare tutti quanti.
1: Esatto, quindi quando qualcuno si distacca, un fratello si distacca, è chiaro che c'è una lacerazione. Il Papa ha usato questa figura della lacerazione della tunica di Cristo, però è reale, nonostante che poi questa comunità, adesso noi il nome esatto si tratta della fraternità sacerdotale San Pio X, questo è il nome esatto, che era stata fondata da Marcel Lefebvre nel 1970, insomma negli anni 70, e che ha la sede principale a Econ, in Svizzera. Econ è una cittadina che fa parte della diocesi di Friburgo. Già in passato, soprattutto quando Lefebvre decise di mettere in piedi questa fraternità, ci sono stati forti dissapori con la Chiesa e si era arrivati già alla scomunica sotto Giovanni Paolo II. Paolo VI aveva sospeso Marcel Lefebvre De Vinis, poi Benedetto XVI aveva sospeso questa scomunica, chiedendo però alla comunità stessa di rientrare, di allinearsi a quelle che sono le indicazioni del Papa, di riconoscere il Papa, eccetera, eccetera. Ora con Francesco, poi ora con Leone XIV, questa frattura è tornata, diciamo, ad essere totale, perché come sappiamo il 1° luglio scorso il moderatore generale, il primo, diciamo, successore delle Febbre, e un vescovo suo coadiutore hanno nominato altri 4 vescovi, ben altri 4, quindi c'è stata, diciamo, una volontà, una determinazione assoluta di calpestare quelli che erano stati gli inviti della Santa Sede a soprassedere, a non lacerare ulteriormente la situazione.
0: Senti, quello che tu dicevi prima, poco fa, è molto importante. C'è stato, come hai detto prima, un momento in cui si cercava di, ma vabbè, tanto quello non va, lasciamo così, cioè si è un po' mandata la cosa come cosa piccola, ecco. E adesso invece, come tu dici, però forse qualche cosa bisogna riprenderla. Ecco, questo se ho capito bene, ecco.
1: Allora, questa fraternità di Lefebvre rappresenterà al massimo 80-100.000 persone, per lo più ecco, non è che sia un grande scisma, però è stata strumentalizzata, probabilmente viene strumentalizzata da quelli che sono gli nemici della Chiesa, chiamiamoli così, proprio chiaramente, abertis verbis, come si diceva una volta, perché fa comodo per diminuire oppure sminuire la figura dell'attuale pontefice, anche di quello precedente, senza dimenticando che anche Benedetto XVI, nonostante avesse sospeso questa scomunica, aveva invitato chiarissimamente la fraternità di San Pio X ad essere coerente con quella che è l'ortodossia, e soprattutto che qualsiasi comunità che dice di essere cattolica praticante deve obbedire al Papa, chiaramente.
0: Ecco, questo è importante, questo è importante.
1: Ma no, non è che gli deve obbedire ciecamente. Il Papa e il Conclave prendono decisioni tramite il Concilio, e questo è stato uno dei motivi fondamentali per cui la fraternità ha preso a motivo del distacco da Roma il fatto che fin dall'inizio non riconosce la validità del Concilio Vaticano II, perché secondo loro è troppo innovativo e ha approvato documenti che a loro non stanno bene e che secondo loro vanno a inficiare quella che è l'attività apostolica e missionaria della Chiesa. Ma questo qui è un po' una specie, un giochetto delle tre carte napoletane, perché lo stesso Marcel Lefebvre aveva partecipato al Concilio Vaticano II e al termine del Vaticano II aveva sottoscritto anche lui i documenti finali, quelli che poi immediatamente dopo ha contestato. Allora è evidente che oltre che una questione puramente dottrinale di orientamento della Chiesa, di attività apostolica e missionaria della Chiesa, c'è qualcosa di molto più umano, secondo me. Ecco, questo è quello che c'è alla base di tutto. Poi forse c'è da considerare la questione che è nata in Svizzera, che a suo tempo insieme alla Germania aveva vissuto in prima persona lo scisma dei luterani, quello sì, perché la Chiesa è stata attraversata più volte da diversi scismi. Il più importante fu quello tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, quello di Costantinopoli del 1054, poi c'è stato lo scisma all'interno della Chiesa d'Occidente tra il Papa residente a Roma e il Papa residente in Francia, ad Avignone, poi c'è stato appunto lo scisma dei luterani e poi anche lo scisma degli anglicani. Ma questi sono stati scismi veri che hanno coinvolto milioni e milioni di fedeli.
0: Certo.
1: Quindi questo qui è lo scisma della fraternità sacerdotale di Pio X, ma a confronto è qualcosa di veramente riduttivo.
0: Sì, questo che tu stai dicendo è molto interessante, perché tu c'hai anni forse più o meno con me, insomma. Comunque noi abbiamo visto questa cosa, io perlomeno, io stavo a Roma poi in quegli anni. Stavo a Roma a studiare in quegli anni più forti che sono stati e che volevano mettere fuori questo, quell'altro, meno, eccetera, eccetera. È stata una cosa veramente drammatica questa, che era veramente ha buttato la Chiesa in una situazione molto, molto difficile. Ecco, quindi,
1: allora, visto che tu l'hai vissuto in prima persona...
0: Stavo proprio lì, esatto.
1: Ecco, allora cosa si diceva a Roma? Come veniva presa?
0: Purtroppo a Roma quelli più grandi piangevano, perché chi più a Dio lo amava piangevano a questo sguardo. Invece quei più giovani facevano più casino e appunto hanno fatto quello che è successo. Ecco, questa è la realtà, la situazione.
1: Ho capito. E questo abbiamo ricostruito un po' l'ambiente, l'ambientazione della nascita, però certo, quando c'è qualcosa di nuovo è chiaro che ci stanno i pro e i contro da una parte e dall'altra, però bisogna ridurre secondo me le questioni a quelle che sono nella realtà. E questi qui delle febbre sono molto legati a una chiesa, addirittura loro celebrano la messa secondo il rito previsto dal Concilio di Trento, quindi parliamo della fine del 1500,
0: appunto.
1: Insomma, quando ho la messa totalmente in latino con il prete che resta di spalle verso il popolo di Dio, ci segue la messa, ma da ragazzini io me lo ricordo, si celebrava fino all'età del Concilio Vaticano II, fino agli anni 70, il prete era girato rispetto ai fedeli, celebrava sull'altare in alto, vestito con, diciamo, i paramenti sacri molto ricchi, addirittura alcuni celebravano con i guanti, cioè tutta una serie di così figurazioni liturgiche particolari che volevano esaltare quella che è la figura del sacerdote, che deve essere assolutamente preminente, che quello che dice lui deve essere diciamo oro colato, il Deus ex machina. È vero, il sacerdote è una figura importantissima, è un ministro di Dio, sostanzialmente è quello che ci porta e ci dirige e ci aiuta a comprendere meglio la parola e quindi a metterla in pratica. È la figura del sacerdote, è veramente importante. Certo. Il Vangelo di oggi ci dice del Signore che nomina i dodici proprio oggi, il Vangelo di oggi, e li manda perché la messa è tanta e invece i lavoratori sono pochi per questa messa, e quindi i sacerdoti sono proprio i lavoratori che vanno nella messa. Però è anche vero che la Chiesa si chiama Ecclesia, che in latino significa comunione, no? Sì. E quindi il sacerdote è il primo inter pares.
0: Esatto.
1: Anche se è stato scelto da Dio con la vocazione, è stato ordinato solo per far quello, tutto quello che volete, però il popolo di Dio è composto da tutti, non solo da sacerdoti, vescovi, diaconi, papi e cardinali.
0: Questo
1: Dio sono tutti battezzati, tutti battezzati, che a loro volta hanno il dovere di essere missionari pure loro. E ogni battezzato deve preoccuparsi anche della salute spirituale, non solo quella fisica, la salute spirituale dei suoi fratelli che errano, che sbagliano.
0: Certo. No, no, ma questo è vero. Vedi, in questa vicenda che tu dici è interessante, perché alcune cose sono state bene, fatte bene, però poi si va sempre un po' troppo in là, ecco.
1: Esatto, perché dopo lì entra il personalismo, quello che tante volte adesso nessuno di noi può giudicare gli altri, perché tutti noi siamo peccatori in ugual modo. L'essenza di ogni peccato è che quando tu fai un'azione non fai qualcosa che è contrario, fai qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. Lo so, è normale dire o giudicare e dire, per esempio, che chi compie un omicidio, no, è più peccatore di quello che ruba. Cioè, dal punto di vista umano è così, però dal punto di vista teologico non è così. Il peccato è uguale, perché non è l'azione che compi che è peccato, ma il fatto che tu in quel momento fai qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. E quindi, no, il peccato consiste, perché è peccato? Perché facendo qualcosa che è contrario alla volontà di Dio, tu ti fai uguale a Dio o addirittura ti ritieni superiore a Lui, perché fai qualcosa che Lui ti ha vietato.
0: Sì.
1: Dopo, che sia rubare o uccidere, è un altro paio di maniche. Quello può essere più grave dal punto di vista umano. Dal punto di vista teologico, la natura del peccato è identica, sia per chi uccide, sia per chi ruba, sia per chi tradisce il coniuge, sia per chi fa maldicenze, sia per chi, eccetera, il decalogo, che si può, diciamo, calpestare in tanti modi. Così è un po' anche per loro, questi scismatici. Loro, compiendo queste azioni espressamente vietate, si sono fatti un po' più grandi del Papa, diciamo così, ma non può, nel senso che hanno deciso di calpestare quella che era l'indicazione del Papa e della Chiesa in generale, perché il Papa perché ha vietato a loro di nominare quattro nuovi vescovi? Mica per il piacere di mettersi in contrapposizione con loro, ma perché nasce da quelle che sono le decisioni di tutti i concili precedenti, compreso l'ultimo, il Concilio Vaticano II, dove al Papa e al Collegio Cardinalizio vengono attribuiti poteri chiari, evidenti, che tutti sono tenuti a rispettare.
0: Certo, se no non si capisce più niente. Certo, infatti. Attenzione, che tutte queste cose adesso non si sentono fortissimo, ma ogni tanto escono fuori, e allora si deve vedere che cosa è buono e che cosa non è buono, vero?
1: Ma è questione, cioè, uno scema ovviamente non è cosa buona.
0: Appunto, ecco.
1: anche perché così dal punto di vista del diritto canonico lo scisma viene definito un delitto nel senso è un termine giuridico ovviamente, che però comporta la scomunica ipso facto. Infatti sono in corso nella scomunica sia i due vescovi consacranti sia i quattro vescovi consacrati, e poi viene specificato nel documento di scomunica che vengono da considerare scomunicati, sono da considerare scomunicati anche tutti coloro che si sono associati sottoscrivendo e mettendo con la firma alla fraternità Pio X, mentre non sono scomunicati i fedeli che partecipano alle messe da loro celebrate o alle altre liturgie non sapendo quello che fanno, non sapendo che quelli appartengono alla fraternità di San Pio X. E il Vaticano, tramite la congregazione appunto per la dottrina della fede, che è quella diciamo che ratifica alla scomunica, dice testualmente che bisogna concedere, e in tal senso ha fatto un

0: in questo gregge dicendo pecore, il signore parte, dice vado a trovare la pecora smarrita, quell'altra 99 che sono fedeli, aspettano il mio ritorno. E questo è quello, è l'insegnamento che ci viene dato, perché la scomunica è ovvio, è implicita per chi diciamo si adopera per lo scisma, però allo stesso tempo cioè, il Signore ci ha insegnato la misericordia, a patto che ci sia un pentimento effettivo. Sempre il Vangelo ci ricorda la questione della donna peccatrice, e il Signore alla fine, quando tutti vanno via e non la lapidano, dice a questa donna: ti sono rimessi i tuoi peccati, vai e non peccare più. Cioè la soluzione gliela dà, la libera dai peccati precedenti, però chiede anche che non pecchi più. Questo vale anche ovviamente per chi viene scomunicato. Se lui recede e vuole tornare nell'ambito della Chiesa, è ovvio che ci debba essere questa porta aperta, che è il Signore stesso. È un po' quello che ha fatto il Signore per noi. Il Signore che si è spogliato della sua divinità per arrivare a patire e a morire sulla croce per la nostra salvezza è il massimo dell'esempio della misericordia. Lo stesso deve fare la Chiesa con questi fratelli, diciamo.
1: Ecco, questo che stai dicendo è molto importante, molto importante, perché qualche volta qualcuno che pensa di essere dice: ma quello lì, guarda, buttatelo via, quello non capisce niente, quello non può andare col Signore, con Dio. Insomma, queste cose sono cose stupide, di una stupidità enorme. Magari potrebbe invece pregare per quella povera persona, ecco.
0: Quello sicuro, infatti. Poi magari a questo ci arrivo fra un po', perché prima vorrei completare un po' il discorso che riguarda lo scisma e fare una specie di excursus anche sugli altri scismi che hanno preceduto questo qui, perché questo, diciamo, numericamente parlando è molto molto ridotto, poco significativo. Però i grandi scismi invece hanno provocato le lacerazioni e tuttora oggi ne portiamo le conseguenze. Il più grande scisma è stato quello, diciamo, tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, no? Gli ortodossi da una parte e i cattolici da quest'altra. Era nel 1054 lo scisma della Chiesa di Costantinopoli, con scomuniche reciproche, con il patriarca di Costantinopoli che scomunicava i delegati inviati da Roma per cercare la pacificazione, e la risposta del Papa di Roma che scomunica il patriarca di Costantinopoli e quindi tutte le chiese orientali che facevano capo a lui. Quello sì che è stato uno scisma grande, purtroppo, perché è stata la più grande controtestimonianza del Vangelo, che ci insegna, come diciamo prima, appunto, ad amare il prossimo, quando all'interno nostro, all'interno della Chiesa, all'interno di coloro che dicono di credere in Cristo come unico Signore e Salvatore dell'umanità, ci si spacca in questo modo così evidente, chiaramente poi si dà una controtestimonianza a tutto il mondo, e questo è veramente grave. Altra rottura scismatica forte è stata quella dei luterani, quella degli anglicani successivamente. In precedenza c'era stato lo scisma all'interno della Chiesa d'Occidente, con gli imperatori francesi che volevano nominare il Papa e lo tenevano ad Avignone, e qui altri italiani che tenevano il Papa a Roma. Ci fu il Concilio di Pisa che cercò così di riavvicinare le due chiese, fu una specie di buco nell'acqua, perché dopo 10-15 anni ognuno tornò sui propri passi, fino a quando Colonna riuscì, diciamo, a rimettere un po' a posto le cose e quindi a tornare all'unico Papa a Roma. Quindi in passato c'erano stati dei scismi veramente forti, di cui oggi portiamo ancora lo stigma, possiamo dire, perché la separazione dagli ortodossi, nonostante che negli ultimi decenni ci sia stato un forte cammino ecumenico di riavvicinamento, è ancora evidente e pesante. Pensate

0: guerra tra Ucraina e Russia, no? Con i cattolici da una parte e gli ortodossi dall'altra, cioè entrambi che si dicono cattolici però si sparano addosso uno con l'altro. Addio Vangelo, addio amore per il prossimo.
1: Sì, questo sì. Stai veramente facendo vedere e capire queste cose. Attenzione, perché oggi non si vengono molto, non molto vengono dette. E invece di questo bisogna sapere, perché altrimenti ognuno di noi può dire quello è un pazzo e io sono bravo. Ecco, la cosa non è proprio.
0: Infatti. Proprio anche a questo bisogna pensare, perché come vediamo negli anni, nell'immediato dopoguerra, io mi riferisco alla seconda guerra mondiale, c'era stata un'ondata così di volontà ferrea in tutte le nazioni, dopo le catastrofi immani, i milioni di morti che c'erano stati con la seconda guerra mondiale, combinata con lo sgancio delle bombe atomiche in Giappone, non dimentichiamolo. No, milioni e milioni di morti, e tutti quanti, tutte le nazioni dicevano sì, vogliamo fortemente la pace, era stata creata l'ONU, eccetera, e paesi, molti paesi che prima erano dinastie monarchiche o stati assolutisti scelsero la via della Repubblica Democratica. Oggi stiamo tornando indietro, e questo, guarda caso, in parallelo con una caduta dei valori, il rifiuto dei valori, no? Il rifiuto della gente che va in chiesa porta all'egocentrismo. Ognuno diventa l'imperatore del proprio io, non ci sono confini alla propria volontà, ai propri desideri, ai propri egoismi. E quando trova il singolo, trova dei muri negli altri fratelli che sono vicino, che gli impediscono, no, di compiere atti, e lo vediamo anche a livello purtroppo di vertici di nazioni anche potenti, questo fatto sta emergendo clamorosamente, e c'è un lento scredolamento di quello che è il senso della democrazia, del senso soprattutto della solidarietà, perché il tema della solidarietà era stata la calce, il cemento, no, dei movimenti democratici, dell'apertura, della libertà, del riconoscimento della libertà. Certo. Nel dopoguerra nessuno avrebbe pensato che si sarebbe giunti a negare ai migranti la possibilità di trovare una vita migliore altrove, nessuno avrebbe pensato che si sparava su chi è naufrago e cerca di arrivare alla cosiddetta patria, terra promessa, quella che era stata per gli ebrei l'esodo dall'Egitto, appunto la terra promessa. E quindi c'è stato questo stravolgimento antropologico, sociologico, ma soprattutto morale, etico, c'è stato uno stravolgimento etico, e quindi questo qui ci deve far riflettere. Perché la Chiesa ora è chiamata a dare una testimonianza ancora più forte, ancora più radicale. Se pensiamo al fatto che mentre gli altri predicano il non valore dei valori, scusate il gioco delle parole, la non necessità di un Dio che ci guida, noi predichiamo l'amore per il prossimo, la fraternità, la democrazia, eccetera eccetera. Quindi siamo come due treni, uno va da una parte e uno va da quell'altra, però due treni, come sappiamo, che si incrociano a un certo punto, però uno va verso una meta e uno verso l'altra, e l'incrociarsi dura pochi secondi, solo la frazione di secondo, quando le carrozze passano, scorrono veloci, una di qua e una di là. È a questo punto che io credo che dobbiamo porci una domanda, e la Chiesa stessa deve porsi una domanda: cosa possiamo fare, come, diciamo, a penetrare in questa società così modificata, così eticamente, moralmente, diciamo, indebolita, come possiamo portare l'annuncio della buona novella, come possiamo cercare di invertire la rotta.
1: Questo è appunto, l'hai detto molto molto bene, noi dobbiamo stare attenti, innanzitutto non diciamo cose qua, cose là, senza stare attenti a chi più alto magari capisce le cose di più, quindi perché uno sa,
0: noi non possiamo giudicare gli altri, ecco. Giudizio da cioè noi possiamo giudicare gli altri secondo le leggi umane dal punto di vista umano, ma dal punto di vista del peccato, dal punto di vista etico, l'unico giudice possibile è Dio, sarà Lui il nostro giudice di tutti. E qui vorrei fare una piccola parentesi, la ricordiamo, è stato detto da tanti, è meglio ripeterlo, che alla nostra morte il Signore non ci giudicherà sui peccati che abbiamo commesso, ma sugli atti d'amore che abbiamo compiuto, cioè il contrario. Secondo l'Antico Testamento, no? Che diceva non fare questo, non fare quello, non fare quello, e quindi anche Gesù e San Paolo lo spiega bene, no? Veniva, uno cadeva in peccato, era considerato peccatore, quindi impuro, quando violava uno di questi regolamenti o sottoregolamenti, perché dai 10 comandamenti dati da Cristo a Mosè sul Sinai, e poi gli israeliti sono riusciti a ricavare ben 678 regole, ma quelle altre 668 se le sono inventate gli uomini, non erano regole di Dio. E quindi anche su questo bisognerebbe discutere parecchio.
1: Sì, sì.
0: È analogo, è capitato anche da noi, però il giudizio sulla nostra attività può venire solo da Dio. E siccome col Nuovo Testamento Dio ha fondato tutto sull'amore, è evidente che ci chiederà quali atti d'amore abbiamo compiuto, non quali peccati abbiamo fatto, perché Lui stesso, Gesù, dice nel Vangelo che non sono venuto a condannare, ma anzi, no? A riportare al Padre tutte le pecore, le pecorelle che mi sono state date. Quindi la volontà sua è quella di salvare tutti, non di condannare tutti.
1: Ecco, questo aspetta, una cosa importantissima che hai detto, cioè questa cosa qui bisogna darla a tutti, perché se la tengano e così non si buttano fra gli altri. Ecco, questo è il punto.
0: E questo qui è importante, ma allo stesso tempo deve far riflettere, però. Perché certo. Se facciamo, può essere anche coerenti, perché se riflettiamo, facciamo un atto di coscienza, verifichiamo che siamo un po' debolucci sotto questo aspetto, poi bisogna essere coerenti e mettere in atto qualcosa di diverso e di più concreto per cercare di recuperare il terreno perduto, ecco.
1: Sì, magari spiegando qualcuno che a certe persone l'aiutano un po', no? Perché secondo me non tutti riescono poi a capire che vuol dire questo, ecco.
0: Ecco, quindi, allora, ritornando alla questione dello scisma, è importante cercare di capire cosa possiamo fare noi di fronte a queste lacerazioni della tunica, come dice il Papa, no? Della Chiesa. Allora, la prima cosa è, siccome siamo tutti fratelli e abbiamo l'obbligo di aiutare, come diciamo in apertura, chi cade in errore, e senza giudicarlo, però, come diciamo adesso, quindi noi vediamo il fratello che ha caduto in errore, non lo giudichiamo, no? E però dobbiamo l'obbligo di aiutarlo. Non è solo dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista spirituale.
1: Esatto.
0: Allora, ci sono due binari da percorrere.
1: Tu quando fai le trasmissioni, quando c'è la possibilità, dillo sempre, perché tutti quanti sono molti quelli che dicono io sono uno che vado bene, cioè quello mandano a quel paese, ecco. È meglio che tu ogni tanto gli ricordi questa cosa che hai detto.
0: Ma se uno lo mandi in quel paese e escludi da solo dalla Chiesa,
1: ecco appunto,
0: come diceva Papa Francesco, ti autoscomunichi, nel senso adesso ci facciamo una risata sopra, ma non tanto, nel senso che se tu non riesci a provare amore per il prossimo, non sei cristiano.
1: È
0: come si diceva nelle lettere degli apostoli, no? Negli Atti degli Apostoli si dice che chi non ha più la guida dello Spirito non dice la verità, chi non dice la verità non è nel Padre, è nel Figlio, e quindi è un'autoscomunica di fatto. E questa non presenza dello Spirito, cioè San Paolo, viene fuori appunto dagli atti che compiamo. Se uno manda in quel paese quell'altro convinto che lui è superiore, no? O che quell'altro ha sbagliato clamorosamente, è lui stesso che è fuori dalla Chiesa, anche lui, perché invece è il contrario, perché per aiutare quell'altro che cade, quell'altro che si allontana dalla Chiesa, dicevo, dobbiamo fare due passi fondamentali. Il primo è autorieducarci, vedere quello che consiglia la Chiesa e quello che dobbiamo fare per aiutare l'altro, saperlo bene. E poi il secondo è andare dall'altro e dirgli: guarda fratello, con tutta la carità possibile, no? Non vengo qui per giudicarti, ma vengo, ho il dubbio che tu, facendo quello che hai fatto, puoi esserti messo fuori dalla Chiesa, eccetera.
1: Allora, oggi veramente stiamo dicendo cose bellissime. Allora, che cosa si dice? Ancora un po' di minuti, ma attenzione, quello di oggi tienlo bene, sempre con te, perché dovrai dirlo molte volte, ecco, per aiutare le persone che piangono, ma mai.
0: Ecco, stavamo parlando, così lo diciamo agli ascoltatori che entrano adesso, diciamo, ad ascoltare Radio Nuova, dello scisma che c'è stato con la comunità, con la fraternità San Pio X, e però ci stanno ponendo anche il tema di come diciamo poter intervenire per sollecitare questi fratelli eventuali o altri che si allontanano dalla Chiesa per far rientro. Abbiamo detto, dicevamo, che tutti i battezzati hanno l'obbligo di aiutare i fratelli, non solo dal punto di vista umano ma anche spirituale. Allora, ecco, la prima cosa da fare, abbiamo detto, è quella di prepararci noi stessi, conoscere quello che possiamo fare dal punto di vista spirituale per avvicinarli, imparare a conoscere meglio la parola, ad approfondirla, perché tu non puoi pretendere di andare a dire all'altro rientra nella Chiesa perché stai sbagliando dal punto di vista dottrinale, eccetera, no? O evangelico, se noi stessi non conosciamo l'Evangelo e tutti i suoi approfondimenti. Questo è il primo passo che dobbiamo fare noi. Il secondo è quello di farlo, ma farlo in modo con criterio, con tanta calma, con tanta serenità, andando dall'altro che noi presumiamo stia sbagliando e dicendogli: guarda fratello, secondo me stai sbagliando sotto questo profilo, perché il Vangelo dice questo, dice quell'altro, però non te lo dico per giudicarti, perché nessuno di noi, come dicevamo poco fa, può essere giudice dell'altro, solo il Signore può esserlo, ma proprio perché ho il dovere come battezzato di riportare te, no, nell'alveo della Chiesa. E questo è il primo passo. E del resto anche San Pietro a un certo punto al Signore dice: ma quante volte dobbiamo perdonare il fratello? E Gesù gli risponde: 70 volte 7, cioè sempre praticamente.
1: Ecco, questa è una cosa, tu mi raccomando, ogni tanto ricordalo, perché sa com'è, noi andiamo qua là, su giù, sentiamo a tutti, ci sta, pulla, pupì, e non riusciamo a capire magari le cose più grandi. Ecco.
0: E poi e qui ritorno in ballo la questione dello scisma, ma anche della Chiesa, perché San Pietro poi aggiunge: va bene, lo devo perdonare sempre, ma se questo continua a sbagliare come faceva prima, che devo fare? Allora dice: tu prendi due testimoni e se lo presenta glielo ridici.
1: Ecco.
0: Se non da retta neppure a te, ai due testimoni, lo dice a tutta l'assemblea, cioè al popolo di Dio, sarebbe la Chiesa nostra di oggi. E se non danno retta pure loro, solo a quel punto considerato all'esterno, fuori, cioè scomunicato. Quindi il Signore è misericordioso tutto quanto, però Bracciani che

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.